0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Ehi.
3: Sì.
2: Ma durante un pranzo
3: di Natale.
2: Di Natale.
3: Sì, non mi ricordo se era Natale o Santo Stefano, comunque una riunione di famiglia.
2: Natale a catena, al cinema. Ma roba da matti.
3: Capito? Sì, che poi secondo me in famiglia, no, uno perde più facilmente il controllo, perché proprio col fatto che sei con i parenti dici vabbè, in fondo, no, ti tieni di meno.
2: Certo, certo.
3: E se perdi la pazienza, qualcuno arriva anche alle mani.
4: Oh, questo mi sembra un trailer di Maccio Capatonda, il sanguinolento. Ma sicuramente la zia gli avrà chiesto per la 23ª volta, ma la fidanzatina quando? E là il nipote ha sbroccato, non ci ha visto più, ha lanciato il piatto.
5: A quel punto il motorino senza il conducente, impazzito, torna indietro verso la casa della zia, del punto il nonno. La nonna, per difendere il nonno ormai a terra con il femore rotto, si butta sopra e viene investita dal motorino in pieno petto e muore all'istante. La zia, che in camera da pranzo cerca di domare questo motorino che alla fine va contro il quadro elettrico, scoppia tutto l'incendio e niente, muoiono tutti.
6: Arriva un'ambulanza per soccorrere il sanguinolento e lui la ruba. Dopo 4-5 chilometri tampona la polizia.
7: Il sanguinolento si rialza e cerca un distributore di sangue, ma il costo del sangue è più alto di quello della benzina e allora ricade e attende i soccorsi.
3: Stava per fare una trasfusione da solo.
2: Oh, davvero.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su Radio Globo.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella.
1: Globo TV. Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: successo ieri mattina nel Morning Show. Radio
1: Globo. Non mollate, non mollate, tenete duro, e soprattutto quando poi manca un tot all'inizio delle vacanze. Quindi l'umore più o meno è questo, eh.
2: Senti. Allora, da quando sono salita in macchina sto solo a sospirare per caldo e perché non me va proprio.
1: Non me va. Sì. Non me va. Certo, sembra un cavallo, però così, eh.
3: Però è il giusto riassunto. È caldo, vero. E non me va proprio.
4: È anche
1: quello anche. Non me va. Allora, invece, la situazione del carburante.
5: Io poco fa ho messo il gasolio sulla pontina, 2,169 euro. Io non so se è normale, regà.
1: No, non è normale, non è assolutamente. Però sta diventando normale, perché ci lamentiamo sempre di meno. Ormai l'abbiamo accettata.
4: Ma che serve lamentarsi?
3: No, ma siamo stati.
4: Bisogna
3: anche
4: protestare.
1: L'abbiamo accettata.
3: Siamo stanchi anche del lamentio.
1: Tu prova a immaginare con questo caldo una manifestazione contro il caro carburante, no? Cioè, tutti quanti lì.
6: Però poi si ascolterebbero, risolverebbero il problema, si abbasserebbero i prezzi, quindi è ovvio, no? Dai ragazzi,
4: la politica ascolta il popolo.
6: Dai, andiamo a subire un po' di caldo, dai Giovanni.
1: Mi viene la pena.
6: Ma fai lunga.
1: Questa ci ha fatto ridere.
0: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: on Radio Globo.
1: Ciao a tutti da Massimo Vari su Radio Globo nel Morning Show. Questa mattina finalmente è tornato a parlare lui, Yannick Sinner.
2: Reload. Aspetta un attimo, perché mi dicono che ci stiamo per collegare con il discount.
3: Discount,
2: ragazzi.
3: Beh, è una pubblicità?
4: C'è stata tutta una diatriba sul fatto che, ma come, Yannick che va a fare la spesa al discount.
1: Allora, ragazzi, siccome tira una brutta aria, e tira una brutta aria evidentemente anche per uno che ha vinto qualche milioncino di euro pochi giorni fa vincendo Wimbledon. Sì, però insomma, sai, le buone abitudini bisogna mantenerle. E poi qual è il miglior guadagno? È il risparmio.
4: Ma che ragazzi, dai, ma sarà vero?
1: Sì.
3: Ma si è appena comprato una casa in Sardegna.
1: Oh, ci sono le foto che documentano che Yannick Sinner va a fare la spesa al discount come fa Flaminio. Guarda, la stessa identica
3: veramente
1: cosa.
3: Lo vai tu.
4: Sembra impossibile.
1: Ma com'è impossibile? Yannick, buongiorno.
5: Ciao ragazzi. Ma sì, io sorrido perché poi ai giornali, alle persone sui social piace commentare queste cose. Però voi siete del mestiere, lo sapete. Non è che dovete prendere per oro colato tutto quello che leggete. Sì, sicuramente non sono uno che sperpera in cose futili, però insomma, fortunatamente qualche agio me lo posso concedere. No, scusi, questo non è col 30%. Lo deve passare al 50% perché scade domani. Scusate, mi avevano chiesto un'informazione. Dicevo, anche sulla spesa non mi faccio parlare dietro. Mi piacciono le cose buone. No, su questo ci sono i bollini extra, posso quasi prendere il pentolino per fare l'uovo alla coc con 20 bollini. Eccomi, parlavo un attimo con un fan.
1: Ma scusa, parli di cucina con i fan, non ho capito.
5: Ma sì, sai, si parla del più e del meno, non è che mi metto sempre al centro io, poi sono una persona modesta, lo sapete.

0: Però posso comunque comprarmi tutto quello che voglio, non vado a spese.
1: Sarà.
0: Ma come 4,99? Vabbè, sullo scaffale c'è scritto 3,60€.
1: Su tutto, va.
0: Ah, fino a ieri? No, allora il tonno lo poso.
1: Ma come lo
0: tanto
1: poso?
0: Lo sgombro al naturale. Io grazie al cielo e anche grazie al mio braccio, ormai posso permettermi tutto quello che voglio.
1: Sì, sì, abbiamo sentito.
0: Alla busta si paga? No, no, porto tutto a mano. Io scelgo sempre la qualità, non scendo a compromessi.
1: No, eh? Perché porta tutto?
0: Signorina, però ha pesato questi pomodori col rametto verde.
1: Vabbè.
0: Me lo può togliere, rifacciamo la pesa.
1: No.
0: E ricordiamoci che i soldi servono per vivere, non bisogna diventarne schiavi.
2: Amico, aiuta con spese a portare in macchina.
0: Sì, ma poi il carrello lo riporto io, che oggi avevo solo il monetone da 2€. Scusate un attimo che qui è successa una cosa gravissima. Ma non mi ha passato la carta fedeltà? Eh no, ripassiamo tutto allora. Ci saranno almeno 16 punti. E devo prendere il peluche per Laila.
3: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10. Su Radio Globo.

0: sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Sentite, queste note sotto sono di Romeo e Giulietta. Quindi ecco, una che appunto i protagonisti di Romeo e Giulietta, sia Romeo che Giulietta, erano giovanissimi. E fatto invece da anziani, interpretato da anziani, sarebbe una cosa bellissima. Anziani che hanno vissuto l'amore con tutti i suoi conflitti.
3: Certo, quindi si calano nel personaggio ancora meglio di un ventenne.
2: Oh, perché sempre Shakespeare nella dodicesima notte è l'opera che affronta il discorso dell'amore nel migliore dei modi, perché l'amore non è solo la passione. No, c'è appunto, c'è tradimento, c'è sofferenza, c'è pazzia, c'è guerra, c'è tutto.
4: Io sono un anziano di 92 anni. Se vuoi te lo porto a casa, te lo lascio una settimana, ti racconta tutto quanto.
2: Vabbè, ma
4: perché io sono 20 anni che lo sento, è la stessa storia tutti i giorni.
5: Hai capito il pavone come tenero? Pure con l'anziane.
6: Dai, ma che però Romeo e Giulietta, fallo veritiero, che alla fine così se levamo due pensioni, cioè avevamo due pensioni in meno.
3: Ma dai.
6: Romeo e Giulietta.
3: Ma che è andato a pensare lui?
2: Ma genio!
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Streaming FM. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo
1: TV. Ed eccoci qua il 22 di luglio, un'altra giornata sta per iniziare per voi con Federica della Valle, sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo, buongiorno. Solo le
2: migliori. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Un'ora insieme dove ovviamente, come tutte le mattine, andiamo a ripassare la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo. Questo appuntamento si chiama Morning Show Replay e siamo pronti ad iniziare sulla radio che suona solo le migliori.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Mondiali di calcio finiti, ma non sono finite le discussioni e le considerazioni. Anche ieri nel Morning Show di Radio Globo si parlava di questo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Sentite un po', a bordo di questo aereo, dove c'erano evidentemente tantissimi argentini, sentite un po' l'annuncio del comandante.
3: Ormai ha sido un partito muy disputato, hasta el final, con prórroga incluida. Los dos equipos lo han dado todo. Pero la final de un mundial, lamentablemente, solo la puede ganar uno. Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos.
2: Gioia, senti la gioia. E li lascia gioire dicendo che ha vinto l'Argentina. Purtroppo vince solo una squadra e a vincere è stata l'Argentina. Quindi per i tifosi spagnoli sono un po' di delusione. Però senti, poi dopo qualche secondo di tutto questo casino e trambusto, ritorna a prendere il microfono.
4: Veramente una carogna.
2: Sì, sì, una merda. No, veramente una merda.
4: Non avrei fatto uguale.
2: Aspetta, aspetta, senti, Vengo l'annuncio. Arriva. Fa gioire ancora un po'. Sì, sì, campioni. Come no, certo. Sì, sì. Poi. No, niente, vai.
0: The Morning Show on Radio Globo.
2: No, c'è la parte in cui
5: sì,
2: dice
5: sì, vince la Spagna.
2: Vince la Spagna.
5: Cioè, proprio così secco l'ha detto.
6: Ma io ti denuncio.
2: Che bello.
5: Scherzetto,
6: Danni Morali.
2: Vabbè, ragazzi, insomma, uno scherzettino, che cosa vuoi che sia?
6: Ma figuriamoci.
4: Noi non l'avremmo mai fatto.
2: Che cosa vuoi che sia? Comunque c'è un altro che gode,
7: Allora, signori, Spagna, eccoci campione qua del mondo, che è successo, Messi? Che è successo? Sto godendo come uno spagnolo che ha appena vinto il mondiale, una melenzana, ma è efficace. Tutti a nanna, a Dani, che è successo? Ma non urli più. Che è successo? Mamma mia, che goduria, che goduria. Grande Spagna. Il pronostico è andato benissimo, perché quello non era un pronostico, era una gufata. Una gufata nei confronti dell'Argentina. Mamma mia, io sto sudando, mamma mia, sto godendo e sto sudando. Grande Spagna, sto godendo. Godo. Una melenzana, ma è efficace.
2: Ma abbiamo capito.
7: Grande Spagna.
2: Abbiamo capito.
7: Grande Lamine, basta. Grande Ferrandò.
2: Abbiamo
7: Messi,
2: capito.
7: Che è successo? Buonanotte.
6: Grande Messi.
7: Buonanotte.
2: Abbiamo capito.
6: Che mito.
2: Ragazzi, c'è poco da dire e poco da fare. Vabbè, insomma, c'è gente che gode per questa vittoria a distanza di qualche ora. Adesso abbiamo metabolizzato, poi ci sono anche le varie dichiarazioni che stanno rilasciando. Per esempio c'è stata anche una dichiarazione di Infantino.
6: Bello.
2: Avete presente, no? Insomma, il capo della FIFA, e quindi ha fatto delle dichiarazioni su questo mondiale che si è appena concluso, un bilancio, possiamo dire. Vogliamo sentirlo questo bilancio?
5: Sì, perché poi diciamo quello che ha detto il suo capo.
2: Sì, poi adesso però
6: Trump,
2: è vero. Esatto. No, intanto però sentiamo che cosa ha dichiarato lui in italiano, perché ricordiamolo, lui nasce
5: Infantino.
2: È italiano, sì, ha vissuto in Svizzera perché i genitori si sono trasferiti lì. Vai.
8: Presidente Infantino, è appena finito il mondiale, ci dà un suo bilancio.
9: Quante ore avete per
8: tutte?
9: Spettacolare, un mondiale più spettacolare, più bello della storia. Tutti i record,
8: tutti.
9: I campioni c'erano tutti, sì. le grandi squadre c'erano,
2: le grandi squadre c'erano, ha detto. Ma ne mancava una,
4: mi torna qualcosa.
2: Ma ne mancava una, Infantino, maledetto che non sei altro, ormai non ci calcolano nemmeno più, ma ti rendi conto?
6: Stronza!
2: Poi dici notti tragiche, ti credo che sono notti tragiche.
5: Credo sì.
2: Grande Infantino. Che ha detto il principale di Infantino?
5: Il principale di Infantino ha detto che è andato molto bene questo mondiale, che lo vogliono rifare, ha chiesto di rifarlo quasi immediatamente, lo stesso mondiale. Ma poi ha aperto a una proposta eccezionale.
2: Attenzione,
5: basta i mondiali col Messico e il Canada, li vuole fare con la Cina. Perché? Io. Perché ha detto che anche il trasporto dagli Stati Uniti alla Cina è più breve, che ne so, di quello che può essere con il Messico. E comunque lui ha fatto la proposta a fare il mondiale itinerante Stati Uniti e Cina.
2: Mm. Sai che però mentre parlavi stavo pensando a una minchiata che è una minchiata
4: più di questa.
2: No, sì.
4: Io non so.
2: No, però potrebbe essere forse meno indolore, no, rispetto a quello che viviamo adesso. Tu immagina tutti i conflitti globali a risolverli, che ne so, giocando una partita di calcio. Potrebbe essere,
5: sì, cioè, sì. Poi arriva Paredes che mena tutti, con l'Argentina, capito, che rosica.
2: No, però ecco, quante volte abbiamo detto andatevene in un campo, vi gonfiate di botte e risolvete la questione, così almeno non ci sono morti, non ci sono feriti, non si spendono i soldi per le armi e tutta la compagnia bella. Ecco, potrebbe essere una soluzione, ce la giochiamo a pallone.
5: Sarebbe interessante come aspetto, però poi magari qualche problema c'è, poi che ci sarebbero feriti e morti, su questo non ho certezze, perché magari quando ci si gioca qualcosa magari si rischia anche di ferirsi.
4: Io all'inizio del conflitto, di quest'ultimo conflitto, avevo proposto, perché non facciamo come in Troy, ognuno sceglie il suo miglior combattente, se scrociano loro due risparmiamo un po' di vite.
2: Anche perché magari non tutti hanno la tradizione del calcio, quindi ci sono anche quegli stati che non sanno nemmeno come si gioca a pallone.
4: MMA.
2: No?
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Buongiorno ancora da Federica Della Valle. Buon mercoledì. Attenzione, perché torniamo a parlare di calcio, ma stavolta dei problemi all'interno della Associazione Sportiva Roma.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Un'altra avventura invece si sta vivendo da un'altra parte.
2: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
4: Allora, è un'avventura, diciamo, lavorativa che a un certo punto muta, cambia. Che ne so, stavi facendo il ragioniere e ti ritrovi a fare il commesso in un negozio. Dice, ma che è sta roba? Ma stiamo scherzando? No, così me l'ha spiegata Giovanni. Che succede alla AS Roma?
5: Esattamente, parliamo della Roma, dell'Associazione Sportiva Roma, dove una trentina di dipendenti che erano addetti alla parte amministrativa, quindi al lavoro, se volete, davanti a un computer o comunque differente da quello in cui sono stati mandati nei negozi del marketing giallorosso. Okay. Quindi da che so, amministratori o comunque segretari di un qualche ufficio, adesso fanno i commessi. Il problema è molto semplice. Innanzitutto è ovvio che subito c'è stata la segnalazione ai sindacati e nei vari negozi della S Roma, sapete che sono dislocati sia al centro ma anche nei centri commerciali e altro, ci sono dei problemini di sicurezza. C'è stato già un infortunio sul lavoro, si parla di aria condizionata che non va e soprattutto si parla di ragazzi e ragazze che, ripeto, da un ufficio adesso vanno lì e vanno a maneggiare la mercanzia giallorossa.
4: Non è che si può fare, cioè, a parte l'altro giorno sono andato a comprare una maglietta, ho chiesto una XL e me l'ha portata di bala, è venuto, mi ha detto faccio così, hanno ricollocato.
5: Sì, perché non sapevano che fai fa quest'anno il rinnovo del contratto.
4: No, scherzi a parte, però scusa un secondo, io entro con una mansione, faccio, esatto, che ne so, il contabile e mi ritrovo a vendere veramente le cose nel...
5: Certo, perché ti possono cambiare ovviamente il contratto. Poi ovviamente qui la situazione è che devono ancora spiegarla molto bene, perché poi comunque questo sta accadendo, ma sembra, da come dicono i sindacati, che siano dei licenziamenti velati. Ora è ovvio, non sta a noi dirlo, e soprattutto non lo sappiamo. Però sappiamo delle denunce che stanno e delle segnalazioni che i sindacati, anche confederali, stanno portando avanti. C'è una scala che non è in sicurezza in un negozio, ad esempio. Poi c'è un altro magazzino che era talmente, dicono le segnalazioni, pieno di roba che non è stato possibile aprire la scala prima di arrampicarsi. Al posto dei bagni hanno messo determinati magazzini.
4: Scusa un secondo, adesso faccio uno più uno. Queste segnalazioni arrivano da quelli che sono stati ricollocati.
6: Sì.
4: Potrebbe essere un po', insomma, una, che ne so, una vendetta, cioè la butto lì, io prendo le
6: potrebbe essere anche una strategia. Si vocifera anche questo.
5: Allora,
6: perché scusami, ma queste persone erano anche persone che lavoravano da molti anni nella S Roma, quindi si ritrovano a vendere le magliette. Ovviamente c'è un disagio.
5: Certo, ma diciamolo anche chiaramente.
4: Ma però non si può fare.
5: No, diciamo chiaramente, tu mi chiami per fare un lavoro, poi dopo non è che stai variando leggermente il lavoro, cambi totalmente.
7: Però esiste l'istituto del demansionamento, non è così semplice, non è che puoi prendere un laureato in economia e dirgli semplicemente da domani stai lì al reparto magliette, cioè non funziona così.
5: Però sta funzionando così. Allora, di conseguenza cosa hanno fatto? Secondo me strategicamente anche i sindacati e queste persone hanno detto: "Ah, sì, fai così". Allora, siccome in ogni posto di lavoro non ci può essere tutto in ordine, tutto in regola, anche in buona fede, non è malafede, e allora loro sono andati a vedere: questa cosa non funziona, io la denuncio, questa cosa non funziona, io non la denuncio. Ci sono dei locali in questi negozi che erano dei bagni e sono diventati depositi. Alcuni punti, sempre secondo le segnalazioni, che poi dovrà smentire la S Roma, dove ci sono delle puzze tremende. Vabbè, perché magari non c'è una pulizia.
4: Scusa, adesso, al di là di queste problematiche che stai sollevando, io mi concentrerei invece su questo demansionamento.
5: Certo.
4: Cioè, io rimarrei un attimo su questa roba. Sono entrato con una mansione, mi ritrovo a farne un'altra. Si può fare, non si può fare? Allora, magari, tanto per cominciare, do il numero per quelli, esatto, che stanno vivendo questa situazione. Se qualcuno ci vuole chiamare, ci vuole raccontare come sono partiti e che cosa stanno facendo adesso lo possono fare, quindi 06 89 28 996. E poi se magari è capitato anche in qualche altra azienda qualcuno che, certo, è entrato in un modo e è uscito in un'altra,
5: perché nel caso specifico, ecco, in base anche a questa domanda che stiamo facendo, a livello sia sotto il punto di vista contrattuale ma anche di visite mediche, i sindacati dicono: se tu fai una cosa e poi ti devi mettere a maneggiare della mercanzia, delle magliette, dell'abbigliamento, devi fare delle visite mediche particolari o comunque specifiche per quella mansione, e perché quando cambi mansione il livello di rischio è diverso, dicono i sindacati. E questo sembra che non ci sia stato, che un'altra problematica che è legata sia al contratto ma anche, diciamo, alla parte più sanitaria.
6: E poi c'è molta omertà da parte di queste persone che sono state demansionate, perché ovviamente hanno paura poi di un vero e proprio licenziamento se questo, dicono, sia velato.
4: Però ecco, magari noi apriamo la linea, in ogni caso c'è qualcuno che magari ci può dire se ha vissuto una situazione analoga in un'altra azienda, ecco, è partito facendo una cosa e si è ritrovato a farne un'altra, poi magari il rapporto lavorativo è finito, perché non è che sei preso una laurea e ti sei specializzato in una cosa poi ti ritrovi a fare l'asfalto, insomma, probabilmente c'è qualcosa che non funziona, no? Ok, vai.
0: Da impiegato ti hanno mandato a far commesso, te potevano andare peggio, se c'avevi lo dito ti mandavo direttamente a passare lo straccio dentro gli spogliatoi dopo allenamento.
8: No, è che prima a Trigoria c'era l'amico tuo zio, del cugino, del nonno, del cognato, del amico. Mo sono arrivati loro, stanno a rimettere cose a posto. L'addetto marketing deve essere un addetto marketing, non uno che non capisce niente. E quindi hanno detto: che facciamo? Vabbè, allora vai a Roma Store, pur di non licenziarlo. Così è andata.
4: Quindi la colpa è di marketing. L'addetto marketing.
7: E comunque il polverone lo sta sollevando Giovanni Lucifora.
4: Sì, quello sì, vai.
9: Esiste il demansionamento, ma tanto se l'azienda per cui lavora necessita per X periodo temporaneo, si mette a fare quello che gli pare.
4: Però si può fare, non si può fare, è giusto, non è giusto, da cosa siete partiti a cosa siete arrivati?
7: Ci sono dei parametri, sì.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Questo è il Morning Show Replay, stiamo ripassando la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo. Si parla ancora, purtroppo, come sempre d'estate, di maltrattamento di animali.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Abbiamo iniziato a raccontare, diciamo così, quello che purtroppo avremmo voluto non vedere e che io non ho visto. Sono sincero, non ce l'ho fatta, ragazzi. Forse da codardo, però.
3: Ma è pesante.
2: Ci sono queste cose, non ce la faccio. Mi riferisco a quei cani che sono stati abbandonati su questa terrazza a Sciacca. Siamo con il sole cocente, il sole che insomma stiamo sentendo tutti quanti noi.
4: 43 gradi.
2: Dove
3: in
2: c'erano
3: Sicilia.
2: Questi cuccioli totalmente abbandonati. Non solo i cuccioli, c'erano anche i cani più grandi. Ma purtroppo, ecco, il caldo poi ha fatto il suo effetto, no?
5: Purtroppo ne sono morti 4 su 6. E quattro cuccioli e altri insomma sono stati poi portati via. C'è anche Sciacca, il comune Sciacca, parte civile in quella che è stata la denuncia di questa persona che li ha lasciati in questo terrazzo disabitato, probabilmente era la casa sotto ci abitava, e le hanno lasciato questi cani a 43 gradi senza acqua,
4: senza ombra.
5: Senza ombra, tra l'altro ci sono delle immagini che veramente io ti capisco, Massimo, perché pure io non sono riuscito a vedere più tanto.
4: Ho visto
5: delle foto. Comunque si vede tutta sporcizia, quindi le feci dei cani e questi cuccioletti, che quattro sono morti, non ce l'hanno fatta, adesso insomma saranno aiutati. Però la cosa importante è che c'è stata la denuncia, ma la cosa che veramente noi rimaniamo così, erano 9 cani senza acqua e cibo, perché? Cioè perché?
4: No, no, ignoranza.
2: Ma non è perché,
4: sì, come
2: però,
4: dici tu.
2: Guarda, non è perché... è successo quello che è successo. Il perché è abbastanza semplice, no? Perché li tieni in condizioni pietose. No, il perché è perché li hai presi questi cani? Perché hai questi cani? Perché vuoi i cani? Per quali motivi? Per tenerli in questo modo?

0: Che poi perché sono morti è evidente, cioè sotto gli occhi di tutti. Ha fatto una tettoia di un centimetro quadrato con un pezzo di lamiera e quattro brande rimediate chissà dove. Mi sembra il minimo, no? La conseguenza è quella, con 43 gradi. No, e per quale motivo hai questi cani? Cioè, perché? Cioè, questo è veramente sadismo. Che cosa vuoi fare? Che cosa devi fare?
1: Pure queste magari l'ha trovati i cani, poi questi hanno fatto la cucciolata.
0: Ma li trovi, te ne sbarazzi, regalali a qualcuno.
1: Però se tu sei ignorante, sti ragionamenti non li fai.
0: No, Gio,
1: è ignoranza quella.
2: Il fatto è che non si sa se magari queste persone, i proprietari, sono andati in vacanza e quindi hanno detto: vabbè, mettiamoli sul terrazzo, oppure se stavano a casa e li hanno trovati, perché so che sono stati denunciati per maltrattamento e uccisione di animali d'affezione. Quindi si spera che qualcosa pagheranno, ma tanto si sa come vanno a finire queste cose. Poi quando si tratta di animali, non succede niente. Beh, leggi, e non pagano neanche le multe.
0: Le hanno un po' cambiate, grazie a Dio.
2: No, Massimo,
0: speriamo che succeda qualcosa.
2: Niente.
1: In tutto questo però c'è un fatto positivo, che sono stati segnalati, cioè la sensibilità da parte delle persone un po' più di cuore, anzi esseri umani, perché chi fa così non è un essere umano, l'hanno segnalato. Secondo me, tra l'altro, era pure un terzo piano. No, vabbè, ci sono altri
0: che non la
1: pensano come questo maledetto, evidentemente.
2: Beh, la signora scusami se ti interrompo, ma la signora che ha fatto il video, che poi ha denunciato chiamando la polizia, ha detto proprio che è stata la giornata più brutta della sua vita. Perché tu immagina che per tutte quelle ore ti trovi a filmare una scena drammatica del genere, poi ami gli animali, ti senti male.
0: Se la stai filmando vuol dire che la stai anche vivendo, quindi tu immagina vedere quelle scene e non poter fare nulla, perché non è che puoi fare qualcosa. Che cosa vuoi fare?
1: Puoi chiamare i carabinieri.
0: L'ha fatto.
2: Non hanno preso un tubo e l'hanno cominciato a schizzare l'acqua?
0: Adesso non sappiamo com'era la struttura,
2: non lo so.
1: Era stato pure difficile entrare,
2: sì, lo so.
3: No, stavolta parola sbagliata. Non sei ignorante, sei un pezzo di merda.
0: Sì, ragazzi. No, secondo me sei un mostro. Secondo me sei un mostro, perché non è possibile, uno, tanto per cominciare, rendersi conto che con 43 gradi lì è inevitabile che succeda quello che è successo, no? E poi, se tieni così gli animali, a parte che io, ragazzi, poi c'è gente che lo fa con i bambini. A me sta cosa, già solo pronunciarla, mi fa sentire male. Quindi, forse sono io che scemo, che mi stupisco ancora.
4: Ragazzi, le due cose sono correlate, perché l'ignoranza grave porta alla mostruosità. Il risultato è questo.
0: Questa veramente è malattia mentale, non è solo ignoranza.
5: Il carcere, ragazzi. Il carcere.
2: Sì.
0: Io mi auguro che sia così. Insomma.
1: Ci sono degli articoli di legge che poi lo portano come reato, questo maltrattamento.
2: Ti ricordi che noi abbiamo sentito Enrico Rizzi?
1: Come no?
2: Che è un attivista per gli animali, importantissimo in Italia, che fa tante cose belle. Lui ci ha detto che nessuno tra i casi che lui ha trattato è andato mai in carcere, neanche un secondo. Certo. Quindi
0: poi vedremo come andrà a finire, magari poi lo risentiremo anche Enrico Rizzi.
6: Io sono sempre più convinto che bisogna fare una sorta di patentino. Se tu vuoi avere un cane, devi fare un corso di formazione tale da poter avere un cane.
0: Però dovremmo farlo poi su un sacco di altre cose, anche genitore, per esempio, no? Non è così scontato.
7: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: sei nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
0: Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Anche ieri, come ogni settimana, con la nostra specialista di Temptation Island abbiamo avuto degli aggiornamenti nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Quello che state ascoltando è il Morning Show di Radio Globo. Beh, buona mattinata, siamo a martedì, sapete che significa questo?
5: Sì, no, sto andando a far colazione perché no, già no, so no, dove no, vai
4: no,
5: a
4: no,
5: parare.
4: No, no, no, no, no, no, rimani qua, rimani qua. Io vado. È una bella puntata.
6: Io resto.
4: Isadora, buongiorno.
7: Ciao Isadora.
8: Buongiorno.
4: Isadora. Allora, riepilogo di Temptation Island. Che cosa è successo nell'ultima? A parte che c'è stata una tragedia comunque a Temptation Island.
7: Vabbè, allora. Cioè, non è una tragedia, no, ragazzi, già Temptation Island.
4: È morto uno dei concorrenti.
7: Oh, mamma mia.
4: Ha avuto un malore.
6: Ah, delle scorse edizioni.
4: Sì,
6: scorse anni fa, sì.
4: Scorse edizioni.
5: Ah, non durante la puntata.
6: No.
5: Ah, vabbè, allora.
8: La scorsa settimana.
4: No, no, grazie a Dio, insomma, poverini, adesso al di là di tutto, anche se qualcuno io butterei dentro al falò, questo non significa, non significa che, insomma.
6: Gli auguriamo.
4: No, allora, che è successo? Che è successo, Isadora?
8: Allora, vai. Ragazzi, qua siamo alle ultime battute, mancano 3 puntate la prossima settimana.
4: Mamma mia, siamo già tristi, guarda.
5: È infinita anche Temptation Island.
4: Sì, cioè,
7: tu non c'hai l'influenza, Isadora, tutto
4: no,
7: a posto?
4: No, no,
8: no, però dammi. Tutto bene, Zoma,
4: non la interrompere, se no
8: dovrei
4: dire
8: la coppia. Ricordate la coppia di Danilo e Francesca, i napoletani?
6: Come no?
8: Che lui però viveva e lavorava a Roma perché lei era gelosa e ha detto: col cavolo che ci torno a Napoli.
6: Vero, vero, vero.
8: E lui aveva la tattica di dire buonanotte la sera alla fidanzata, quella si acquietava e lui usciva.
4: Ok,
5: tatticone,
8: campione.
4: Un brevetto proprio.
8: Che è successo? Francesca si è stufata e quindi ha iniziato a capire che intorno a lei c'erano i tentatori. Quindi ha iniziato a godersi la vacanza.
6: Okay.
8: E il coro Danilo ieri non rideva più. Non rideva più. Continuava a guardare i video di sta fidanzata, a scrollare la testa e a fare sta fa femmina, sta femmina, e piangeva. Vado 2 minuti di là e si faceva il pianterello.
4: Quindi gli ha fatto provare, diciamo, la stessa emozione. Ecco, l'ha ripagato con la stessa moneta. Beh, giusto.
8: Vabbè, per un grande classico di questa edizione, che sono Soraya e Christian, lui che lavora con la famiglia
6: tedesca.
8: Ok. Praticamente lei continua ormai, praticamente lui vede i falò, cioè scusa, vede i video di Soraya col tentatore, ma in sostanza dice: sto guardando praticamente una coppia che litiga. Cioè, Christian si sente praticamente lui quello, il terzo incomodo, più per fidanzato. Esatto. E poi c'è stato questo momento altissimo di loro dentro l'idromassaggio. Soraya e il tentatore, e il tentatore che gli inizia a baciare i piedi.
4: No!
7: Che sagoma.
8: E dall'altra parte Cristian che fa: ma che schifo.
6: Hai capito?
5: Stasera me lo ricordo.
6: Ne succedono
4: che
6: di cose,
4: hot, ragazzi, baciare i piedi in una vasca idromassaggio.
8: Non era manco geloso.
4: Bello.
8: Comunque,
4: ragazzi,
8: detto questo, sì, la prossima settimana, che ci sono tre puntate,
4: sì,
8: avete iniziato a preparare Giovanni?
4: Come no, certo, quei sali.
7: Massaggio
4: proprio
7: cardiaco proprio.
4: Giovanni,
8: dai,
4: non ne può più.
8: Siamo per l'ultima e via, basta, andare così.
4: Ok, va bene. Allora, facciamo che ci sentiamo per la prossima puntata.
5: Ma scusa, tre puntate in una stessa settimana?
4: Vabbè, sì.
8: Sì, perché lo finiscono, Gabri.
6: No? Sì, Gabri.
8: Lunedì, martedì, mercoledì.
6: Però non lo guarda nessuno, Ga. Nessuno.
4: Ok. Scusa un secondo, adesso è una domanda che credo arrivi anche da parte degli ascoltatori. Tu sei una grande fan di Temptation Island, tant'è vero che vieni qua a farci, diciamo, questo riassunto il giorno dopo la puntata, no? Ma ti faccio un'altra domanda che c'entrerà poco, almeno a te sembra che c'entrerà poco perché non potrai capire. Però tu c'hai ad essere elettolare?
7: Vai a votare?
8: In realtà sì, e ho, non ho mai saltato un'elezione, penso.
4: Quindi c'è la tessera elettorale.
5: Adesso torna tutto.
7: Hai capito il male di questo paese qual è? Lo capite?
8: Ma guarda Massimo, che vedere questi programmi ti aiuta proprio a fare un distinguo dalla gente.
7: È vero,
6: è vero, comunque sono uno studio sociale, questo sì.
4: È una curiosità che mi volevo togliere.
8: Non è che io ci andrei a Temptation Island, capito?
6: Però ti piace vedere fino a che punto si spingono questi.
8: Ma sì, capito, è un programma estivo, devi pensare.
4: Certo.
7: Massimo ha confermato che vota.
4: Che è la stessa cosa che fa quando vota, non deve pensare. Cioè, è normale, è la stessa cosa. Molto bene, ti ringraziamo Isadora per questo reportage puntualissimo e preciso che ci hai fatto anche questa mattina qua nel Morning Show di Radio Globo. Va bene?
5: Ringraziamo tutti tranne Giovanni.
4: Ecco. Ciao, buona giornata.
8: Ciao, ciao.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Ma i personaggi famosi vanno al supermercato? Per esempio, il numero uno del tennis al mondo, Jannik Sinner, va al supermercato? Sentiamo, questa è Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Aspetta un attimo, perché mi dicono che ci stiamo per collegare con il discount.
3: Discount?
2: Discount, ragazzi.
3: Beh, è una pubblicità?
4: C'è stata tutta una diatriba sul fatto che, ma come, Yannick che va a fare la spesa al discount.
2: Allora, ragazzi, siccome tira una brutta aria, e tira una brutta aria evidentemente anche per uno che ha vinto qualche milioncino di euro pochi giorni fa vincendo Wimbledon. Sì, però insomma, sai, le buone abitudini bisogna mantenerle. E poi qual è il miglior guadagno? È il risparmio.
4: Ma che ragazzi, dai, ma sarà vero?
2: Sì, sì, sì, sì.
3: Si è appena comprato una casa in Sardegna.
2: Oh, ci sono le foto che documentano che Yannick Sinner va a fare la spesa al discount come fa Flaminio. Uguale, la stessa identica
3: veramente
2: cosa. Sembra impossibile. Ma com'è impossibile? Yannick, buongiorno.
5: Ciao ragazzi. Ma sì, io sorrido perché poi ai giornali, alle persone sui social piace commentare queste cose. Però voi siete del mestiere, lo sapete.
3: Che sappiamo?
5: Non è che dovete prendere per oro colato tutto quello che leggete.
2: Ah,
5: sì, sicuramente non sono uno che sperpera in cose futili. Ah, però insomma, fortunatamente qualche agio me lo posso concedere.
2: Tipo?
5: No, scusi, questo non è col 30%. Lo deve passare al 50% perché scade domani. Scusate, mi avevano chiesto un'informazione. Dicevo, anche sulla spesa non mi faccio parlare dietro. Mi piacciono le cose buone. No, su questo ci sono i bollini extra, Posso quasi prendere il pentolino per fare l'uovo alla coque con 20 bollini. Eccomi, parlavo un attimo con un fan.
2: Ma scusa, parli di cucina con i fan, non ho capito.
5: Ma sì, sai, si parla del più e del meno, non è che mi metto sempre al centro io. Poi sono una persona modesta, lo sapete. Però posso comunque comprarmi tutto quello che voglio, non vado a spese.
2: Sarà.
5: Ma come 4,99? Vabbè, sullo scaffale c'è scritto 3,60 euro.
2: Tutto,
5: ah, fino a ieri? No, allora il tonno lo poso.
2: Ma come lo
5: tanto
2: poso?
5: Lo sgombro al naturale. Io grazie al cielo e anche grazie al mio braccio ormai posso permettermi tutto quello che voglio.
2: Sì, sì, abbiamo sentito.
5: Alla busta si paga? No, porto tutto a mano. Io scelgo sempre la qualità, non scendo a compromessi. Signorina, però ha pesato questi pomodori con rametto verde. Me lo può togliere, rifacciamo la pesa. E ricordiamoci che i soldi servono per vivere, non bisogna diventarne schiavi.
6: Amico, aiuta con spese a portare in macchina.
5: Sì, ma poi il carrello lo riporto io, che oggi avevo solo il monetone da 2 euro. Scusate un attimo, che qui è successa una cosa gravissima. Ma non mi ha passato la carta fedeltà? No, ripassiamo tutto allora. Ci saranno almeno 16 punti. E devo prendere il peluche per Laila.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: aprire.
1: Giovanni Lucifora, adesso che tu sei qui nello studio insieme a me, finalmente sei arrivato, è un'ora che ti aspetto, no?
2: Sì.
1: Ti faccio sentire un messaggio.
2: Sì.
1: Dai tu le istruzioni al signore di come si mandano i messaggi alla radio, per
2: dopo
1: favore.
2: Dopo che lo sento?
1: Prima lo senti, poi dai le istruzioni, perché
2: sì,
1: secondo
2: sì,
1: me
2: sì,
1: c'è
2: sì.
1: qualcosa
2: dici?
1: Che va rivisto. Secondo me senti
2: sì,
1: qua,
2: sì,
1: eh?
2: Sì, sì, sì.
1: Sembra tutto chiaro, però.
2: Allora, io ti posso dire una cosa,
1: sì.
2: Ma dalla più sincera, il mio cuore è proprio sincero stamattina.
1: Mm-hmm.
2: È il messaggio più interessante degli ultimi 10 anni.
1: Di quelli che abbiamo ricevuto fino
2: tutti
1: adesso.
2: Quelli
1: sì.
2: che abbiamo ricevuto fino
1: però,
2: adesso.
1: Però sotto si sente un buongiorno Radio Globo.
3: Sì,
1: non
3: però
1: so se...
3: posso dirvi una cosa,
1: sì.
3: magari è una richiesta d'aiuto.
1: Ah, dici?
3: È chiuso dentro un, che so, un van,
1: cosa?
3: Un furgone, un camion.
2: Un ascensore bloccato.
3: Un ascensore
2: però
3: bloccato.
1: Un faro che guarda il mare, là dentro sta.
3: È chiuso in un faro
1: tempesta.
3: Che guarda il mare.
2: Un faro
3: esatto.
2: che guarda il mare.
1: Sì.
2: Sta bene là. Che
1: aspetta, lo voglio risentire un attimo.
2: Senti,
1: perché,
2: il mare.
1: Sotto c'è un buongiorno Radio Globo, però se sentite bene, senti, ascolta.
3: Potrebbe essere anche vento, capito quello che
1: sento.
2: Però la colpa sapete di chi è?
1: Di chi è?
2: È la tua.
1: Mia? Perché mia?
2: Perché tu non spieghi bene come bisogna mandare i messaggi.
1: Ah, è vero, sì, hai ragione.
2: Il problema è, loro sono così convinti, devono mandare un messaggio a una radio.
1: E chi se ne frega di come c'è il
2: sorella,
1: telefono? Ah, certo.
2: Che gli è fregato, che gli è fregato.
1: E chi?
4: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
1: E allora facciamo partire quest'altra ora insieme a me, Federica Della Valle, le 6 in punto, ma c'è anche Giovanni Lucifora e Gabriele Sidoti. Buon mercoledì da Radio Globo.
4: Ascoltare Radio Globo è impossibile, possibile. No, è inevitabile. This is the morning show. Manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Radio Globo.

0: Allora, tu dirai, no? Anzi, voi due direte, perché stai mettendo della musica brasileira?
1: Sido?
0: No, Sido ha da fare con i messaggi adesso.
1: Perché stai mettendo della musica brasileira?
0: Non lo so, perché c'era qua un tasto con scritto base Brasil, ho detto adesso la metto così. Okay. Stava qua, così, messo qua. Perché non usarlo, insomma. Allora, anche stamattina, se volete, alla Globo WhatsApp avete la possibilità di fare anche il separatore. Chiaramente non
1: potresti
0: registrate. Ma
1: per mezz'ora?
0: Certo, come no?
1: Carino.
0: No, stavo parlando senza.
1: È carina, è carina.
0: Quindi se mandate i messaggi, mi raccomando, al che servirà
1: non ho
0: sempre.
1: Capito, se mandare i messaggi no.
0: Serve il che
1: attenzione
0: serve.
1: Attenzione a ste cose.
0: E che c'è?
1: No, dico attenzione a ste cose.
0: Che ho fatto? Scusa, non ho capito.
1: Il separatore.
0: È il separatore, cioè nel senso.
1: Come fare il separatore?
0: È il separatore. È il separatore dei messaggi che serve per distanziare, cioè o meglio, per dividere un messaggio da un altro. Era questo qua. Capito? Dovete farlo a bocca e ci piace così. E poi se

0: quindi your station Radio Globo. Pronto il caffè?
1: No, America mi sente, America mi sente.
0: Esatto, Radio Globo.
2: Riprende.
0: The Money Show.
2: Anche qui prende.

0: voce a Giovanni Lucifora per capire come sarà la giornata di oggi.
1: Ampio soleggiamento e guarda un po'. Caldo. Sì, domani farà caldo. Sì. Oggi anche. Allora, durante la giornata di oggi la temperatura massima sarà di alle ore 16 sarà di 36 gradi, alla faccia della temperatura che si abbassa. La minima di 25 gradi alle 6. Pensa tu che i venti saranno al mattino moderati, provenienti, sai da dove? Secondo te?
0: Da sud-est.
1: Da nord.
0: Benissimo.
1: Perfetto, con intensità tra 12 e 23 km orari, al pomeriggio moderati, sai da dove?
0: Da nord.
1: Ovest, con intensità sai di quanti chilometri orari?
0: No, non lo so, 23.
1: Tra 15 e 31.
0: Ah, pensavo di aver detto un dato assurdo, sì.
2: Ragazzi, buongiorno. Ma vogliamo fare un saluto di gruppo a...
0: Ah sì, facciamolo, sì.
1: Allora facciamo il saluto di gruppo A.
0: Sì, mi piace. Fabio.
3: Sì.
0: Che c'è?
3: Buongiorno
0: a te.
3: Buongiorno, un saluto perché oggi faccio l'ultimo giorno di lavoro dopo 20 anni e 6 mesi e da domani inizio un nuovo lavoro da un'altra parte, con la mia posizione di termine idraulico.
1: Allora, sempre la prima cosa che dovrei fare col nuovo lavoro, lo stipendio, comprarti un telefono nuovo.
3: Il problema è che c'ho l'aria condizionata accesa, quindi non l'ho spenta e si è sentito un casino.
0: Ieri
1: in macchina stavo cercando di parlare a mia sorella. Sì. C'ho l'aria condizionata accesa a casa.
0: Sì, io pure. Io ho lasciato il box aperto. Un po' sì. Ma tu sei quello del messaggio di prima, no?
3: Sì, sono io, sì.
0: Sei tu, questo qua?
3: L'ho rimandato perché non si sentiva.
0: L'aria condizionata è accesa. Vabbè,
3: chiaro, no?
0: Sì, l'aria condizionata, come no.
3: Sì.
0: Ma non ho mandato la pubblicità?
1: No.
0: Ma no. No. Scusate ragazzi, un attimo la pubblicità, ma dura pochissimo.
4: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
0: Andiamo a chiudere questa prima ora insieme, ma adesso è il momento vostro. Globo WhatsApp attiva 393-777-7172 per i vostri messaggi vocali che ascolteremo tra poco nella prima ora del Morning Show di Radio Globo.
4: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Radio Globo.
0: Il jingle.
4: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show. Go.

0: morning Radio Globo.
1: Buongiorno Radio Globo, buongiorno. Ma a me quel messaggio che ha mandato quello là mi pareva uno che si sta buttando col paracadute.
2: Schifi di Bobby, buongiorno.
3: Buongiorno Radio Globo.
0: Buongiorno Federica, buongiorno Giovanni, bello, buongiorno mio. A tutti.
4: Buongiorno. Welcome to Radio Globo. Yeah.
5: Ma perché? Ma perché fate così?
6: È bello, però è bello, sono belli, sono belli.
5: Certo.
6: Vabbè, 6 e 8 in questo momento, mercoledì 22 luglio, Giovanni Lucifora.
5: Rese note le motivazioni della sentenza sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso con un colpo alla testa il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti. I giudici della Corte d'Appello definiscono le prove a carico di Raul Esteban Calderón, che lo scorso 8 maggio lo avevano assolto, poche e controverse. Nelle motivazioni viene evidenziato anche come gran parte della sentenza di primo grado si concentri sull'individuazione dei possibili mandanti e del momento dell'omicidio piuttosto che sulla posizione dell'imputato indicato come esecutore materiale. Proseguono gli accertamenti.
6: Scusa, secondo solo.
5: Prego.
6: Fabio, ma che sei sempre tu al telefono? Fabio?
7: Sì, ci sono.
6: Ma che stai a fare lì? Scusami, ancora stai là? So 20 minuti che stai là. È quello di prima, Giova.
5: Allora commentaci questa prima notizia, dai. Vai.
6: Non l'ha sentita. Non l'ha sentita.
5: Che stai col telefono così, non senti niente?
6: No, non l'ha sentita. Vabbè, ciao fa.
5: Proseguono gli accertamenti sulle esalazioni che hanno interessato la piscina di Mentana. L'ipotesi principale è quella del guasto tecnico agli impianti che avrebbe provocato la dispersione di sostanze irritanti. Le verifiche sono in corso per accertare appunto le cause dell'incidente e valutare eventuali responsabilità. Intanto i due bambini sono ancora in osservazione in ospedale per le esalazioni, un piccolo di 5 anni e un ragazzino di 11 anni. Sono in via di miglioramento. Fortunatamente se referti per le lesioni non fossero superiori ai 20 giorni, servirà una querela dei genitori per avviare un'azione o un'eventuale azione penale. Blackout al centro commerciale Aura nel quartiere Aurelia. Conosci il centro commerciale Aura?
6: Mi sembra di averlo sentito, soprattutto Aurelia. nelle nostre pubblicità.
5: Un guasto elettrico ha provocato l'interruzione della corrente e l'evacuazione temporanea della struttura. Negozi chiusi e scale mobili ferme con disagi per clienti e lavoratori. Sul posto ovviamente sono intervenuti i tecnici. La situazione poi è tornata gradualmente alla normalità dopo l'intervento sulla rete. L'episodio si inserisce nei numerosi blackout che stanno interessando tutta la città a causa dell'elevato carico sulla rete elettrica dovuta al caldo. Tu tieni l'aria condizionata accesa a casa?
6: Poco, pochissimo. Perché? L'ho tenuta ieri accesa perché c'era una mia amica rimasta a dormire
5: e
6: là.
5: Tu non lo soffri invece?
6: No, io no.
5: Ti piace sudare?
6: Non sudo, me lo dici. Sono 11 anni che tu in diretta mi chiedi questa cosa.
5: Sì,
6: non sudo a meno che non faccia delle attività.
5: Ma
6: attività se ne parla.
5: Ma io immaginavo che ti piacesse sudare anche stando ferma.
6: Ancora.
5: Quindi, perché vedi, stai sudando adesso.
6: Vabbè, la domanda era pertinente, cioè serviva a qualcosa radiofonicamente?
5: Una risposta. La domanda si fa per avere una risposta.
6: Vabbè, però questa è una domanda che potevi farmi nei corridoi, non in radio.
5: Cioè... Beh, tante domande ci possiamo fare nei corridoi. Intanto non ci vediamo nei corridoi.
6: Anche questa è
5: da una parte all'altra.
6: Certo, è talmente grande sta radio.
8: The Morning Show on Radio Globo.
0: Buongiorno Radio Globo, ripropongo il buongiorno. Si parte, destinazione Olbia.
6: Ah, è quello di prima, finalmente l'ha sistemato, ha tolto l'aria condizionata. Evidentemente, prima non c'è riuscito con l'aria condizionata.
5: Ma lo sai, Olbia è in Sardegna, no?
6: Sì.
5: Lo sai che la Sardegna è l'unica regione in Italia che non è a rischio terremoto?
6: Così, veramente?
5: L'ho buttata lì.
6: Perché che sai tu di questo?
5: Lo so, perché sto preparando delle cose, evidentemente.
6: Ah, bello.
5: E praticamente tutta l'Italia.
6: Ma quanto mistero, sto preparando delle cose.
5: Dal nord Italia fino alla Sicilia, ti ricordo il terremoto del 1908, 100.000 morti fece, la Sicilia, Messina e tutti gli altri che purtroppo conosciamo. In Sardegna non ci sono storicamente notizie di terremoti, anche se intorno al mare ci sono degli smottamenti, sono comunque dei terremoti mare, eccetera. La Sardegna è l'unico per adesso dove sicuramente non c'è pericolo terremoti.
6: Bello.
7: Ma Fabio, ma che c'è infilata la testa dentro all'aria condizionata?
6: Secondo me sì, secondo me sì.
9: Buongiorno Radio Globo.
6: Buongiorno.
9: Siamo a 120 su raccordo che i finestrini aperti è uno spettacolo, ragazzi.
6: A 120. È buono 120, no? Si può fare fino a 130 sul raccordo, si può fare. Allora, aspetta che arrivano anche.
10: Ragazzi, buongiorno da Genessa Napoli, Terracina Napoli. Ragazzi, cominci un po' a boccheggiare.
6: Basta,
5: è bocciato definitivamente.
6: Bocciato, basta.
5: Non vogliamo più sentirlo perché non ci porta rispetto. Perché se fai queste chiamate così vuol dire che non hai capito niente.
6: Abbiamo sempre detto poi a Genessa, soprattutto. Sistema sto telefono, porca miseria.
5: Arrabbiati.
6: Le 6:12

0: luogo. The Morning Show.
1: Ecco, all'amore, uno tsunami e si ingoia la Sardegna.
2: Ma no, ma ti pare, no? Se l'ha detto Giovanni è perché è vera questa cosa.
3: Certo che è vera.
2: È studiato Giovanni, mica, mica come noi.
3: Cose così a cacchio.
2: Cioè, mo' arriva in radio la mattina.
3: Dice cosa a cacchio.
2: A cacchio, adesso arriva, dice, mo' dico tu cosa a cacchio.
3: A cacchio, dici cosa a cacchio.
2: Cosa a cacchio, dico, tostapane.
3: Che è questo,
2: che
3: qua,
2: è questo qua davanti?
3: L'ho appena postato nelle mie storie.
2: Ma tu c'hai un problema. Mi chiami lo psicologo mio, per favore. No, lascia stare, che sennò mi diventa donna.
3: Un problema, ho un problema mentale, dici?
2: Sì,
3: e te ne sei accorta dopo 10 anni?
2: Sì, no,
3: cosa.
2: Su questo lo sapevo, però, cioè, su questa cosa che stai postando, sì, tutte le robe che stanno nello studio da giorni.
3: Ah, no, la sveglia domani.
2: Ah, la sveglia, manca.
3: Oggi il tostapane.
4: Buongiorno ragazzi e buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
4: Sì, qui fa caldo. Il problema è stato ieri sull'Adriatico, cioè quello che ha potuto fare il mondo è venuto giù, il mondo, grandine, vento, freddo, tutto quanto lì sembrava proprio un altro mondo, davvero. Vabbè, ciao, buona giornata, bacione a tutti.
2: Ma che te borbotti, ma c'è un messaggio in onda,
3: ma qui dove, qui l'Adriatico è al... no, hai parlato di Adriatico che è dall'altra parte,
2: d'accordo, ma stava
3: qui
5: e comunque volevo dire che ben merita un chilo di mozzarella di bufala, ve le porto lì in studio, dai.
2: Ma quando, adesso?
3: Queste sono le cose buone e giuste.
2: Ma le porta adesso?
6: Allora, io ho appena scritto a questa persona e gli ho detto, ma magari, se lui si presenta qua, non lo so.
2: Io me la mangio adesso,
6: Ma stai male? Ma certo, io me le mangio, me le mangio tutte io.
3: Caduta la carta.
2: Rigorosamente temperatura ambiente.
6: Certo.
3: Sì, sì, ma anche
2: oddio, questo ambiente, non so quanto ambiente.
6: Si squagliano.
2: Esatto, beh, comunque sì, portale, via Pietro Boccanelli 27.
5: Comunque glielo vogliamo dire a Genesio che Terracina non sta a Napoli, cioè è ora che la capisca questa cosa.
2: Sì, esatto.
3: Ma non ha capito come si fa col telefono, pensa se capisce questo, dai.
7: Buongiorno belli, si parte, destinazione Mariana, supermercato, dai.
2: Azzo, per le vacanze, destinazione Mariana, bellissimo. Va bene signori, buona giornata, alle 6:18 vi lasciamo di nuovo lo 06 89 28 996 per parlare con noi, ma ovviamente anche la Globo WhatsApp che vi servirà anche per segnalare il traffico che state riscontrando già a quest'ora. 393 777 7172.
0: The Morning Show Globo WhatsApp 393 777 7172. Radio Globo.
8: No, sono arrivato adesso. Che avete detto dalla Sardegna? Io domenica devo partire per la Sardegna, che è un tsunami.
0: Wait for me, I'll

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
5: Grano Salis.
6: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
8: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
9: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
10: Radio ufficiale. Radio Globo.
11: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
12: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
11: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
12: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
11: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
13: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
14: Due? Viene a pranzo da me?
13: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
15: Globale, Radio Globale, voglio solo star con te e con Lucifo e con la Valle.

0: basta, non ce la faccio più. Voglio le ferie.
1: Arrivano, arrivano, non ti preoccupare, arrivano per tutti poi le ferie, insomma, no?
2: Penso proprio di sì, speriamo. Poi,
3: Bella Globby, buongiorno. No. Da oggi scattano le ferie, queste tanto agognate ferie. Sono ferie fino a domani, domani che comincio a lavorare.
1: Eccone un'altra, eccone un'altra. Buongiorno. Allora, Giova, ti devo fare una domanda. Sei ad un bivio. Sì, sei ad un bivio in questo momento. Vuoi parlare di risate incontrollate oppure vuoi parlare di poesia romantica?
2: Beh, insomma, non c'è paragone.
1: Sapevo io.
2: Poesia romantica, ovviamente.
1: Vabbè. Però è legata alla coppia. E non è proprio romantica con un bel finale.
2: Se mi vendi una cosa e poi invece un'altra, dimmelo.
1: No, nel senso che è comunque una roba che va interpretata, cioè nel senso che adesso io la leggo. Però se ci
2: è una poesia comunque.
1: No, non è una poesia. Però sa un po' di poesia, cioè.
2: Dice che è una poesia, poi un
1: pochetto di poesia.
2: Esatto, poi un po' sa di poesia,
1: Senti qua. Nessun dramma, nessun tradimento. Solo giornate tutte uguali, conversazioni funzionali, serate una accanto all'altro. Ognuno nel suo telefono. Va tutto bene, dici. Come va bene una stanza in cui la luce resta accesa e nessuno entra più. Le relazioni non finiscono quasi mai per grandi drammi, finiscono lentamente. Mancanza di ascolto, indifferenza travestita da routine, piccole rinunce accumulate. E ve ne accorgete solo dopo, quando vi guardate e vi sentite due coinquilini educati. Il cervello privilegia ciò che conosce. Se è familiare, sembra sicuro, anche quando è spento. I circuiti della sopravvivenza cercano prevedibilità, non felicità. Così resti. Non perché hai scelto. No. Perché scegliere richiede una fatica che l'abitudine ti risparmia. Molti chiamano amore ciò che è adattamento. Restano per gli anni investiti, per il giudizio degli altri, per paura che lasciare significhi fallire. Sopportare non è coraggio. Sopportare è paura di cambiare, di perdere, di restare soli con se stessi. This
4: is the morning show. L'ignoranza cupa che regna sovrana.
5: Buongiorno Radio Clollo.
6: Capra!
1: Allora, intanto è un post di Valentina Pascolini, che Gabriele Sidoti conosce bene. No, nel senso che stamattina mi fa bella quella cosa che hai messo nel nostro gruppetto di Valentina Pascolini. Io di chi?
2: Infatti
1: vabbè. Di Valentina Pascolini. Dico, chi è? Cioè, non lo so, l'ho trovato su Instagram e mi ha fatto riflettere. Effettivamente, quante coppie ci sono anche all'ascolto adesso che sono abituate?
2: Io ti aggiungo.
1: Aggiungi.
2: A quello che hai appena donato.
1: Aggiungi.
2: Che l'errore più grande che commette la gente è pensare che l'amore rimanga sempre lo stesso. Si innamorano una volta e poi smettono di prestargli attenzione.
1: Secondo me è un po' brutto. Aggiungi.
2: Hai appena donato.
1: Aggiungi.
2: Che l'errore più grande che commette la gente è pensare che l'amore rimanga sempre lo stesso. Si innamorano una volta e poi smettono di prestargli attenzione.
1: Secondo me è un po'.

0: Se ti detesti, no, allora, cioè, se poi c'è tutto, non
1: nemmeno
0: non ti sopporti.
1: Detestare almeno è un sentimento. Sì, però ci sono alcuni che vivono insieme e fanno tutte le stesse cose, dicono sempre le stesse cose, succedono sempre le stesse robe, stanno lì da anni.
0: Ma magari gli piace proprio questo. Guarda che la quotidianità.
1: Ah, dici, dici che qualcuno
0: è quella, diciamo, quell'involucro, mettiamolo così metaforicamente, che ti fa sentire al sicuro. Quella quotidianità, quello che tu dici, stai dicendo, fate le stesse cose. Dite le stesse cose. Bene, uno non vuole uscire da quel confine perché si sente sicuro là dentro e lo fa solo con la persona giusta?
1: Sì, potrebbe essere quella giusta. Oppure, boh, non lo so, magari qualcuno si è sentito invece stretto in questa cosa. Cioè, si è sentito troppo abituato rassegnato anche, e quindi ha deciso di cambiare.
0: Ma questo è indubbio, dipende dalla personalità, dal carattere, e nulla secondo me è criticabile né dall'una né dall'altra parte. L'importante è che quando senti quello che hai appena detto, lì devi avere il coraggio di voltare pagina.
1: Vogliamo sentire se in questo momento qualcuno si sta sentendo così e magari ce lo vuole un po' confessare e raccontare un po' per sfogarsi.
0: Parliamo.
1: No, se vi va, 06 89 28 996, o anche qualcuno che ha cercato un rimedio. Cioè qualcuno che effettivamente
0: il telecronista della nazionale.
1: Sì, Alberto. Alberto Rimedio.
0: Cercavo un pizzul, però pizzul non c'è più.
1: No, sì, non c'è più, quindi cerco Rimedio.
0: O Antinelli, non
1: sì,
0: so.
1: Sì, sì, sì. No, magari qualcuno ne è uscito e effettivamente un giorno ha detto abbasta, questo mattone me lo devo togliere.
2: Con la A davanti, mi raccomando.
1: Abbasta.
0: E con l'altra B.
1: Esatto.
2: B, certo.
1: Esatto, ha detto abbasta, io non voglio fare più questa vita qua, adesso glielo dico che non mi va più di condurre una vita di questo piatta in questo modo.
2: Comunque, Fede, scusami,
1: sì,
2: Giova.
1: Prego.
2: Secondo me è un discorso di interpretazione. Cioè, mi permetto di dire qualcosa anche perché, cioè, nella mia sono più piccolo di voi. Giustamente, voi avete molta più esperienza di me, per carità. Però intendo. È un'interpretazione sbagliata. Secondo me l'amore, quella roba lì, all'inizio, quando c'è le farfalle nello stomaco, tutto bellissimo e quant'altro, e poi siamo convinti che quella roba dura per 25 anni.
1: Effettivamente,
2: no.
1: Sì, quello si spegne, questo lo sappiamo.
2: È una questione di scelta. Magari passi tutta quella vita o quei giorni lì con quella persona che ti fa stare bene, no? Quello dico.
1: Sì, sì, ma questo quando si trasforma in affetto, no? Quello che dicevamo prima va benissimo. E magari, ecco, mio padre e mia madre, io non credo che abbiano quel fuoco dentro che avevano anni fa, anche se papà, insomma, porta ancora la colazione a mamma la mattina, sta là, e io dico, come gli va questo?
0: Ma è fantastico, no?
1: Certo, per carità, però dico, sì, ok, però è un affetto, è una condivisione di tante altre cose insieme, ma quando non c'è più niente, cioè neanche c'è il racconto della tua giornata, come è andata oggi, o il vieni qua, come ti senti, ti senti solo, vieni che ti do un abbraccio.
0: Ma che c'è di male? Si divide?
1: Sì, sì.
0: Basta che si sta bene, ecco, tutto.
1: No,
0: là.
1: No, certo.
3: Sono commosso, Fede.
1: Addirittura, mo commosso. Intanto sono le 6:30 e buongiorno dalla prima ora del Morning Show di Radio Globo.

0: Ragazzi, tra tanti commenti sciocchi che vi mando ovviamente per ridere, qui vorrei dire una cosa seria. Io ho 52 anni, sto insieme con mia moglie da 15, siamo sposati da 2 e vi dirò che alla mia veneranda età si capisce questo, forse, e credo che potrebbe essere una sorta di verità assoluta, no? È chiaro che l'amore, l'innamoramento, anche ormonale a 20 anni, fuoco, passione, queste cose, giustamente di quel tempo, di una gioventù, no? Ma l'amore maturo si basa veramente su altre cose. Per esempio, una delle prime è la stima dell'altra persona. Se non stimi l'altra persona, secondo me non la puoi amare.
1: Tutto giusto, ma è proprio quello che dicevamo prima. Questo è un aspetto, però c'è anche altro, cioè c'è anche un... ce sto perché ce devo stare.
2: Ecco, però vedi, lui parla di stima. Io sono abbastanza d'accordo con quello che ci ha preso.
1: Esatto, e quello è un aspetto.
2: Però vedi,
1: sì,
2: se c'è stima, non c'è neanche questo atteggiamento che stavi descrivendo.
1: Ah, tu,
2: capito?
1: Dici comunque mi va.
2: Sì,
1: cioè,
2: comunque c'ho stima. Anche se magari sono in un momento di arrabbiatura, eccetera. Se c'è la stima, c'è comunque il rispetto. E questo è fondamentale.
3: The most fabulous radio show of the world, The Morning Show.
4: Buongiorno ragazzi e buongiorno al Morning Show.
3: Radio Globo.
5: Per voi si chiama zona di comfort.
1: Sì, anche un po' zona di comfort. Sì. Intanto si fanno le 6:34, buona giornata, buon mercoledì 22 luglio, siamo quasi agli sgoccioli di questa stagione, dell'ennesima stagione che sentite a quest'ora. Con questi due qua, poi si è aggiunto anche il nostro cucciolo.
2: Sì.
1: Adesso abbiamo anche un figlio. Abbiamo anche un figlio. E, tra qualche giorno andremo in ferie anche noi e poi ci rivediamo a settembre. Io e voi, ci rivediamo a settembre.
2: Sì, ci vediamo a settembre.
1: Sì. Prego, Giova. Io
2: sentiamo.
1: Direi un'altra ripassatina di notizie la darei.
2: Allora, io darei però questa notizia, dato che siamo in fase di partenze per la villeggiatura, io poi non vi dirò dove andrà Federica della Valle, ma farà tutto un giro di mezza Europa, compresa anche una parte dell'Asia,
1: sì.
2: Scenderà giù in Africa.
1: Sì, sì.
2: Nel trasporto aereo, stai attenta quando prendi tutti questi aerei, perché
1: sì,
2: si sono registrati oltre 2,8 milioni di bagagli smarriti o rubati e le compagnie stanno investendo in sistemi di tracciamento più avanzati per ridurre il numero di disservizi. Questo emerge da un'indagine di ricerca MG. Guardando nel dettaglio, allora, i risultati sono: oltre 1,9 milioni di viaggiatori, parliamo di un anno, hanno avuto il bagaglio smarrito in maniera definitiva dalla compagnia aerea, quindi quasi 2 milioni.
1: Mamma mia.
2: Più di 786.000 vacanzieri, la valigia è stata consegnata in ritardo e a quasi 168.000 è stata rubata in aeroporto, ma senza ovviamente responsabilità della compagnia aerea.
3: The Morning Show on Radio Globo.
2: Se ve va, ci potete raccontare.
1: Beh, anche quelle volte che ti sei ritrovato in vacanza senza niente, e magari hanno ritrovato la valigia l'ultimo giorno e ti sei dovuto ricomprare tutto. È capitato anche questo,
2: Grande esperienza.
1: Ti ricompri tutto, intimo, costumi, lo spazzolino.
2: Per il pub, per il ristorante, li spendi in abbigliamento.
1: Quello sì.
6: Ma che stai a dire? Sono 15 anni che sto con la mia compagna. Ieri mi sono fatto una seratina.
1: Ma non è che ce l'avevamo con lui, hai detto? Che...
2: No, Fede, va adesso di moda la contrapposizione. Cioè, tu dici una cosa che un po' ti devo odiare.
1: Ma non mi ha odiato, sembrava che gli avessi detto lui. Come si chiama? Aspetta, che voglio vedere il nome. Aspetta, che voglio vedere il nome.
2: Va di moda
1: questo...
2: così oggi.
1: Aspetta, voglio vedere il nome.
2: Gli devi rispondere male, sennò non va di moda.
1: Mimmo. Mimmo, mica ce l'avevo con te.
2: Più aggressiva.
1: A Mimmo, c'è Rotterca.
2: Oh, vedi, così oggi così va di moda.
1: Sì.
7: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Io ho appena acceso la radio e ho sentito parlare di innamoramento. A proposito di innamoramento, ma come si guarisce da una rottura di una relazione? Me lo dite prima che devo contattare uno psichiatra, per favore.
1: Psichiatra addirittura, cioè così in alto.
2: Evidentemente c'è rimasta sotto una storia importante.
1: Diamogli una mano, scusa Veronica.
2: E che gli possiamo dire?
1: Io soprattutto no. Non ci ho mai avuto manco un compagno. Quindi,
2: io sinceramente.
1: Io soprattutto no. Però magari qualcuno all'ascolto può dargli.
2: Posso dire che credo che è importante avere una persona, un partner vicino, quello che vi pare, ma essere indipendenti, essere individualisti è una delle cose migliori. Perché sì, dai anche più amore all'altra persona.
1: Certo,
2: è
1: però,
2: molto complesso.
1: Però vanno toccate un po' tutte le cose, eh? Cioè, certo. nel senso, devi fare tutte le esperienze. Quella
2: e poi
1: fatti
2: un bel viaggio.
1: Sì, sono d'accordo. Son d'accordo.
8: Oh, avete fatto auguri alla S Roma, che oggi fa 99 anni. Dai, regà. Dai.
2: Era la primavera del 27, quando Roma ha trovato la sua squadra, praticamente, col suo nome. Tra la fusione tra società che erano già sul territorio, come l'Alba, Audace, la Fortituto o la Roman, che nacque appunto l'Associazione Sportiva Roma.
1: Ah, scusa, ma perché quella è Roma città, cioè.
2: Ma quella è il 753 avanti.
1: Esatto, è facile.
2: Ci stava di Loyola, Leo.
1: Chi c'era in porta, Remo? No, 99 anni, ho tanti, eh?
2: Certo, il prossimo anno c'è il centenario.
1: E ce la fanno con lo stadio?
2: No, per il prossimo anno no.
1: No, perché
2: sì, che si voleva fare questa cosa, ma non credo che si faccia.
1: Ma i giapponesi con una notte fanno un ponte, questi non
2: riescono. Ok, siamo giapponesi.
9: Giovanni, stima non è uguale rispetto, non fare il santone. Comunque, quando c'è amore, stima e complicità, c'è amore. Perché io posso stimare la mia donna, ma il rispetto vuol dire non andare con un'altra.
2: Chiedo solo perché il concetto di santone è un parere.
1: Non
2: è che va per forza insultato. Semplicemente vuoi dire, io dico, penso un'altra cosa, ma non va di moda.
1: Intanto arrivano anche messaggi per basta con Roma no,
2: basta
1: pure, non è che siamo Radio Romanista, insomma, no. Sta là Radio Romanista, sintonizzatevi di là
2: di la frequenza almeno,
1: no, che è 97.7 97.7. Pronto Radio Globo, l'ho presa io, dimmi.
10: Pronto?
1: Sì, ciao. Come ti chiami? Ciao.
10: Mi chiamo Narciso.
1: Abbassi la radio.
2: Abbassa il volume!
1: Abbasso,
10: state
1: calmo.
2: Sta
1: a fare
2: il casino.
1: C2 che simpatia.
11: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996 Radio Globo.
12: Bella di casa, per guarire devi uscire, esci e divertiti, spensieratezza, leggerezza e divertimento. Scusate che c'avevo la radio alta, dai.
11: Radio Globo Meteo.
13: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Iniziano finalmente a diminuire le temperature nel Lazio nel corso di questo mercoledì. Arriva un pochino di vento dai quadranti settentrionali, diminuzione ancora limitata perché comunque i 33-34 gradi all'ombra li misureremo ancora. Però ripeto, è già un inizio, per domani prevediamo un'ulteriore diminuzione e a quel punto temperature che si riportano più vicine alla norma anche nei valori serali e notturni. Per sapere comunque come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
11: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
14: Scopri come su radioglobo.it.
15: Voce generata in AI.
16: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
17: Kia. Movement that inspires.
16: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
18: E te lo voglio di.
16: Cosa?
18: E te lo voglio di.
16: Che cosa?
18: Senti un po'.
19: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
20: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
21: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
22: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
23: Think big, become big.
24: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, Taigen 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
25: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Piazzale Caduti della Montagna. La 25.
26: Oh, ma gli dite ai cuginetti se sono sicuri da nascita? Perché mi sa che se sono sbagliati ti mezzi abruzzesi.
27: Personale opinione su Radio Globo, non c'è niente di vero. Giovanni che
28: abruzzese, il suo è un insulto.
27: Su certe cose casca dal
28: Magari io. È strano sto tipo.

0: nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
2: Io voglio essere abruzzese.
3: Ma che c'è di male?
2: Cioè, volevo nascere abruzzese.
3: Ma magari poi
2: di Vineto.
3: Un giorno ci spiegherà cosa ha in mente il nostro amico. Dai.
4: Io penso e credo che se ci stanno degli attriti, che non significa che uno si deve allontanare, fa una terapia di coppia, aiuta molto. Se uno si separa, fa una terapia per se stessi, aiuta ancora di più.
2: La terapia funziona?
3: In che
2: terapia?
3: Senso però terapia? No, poi funzionerà, però in che senso? Andare proprio da un professionista?
2: Sì, certo, sì.
3: Può essere utile, perché no? Io credo una cosa, che gente che va dallo psicologo fa benissimo, e credo che tutti quanti noi dovremmo, anche sostenuti dallo Stato, se vogliamo, andare allo psicologo. Credo che sia una cosa fondamentale per tutti. E pensa che c'è gente che si vergogna.
2: No, personalmente sono d'accordo, fai la terapia individuale, ok, sì, ma sì, di coppia funziona?
3: Credo che qualcosa ti
2: dia.
3: Qualcuno comunque,
2: effettivamente avrà fatto qualcuno la terapia di coppia e quella terapia di coppia li ha portati a dire ammazza, però.
3: Aspetta, la terapia di coppia vuol dire pure prendere coscienza del fatto che due non possono stare insieme. Cioè, la terapia di coppia ti porta a stare bene, non necessariamente
2: non
3: a raggiungere quell'obiettivo, no?
2: Questa cosa qua non l'avevo considerata, effettivamente.
5: Buongiorno a tutti, buongiorno a Veronica, che deve volersi bene e si deve autostimare, perché ricordati, come diceva la mia cara nonna, chi non ti ama non ti merita. Evidentemente la tua ex fiamma non ti amava, quindi non ti meritava.
2: Vabbè, ok.
3: Però io non credo che bisogna sempre metterla così. Ti può pure mettere sul fatto che l'amore a un certo punto finisce, non
2: sì,
3: per
2: certo,
3: colpa di uno o dell'altro, finisce, punto.
2: Sì, sono d'accordo. E poi voglio dire, adesso è ovvio che sta in botta, cioè nel senso, un attimo ha bisogno di whisky, di
3: alcol, di droghe.
2: Ci pensiamo noi, però esci con noi, esci con me e con Giovanni.
6: Giovanni, era la primavera del 27, adesso stiamo in estate, forse sei un po' confuso che date, o forse non ci avete proprio la data. Ciao Giovanni.
2: Ha ragione però, in questo caso sì.
3: Sì, no, quella adesso non siamo radio romanista come tu,
2: no,
3: hai.
2: Però prima hai detto.
3: Sì, allora dobbiamo raccontare, perché nella prima il 27 c'è stata appunto la fusione. Diciamo che è stato annunciato e poi furono raggiunti degli accordi e poi la firma di questo, diciamo, del fatto che nasceva
2: da lì
3: la Roma.
2: Hanno cominciato a parlare.
3: Ma non è che ci vuole tanto. Insomma,
2: il
3: mese di fondazione, il 27, quando viene emanato l'ordine del giorno numero 1, in via degli uffici del vicario 35. Dobbiamo di tutto, perché non la conoscono la storia, per fissare i quadri e l'operatività del club, tutto là.
7: Ma che è stamattina? Pare la pasta del cuore.
2: Sì, potrebbe essere, ma guarda che noi parliamo di tutto, cioè.
3: Ah certo, indubbiamente.
2: Vogliamo parlare di politica? Parliamo di politica. Vogliamo parlare degli Epstein File?
8: Ah, io un anno e mezzo sto cercando un psichiatra per curarmi da una rottura sentimentale importantissima, ma forse probabilmente si guarisce con un chiodo scaccia chiodo, anche se ormai dopo tante delusioni nel mio caso non credo che funzioni, però uno ci può provare.
2: Ha detto forse, però
3: sì,
2: non l'ha provato,
3: infatti.
2: Ha detto forse, non lo so, un nuovo amore potrebbe cancellare.
3: Sì, beh, amore. Se è amore, se è innamorato, il cuore si riempie da quell'altra parte, quindi si svuota da quella.
2: Sì, sono d'accordo. Va bene, signori, andiamo verso la fine di questa prima ora insieme, ma il Morning Show è qui con voi.

Allora, io non credo che chi non si ama non si merita. Io mi sono lasciata col mio ex e lui, secondo me, ancora ci amavamo, ma non potevamo più stare insieme per una serie di motivi. Non potevamo, non c'era più quella cosa in cui potevamo stare insieme. Per cui poi dopo ti ritrovi. L'importante è poi ritrovare.

0: Che ha detto? Che ha detto? Dici, dici.
1: Ragazzi, basta, eh.
0: Che ha fatto? Che ha fatto? Dici, dici.
2: Non mi rimane in testa,
1: eh. A lavorare! Radio Globo.
3: Mazza, belle soluzioni che adottate, oh, chiodo schiaccia chiodo, e quell'altro va a dirti, e quest'altro no perché non te merita. Ma quando è che vi imparate a star bene da soli con voi stessi? Quello è il segreto, dopodiché vuoi star bene con chiunque, perché è una cosa in più.
4: Come sono d'accordo con ogni singola parola di questo nostro amico.
5: Sì, però ci so, sempre da caso a caso, ci sono delle esperienze che vanno vissute in... in totale, in ambo le parti, cioè nel senso è vero star bene con se stessi, ok, quello che ti pare a te, ma anche vivere un amore, no? Per esempio,
4: Ma
5: guarda il caso
4: che...
5: mio, il caso mio è io sto bene da
4: però
5: sola.
4: Però non è che disdegni, cioè il fatto di volersi bene e star bene da solo, come giustamente ha detto il nostro amico, vuol dire poi vivere bene anche il resto.
5: No, no, certo, sono d'accordo, sì, sì. 0689 28 996, questo numero non credo vi servirà più, almeno per la prima ora, ma per le prossime tre ore, che te ridi?
4: Qual è il numero che non mi serve?
5: Lo 0689 28 996. Per adesso no.
4: Ah,
5: però
4: no, per adesso no.
5: Dalle 7 in poi, dalle 7 in poi può servire.
6: Comunque il più bello di tutti era Dragon Ball Z.
5: Aia, aia, questo Dragon Ball, raga. Cioè, io ho fatto i danni con sta base. Va bene, io direi che a questo punto un giretto con Giovanni Lucifora velocissimo me lo faccio.
4: Un giretto vuoi fare?
5: Ma velocissimo.
4: Alla proprio veloce veloce,
5: sì.
4: Allora.
5: Mazzavo, velocissimo sei stato. Ma
4: beh, basta, finito.
5: Grandissimo.
4: La moglie di Rogero fa un'intervista al TG Com 24. Il Far West è fuori, non è quello che è successo qua. Licenziata perché rifiuta di lavorare il sabato, il tribunale gli dà ragione e lo reintegra. Il giovane dipendente ha impugnato il provvedimento parlando di licenziamento ritorsivo. L'impresa è stata condannata anche a risarcimento. Caldo AFA.
5: La fa, eh?
4: Addio AFA. Addio AFA, il grande caldo dovrebbe concedere finalmente una tregua sulla penisola anticiclone subtropicale che nelle ultime settimane aveva mantenuto l'Italia in una morsa d'AFA. Inizia progressivamente a ritirarsi verso le latitudini meridionali. Dovrebbe arrivare un po' di aria fresca, al momento non se ne sente.
5: Come dicono i grandi meteorologi, l'AFA regna.
4: L'AFA regna. Un meteorite colpisce una casa nel New Jersey e gli scienziati scoprono che arriva da un asteroide con acqua salata. Nel luglio del 2024 fu colpita questa casa in New Jersey. Ciò che è stato trovato sulla superficie può riscrivere la storia del sistema solare. Ti chiudo con il calcio. Perché? Perché la fumata bianca per il nuovo CT dell'Italia?
5: Guardiola.
4: È arrivata?
5: No.
4: Esatto. La promessa del nuovo presidente federale, Giovanni Malagò, ha detto che entro pochissimo si saprà. Domani la Lega sarà presente sia Malagò che Maldini come direttore tecnico. Confermati da Malagò i contatti con Pep Guardiola, ma anche no.
5: Io penso che il tuo migliore ascoltatore è Gabriele Sidoti.
4: Ah, grande!
5: Non puoi capire come ti guardava mentre stavi dando le notizie.
7: Già per esultare. No, allora, perché per Guardiola stavo impazzendo. Ma che bello! Cioè, una casa è stata colpita da un meteorite.
5: Come
7: da
5: che bello?
4: Ma
5: che
4: pezzetti,
7: ma è
4: lo
7: fighissimo!
4: So. Piano piano ci arriviamo.
7: È fighissimo.
5: Beh, bello, sì.
7: No, vabbè, ma poi... è una cosa da film, è bellissimo.
4: No, ma è bellissimo soprattutto.
5: Il film
4: questo...
5: è bellissimo. Gabriele, che dici?
7: Vabbè,
5: su un film è bello, finto.
7: Ma scusami, sono iniziato i più grandi fini della storia così, cioè.
5: Ma ho capito!
7: Ma quello che è uscito fuori c'era Superman nel meteorite.
5: Non l'ha fatta un bucio di culo sul terrazzo, pensa se arriva un meteorite adesso.
4: Ma
5: no.
4: Se arriva un meteorite con del sale, con acqua salata, vuol dire che c'è vita in un'altra
5: se
4: sistema.
5: Se mi arriva l'acqua salata sul terrazzo, mi allaga questi, quelli tre sotto, un'altra volta con l'impermeabilizzazione.
4: Ma come facciamo a spiegare la notizia? Non è arrivata l'acqua, è arrivato un pezzo di meteorite!
7: Un pezzo d'acqua, cioè con quel pezzo d'acqua, essendo universale, puoi farci l'acqua, la pasta infinita.
5: Dico che è figo, dai, vi dico che è figo, così
7: pensa
5: siete contenti.
7: Se ci fosse un alieno all'interno, qualcosa, pensa che figata, meteorite.
4: Tutto un mondo dove
5: bello.
4: Puoi andare a vivere come ti pare.
5: Bello.
4: Ma chissà perché.
7: Ricorda che la canzone che stiamo ascoltando è di un alieno, lui veniva da un altro, dal pianeta Saiyan, no?
4: Capito?
5: Hai capito?
4: Gioca. Vedi.
5: Non è che mette me le basi così, no?
7: Aveva la coda lui.
5: Grazie ragazzi, grazie.
4: No, grazie a te.
5: Grazie Giovanni Lucifora, grazie Gabriele Sidoti.
7: No, grazie. Grazie a voi, grazie a voi, mi offendo.
4: Grazie a te.
8: Ragazzi, mi date il numero del vostro spacciatore?
5: Sì. aspetta.
4: 6.
5: Quale vuoi? Così. Perché io ce n'ho più di uno. Cioè, non è che c'ho.
7: Ti passo i miei se vuoi anche.
4: Cioè, manica dei tossici che siete.
2: Ah, si Roti, ma qua mi cali come il pianeta Saiyan. Il pianeta Vegeta, no? Il pianeta Saiyan.
7: Ma che stai a dire? Ma che stai dicendo? Vegeta, il principe dei Saiyan. Dal pianeta Saiyan, non il pianeta Vegeta. Ma che stai dicendo?
5: Ho detto Vegeta Saiyan.
7: Ma che dici, Vegeta Saiyan?
4: Va bene, ragazzi.
8: Sapete qual è il problema? Non è che piazza eccetera si è sbagliato, ha detto Milano, cioè posso sta fa il manovale, fa il pizzicarolo, ha detto che fa l'NCC.
4: Ma di che sta
8: pensa parlando? Se uno sale e dice che mi porti a Piazza Esedra, parte per Milano.
5: Ma questa ha sbagliato radio.
7: Ma l'avevi ascoltato?
4: Perché sbagliano la radio così?
5: o la voleva mandare un amico suo. Vabbè, comunque, grazie signori. Io torno domani dalle 5, il morning show finale 10. Siamo in ritardo.
7: Forse comunque ho sbagliato il pianeta Vegeta. Ora vado a controllare.
9: La morning show. The morning show. Wait for me. I'll be back. La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
10: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Jeep Avenger è da Stellantis NU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
13: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
14: Magari!
13: Allora partiamo!
14: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
15: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99€ al chilo. Ipercarni.com.
16: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato. Aperti anche il lunedì.
17: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
18: voci artefatte
17: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
19: Il Morning Show è offerto da
17: MB Arredamenti.
20: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
21: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina. MB

0: in FM. DAB.
1: E sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back. Allora, buongiorno, sono 2 minuti dopo le 7. È ora di cominciare, mercoledì 22 luglio. Io sono Massimo Vari, buongiorno.

0: oggi sì, oggi non ci si può lamentare, ragazzi. Oggi temperature che non sentivamo da un po' di tempo a questa parte. Però ci sono anche alcuni problemi con alcune macchine con i vetri spappolati, macchine abbozzate, insomma la grandine ha colpito. Però guarda, per avere questo freschino posso anche accettare il fatto di avere la macchina distrutta, va benissimo.
1: Ma io
0: così
1: non capisco di quale freschino state parlando.
0: Beh no, cioè, dai, un po' è migliorata rispetto a qualche giorno fa. L'altro giorno dalla bocchettone della macchina mi è uscito fuori il lucifero, capito? E quindi sono carbonella. Vedevo, hai presente quando fai la brace a casa, no? Quel
1: però,
0: rossore.
1: Vero, ma da lì a parlare di freschino,
0: Vabbè, ti devi accontentare, qualche
1: no,
0: grado in meno,
1: no,
0: dai.
1: Non mi accontento.
0: Mamma mia, oh, questo se non è polo nord o polo sud non è contento. Potremmo trasferirci, perché non chiedere all'azienda di mandarci in trasferta al polo sud?
1: Ma un morigerato Val di Fassa, no?
0: Ma no, secondo me no, anche lì se la passano male. Ormai sai, con il meteo, il clima che è cambiato.
1: Beh,
0: anche
1: però
0: lì
1: non passerei nemmeno da 37 a meno 41.
0: No, però ci sono gli stambecchi che hanno il ventilatore portatile, quello che nebulizza, capito? Quindi anche lì secondo me se la passano male. Beh, buongiorno, comunque si comincia, anche perché poi il problema lo sapete, non è tanto il caldo ma l'umidità. La dovevo dire. Buongiorno Flaminia Cappelli.
2: Buongiorno VVB.
0: Buongiorno Gabri Venus.
1: Buondì.
0: E un buon Giovanni Lucifora, pronto ad accompagnarci anche in questa mattinata con le varie notizie. Quindi buongiorno Giovanni.
3: Di nuovo buongiorno a tutti e a tutti.
0: Ok, allora ci puoi dire qualcosa rispetto a questo meteo che ci sta dando una piccola tregua? Sentivo così che dicevano al telegiornale.
1: Io direi qualcosa su domani.
0: No, vi prego ragazzi.
3: Sembra come previsione. Azzardiamo. Potrebbe essere che domani.
4: Domani è la giornata più calda.
3: Già.
4: Domani è la giornata più calda.
0: No, non è vero.
3: Domani invece dovrebbe cominciare a abbassarsi, insomma, questo anticiclone subtropicale che nelle ultime settimane ci ha scassato un po' la vita. E,
2: la
3: Wallera. Esatto. Praticamente dovrebbe cominciare a abbassarsi la temperatura. Eppure io non sento tutto questo fresco questa mattina.
0: No, non lo sto sentendo.
3: Ma
0: dentro nemmeno io.
3: Qui c'è l'aria condizionata. Vabbè.
0: Temperatura Federica, che ragazzi.
3: Stasera, domani, comunque un abbassamento. Restiamo sempre col 3 davanti, cioè 33, 34, 35 gradi.
0: Prima c'era il 4, però.
3: Sì, per carità. Però anche il 3 rompe un po' i coglioni.
5: Dai, regà, buongiorno. Sono pronto ad affrontare la giornata più calda di sempre.
4: Domani è la giornata più.
6: Ciao ragazzi, ci sono 24 gradi. Erano tipo due settimane che la mattina non c'erano 24 gradi, ma si partiva direttamente dai 29. Io sono commossa. Ma quanto dura sto paradiso?
0: Cioè, capito? Dai, la differenza un po' si
3: sente. 24 e mezza, 24 e 25 c'erano.
1: Ma lei sta a Rocca di Papa.
0: Comunque dai, la differenza c'è.
5: Ma che mi accontento? Che ieri sono uscito, era 25 gradi, oggi sono 27 gradi e mezzo. Ma che te vuoi accontentare?
0: Ah, niente, lui.
1: Ma ha ragione, è scesa di un grado, non chissà che.
0: Sì, ma dipende anche poi da dove siete, perché cioè, poi date le temperature, ma dipende da dove siete.
3: Sì, ma a me sembra come la benzina, il pezzo da benzina. Cioè, va a 2 euro e mezzo, appena arriva a 2 euro e 100, che bello! Stavamo a 40 gradi, se arriviamo a 37 non è bello.
0: Lo so. Però è come la benzina, hai detto bene. Quando vedi quel 1,9 ti illudi che
3: però
0: stai
3: già
0: pagando
3: poco.
0: Però ti illudi che stai pagando poco.
1: Però non dovete valutare la cosa pensando soltanto alla temperatura, perché poi c'è anche l'umidità.
7: Buongiorno, quanto siete belli pure oggi in TVD, uno meglio di un altro. Quindi adesso scatta il mio caffettino e di corsa al lavoro. Buon lavoro a tutti, ciao.
0: Canale 91 del digitale terrestre, lo ricordiamo, per chiunque volesse vedere questo spettacolo indegno, una
1: e
0: cosa inguardabile.
1: La colazione.
5: Gioa, ma che te sei bevuto stamattina? Che ne so, 7, 25 gradi, freschino.
8: Buongiorno, la temperatura sembra un po' abbassata. Il gasolio se sa qualcosa.
0: No ragazzi, ancora è destinato a salire, perché sento che comunque ci sono ancora dei blocchi. Qual è la situazione a Hormuz, Giovanni?
3: Allora, siccome la situazione chi la conosce bene
1: è orrenda.
3: È orrenda, perché insomma c'è questo tira e molla tra Stati Uniti e Iran, che prima lo chiude uno lo stretto, poi lo chiude quell'altro lo apre e richiude un altro. Abbiamo scoperto che c'è un altro stretto un poco distante cioè, distante ma non troppo, che anche quello entrerà al centro delle attenzioni dei belligeranti. Quindi la situazione, vuoi sapere in una sola parola qual è?
2: Male.
3: Esatto.
1: Ma secondo me ne aveva un'altra di parola in mente.
2: può darsi. Vabbè, quindi il prezzo del carburante continua, insomma, imperterrito a salire. Sì, e lo dicevamo, non è proprio un caso, perché siamo lì a ridosso della partenza. Magari ci sarà qualcuno che proprio questo weekend lascerà la città per andare a godersi qualche giorno di vacanza.
1: A peggiorare il tutto, mettici Trump che parla di guerra totale.
2: Ma molto bene.
9: Io la soluzione ce l'ho, invece di andare tutti al Polo Nord, mandiamoci solo Flaminia. Caldo lo sentiamo lo stesso, però magari stiamo un po' più rilassati, ma non sentiamo quel pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip
1: registrato.
2: Attenzione, lo prendiamo per buono, l'accendiamo, sì, sì. L'accendiamo. Sì. Beh, no, non ci sono nemmeno i pinguini al Polo Nord, sono solo al Polo Sud. Vero. Quindi non ci sono i pinguini, nemmeno quelli si possono lamentare.
10: Ragazzi, venite a Lussemburgo, in questo momento fa 13 gradi, che fresco.
2: Mamma mia, mamma mia, 13 gradi.
3: Che invidio.
2: Ma come che mi invidio?
3: Questa è la vera invidia.
2: Ma ho capito, ma l'estate non c'è così però.
3: Meglio.
2: Vabbè, perché a te piace l'inverno, però sì, per uno sì, che ama l'estate, cioè, beh, una cosa, sempre quel cielo grigio, una cosa triste.
10: Ma che è sto freddo stamattina?
2: Hai sentito? Vabbè, dai, cominciamo. Mettetevi il piumino, mi raccomando, copritevi bene, che sennò prendete freddo, sì, con il Morning Show di Radio Globo. 1, 2, go!

0: sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti si sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
1: This is the morning show on Radio Globo.
2: Con il morning show di Radio Globo torna il sole. No, non è vero, sto scherzando. Anzi, speriamo che rimanga qualche nuvoletta oggi, perché ci sta dando un attimo così di respiro, di tregua, così come dicevamo in apertura. Poi alcuni la stanno percependo, altri meno, però lì è questione di sentimento, sensibilità. Capito come? Vai.
3: Questa è come la benzina a 2 euro, quando scende a 1,980. Siamo tutti contenti, e così la temperatura da 40 passiamo a 38 e oggi fa fresco.
2: È proprio così, ragazzi, è proprio così. Ci basta, ormai ci accontentiamo di quel centesimo in meno.
4: Userei un altro termine, abitudine. Ci abituiamo, perché guarda, a marzo erano più bassi i prezzi di gasolio e benzina, eravamo tutti furibondi e il governo ha preso, non perché eravamo furibondi, però comunque delle misure le hanno prese.
2: Furibondi.
4: Adesso proprio spariti, fanno finta di nulla e ci stanno spellando. Che volemo fa o popolo?
5: Non lo che so. Vogliamo fare? Quello che abbiamo sempre fatto.
4: Niente.
5: Ci rassegniamo.
2: Ci faranno un buono, probabilmente.
5: Sì, ci rassegniamo.
2: È quello che dicevamo ieri, no? La politica, ecco, si riduce a fare i video con l'intelligenza artificiale. No, vabbè, a parte che hanno rincarato la dose, sì, no? Ne è uscito fuori un altro, ma al di là di come la si possa pensare, quello che dico io, cioè, forse dovrebbero occuparsi un attimo dei problemi, perché io, lo sai con chi me la prendo? Non tanto con chi è al governo, ma l'opposizione. Perché non organizzano, che ne so, una manifestazione o un qualcosa? Cioè, ormai sono tutti rassegnati.
4: Perché neanche all'opposizione interessa,
2: niente, è vero, è così, è così.
4: Mi basta strumentalizzare, che ne so, la quotidiana,
2: esatto,
4: il quotidiano,
2: esatto,
4: del gioielliere,
2: è tutto così, ragazzi, è tutto così. Se ne sbattono le palle, poi alla fine chiacchierano, ma poi non succede niente di quello che dovrebbe.
6: Ma che problemi c'ha la gente? Ma lei, sta signora sta per strada e vi chiede a voi a quanto sta il gasolio, se sa qualcosa. Ma c'è, stai te per strada, ma loro stanno là dentro.
2: Vabbè, lei voleva avere una panoramica un po' più ampia, perché noi sentiamo diverse persone, credo. Comunque è vero, guarda da sola, non è che...
7: Buongiorno ragazzi, Rocca di Papa, 25 gradi, oggi pure si muore.
2: Oggi si muore, vai.
8: Io sono a Tor Vergata, sta a 26 gradi e 6-7, magari infrescato, che di sera c'è stata un'umidità che si tagliava col coltello. Cioè, calcola che me ne sono presa un po' d'umidità, ma sono messa dentro al sacchetto.
2: Sì, perché non è tanto il caldo, è l'umidità.
9: Domani è la giornata più calda.
2: Qualcuno, tra l'altro, ha vissuto questa grandinata. Abbiamo visto che nel centro Italia è arrivata questa grandine così importante, così forte, no? Chicchi di grandine grandi come palline da tennis, altro che palline da golf. Abbiamo visto delle immagini, insomma, con macchine totalmente distrutte. Pensa a quelli che hanno il tettino panoramico, che l'hanno pure scelta col tettino panoramico, porca miseria.
4: Penso che entrino dentro quelle breccole.
2: Sì, hanno distrutto diversi vetri. Sì. E quindi, insomma, che poi, tra l'altro, è una delle cose più costose, credo, da riparare, no? Il vetro dell'automobile, quindi... Se non hai la cristalli, no? L'assicurazione dei cristalli, sei rovinato.
4: Io l'ho dovuto cambiare 830. Però
2: bene.
4: Avevo la cristalli.
2: Molto
4: però
2: bene.
4: Costano così. Sì,
2: costano parecchio. Quindi immagina, insomma, tutti quelli che hanno subito questi danni. Ma ho visto anche i pannelli solari, sai, uno spende un sacco di soldi per farsi l'impianto fotovoltaico e poi arriva la grandine e ti distrugge tutto. Non è proprio simpatica come cosa. Però dicono che ci dobbiamo abituare a questi agenti atmosferici.
4: Quindi assicurazioni a go-go.
2: Che aumenteranno a go-go. Naturalmente.
10: Buongiorno, io mi dicono, ma come cazzo fanno questi qua sta così belli arzilli che parlano? Io ho un sonno che me se incolla. Sto luglio è infinito, il 7 agosto è lontano non si sa quanto. Mandate tutti a fanculo.
2: Ecco qua, vai.
4: Ce l'ha anche con me.
2: Vabbè, si deve sfogare, va bene? Si deve sfogare.
11: Senti che freschetto, io quasi vado a ordinare pellet, non si sa mai.
12: Buongiorno a tutti, piazza di Cinecittà, 28 gradi e nemmeno un filo di vento, mamma mia.
4: Freschetto.
13: Oh, ma il mondo è tanto grande, ma se vi fa tanto schifo stare in Italia con sto callo, mandatevi da qualche altra parte, ci stanno tanti posti.
2: Ce l'ha con te, capito? Grande. Ce l'ha con te.
4: Ci stiamo lavorando.
5: Ma guarda, io andrei a Stoccolma in questo istante, proprio.
2: Ma che cosa ti sta trattenendo? Perché non vai a Stoccolma?
5: I soldi, Massimo.
2: Ma come la riduci sempre lì?
4: Tutto lo immagini lui che arriva a Stoccolma. No, io
5: volevo il saguaro.
2: Vai, Vai a fare il clochard a Stoccolma.
5: Fa freddo, clochard fa freddo.
2: Fa freddo.
4: Porti una coperta.
2: Porti a Stoccolma. Sacca a pelo, Giovanni, è romantica come cosa. Con sacca...
14: La cosa importante, sai qual è? Che stanno forse gli avevamo 1927, la magica Roma. La cosa importante è questa.
2: Oggi nasceva la AS Roma.
5: Sì, diciamo, c'era l'atto che sanciva la nascita, insomma, della squadra della città, insomma, con il nome della città, dalla fusione di tre squadre, e iniziava tutto l'iter che inizia nella primavera, passa per giugno, e oggi veniva negli uffici via del Vicario, ufficio del Vicario, veniva firmata la fondazione della S Roma.
2: Quindi possiamo dire che in qualche modo oggi si creava il mito che conosciamo,
5: sì,
2: oggi.
5: Sì, una realtà, oserei dire.
2: Insomma, partiva qualcosa, partiva, sì, qualcosa.
15: Sì. Quindi... Ma si è affacciato Dybala dalla finestra, sì, durante, sì, la festa?
2: No, sì, si è affacciato, si è affacciato. Vediamo come il Papa, vediamo che
15: il Papa.
2: A benedizione. Eccolo, dai, là, vediamo. Stiamo vedendo le immagini sul canale 91 del digitale terrestre. Noi ve le stiamo descrivendo. È affacciato e vestito di bianco.
15: No, c'è neanche la pavalina.
5: La maglietta nuova.
2: Maglia, no, credo quella vecchia, perché quella nuova, sì, l'hanno spoilerata, però. Che poi ogni anno cambiano la maglia, naturalmente. Sì, è un po', sì, come i libri scolastici. Allora, tu ti compri la maglia, poi a fine anno, naturalmente, butti quella vecchia. Oppure
4: la tengono.
2: La tieni in un cassetto, sì, vabbè, ok, perché la collezioni, però devi comprare quella nuova se vuoi rimanere aggiornato,
4: c'è,
2: capito?
4: C'è chi li appende tipo quadro,
2: sì.
5: Dipende, beh, quella dello scudetto, per esempio, viene appesa come,
2: sì,
5: quadro,
2: ma, certo, in alcuni casi cambia niente, cambia soltanto, che so, il filo della cucitura, per dire, capito che ti voglio.
4: Ovvio.
2: È un po' come i libri scolastici, quindi i genitori possono capire bene, ecco, la situazione.
4: Giovanni non è d'accordo.
5: No, vabbè, perché cambiano alcune volte, cambiano anche il marchio. Adesso la Roma, l'Adidas, da un po' di tempo, però cambiano tutte e tre le maglie, cambiano i colori, cambiano determinate sfumature, anche gli scudetti, certo. Ci sono delle varianti. Lo sponsor pure cambia, dipende poi dagli accordi che prendono.
2: Certo, cambia per farti comprare quella nuova, naturalmente. Ma questo vale per tutto, non è che vale soltanto. Sì, adesso non è che punto, insomma, il dito sulla Roma, figuriamoci.
7: Ragazzi, Rocca di Roma 25, ma Nemi 20 gradi. Mi trasferisco a Nemi.
1: The Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
2: Radio Globo Promotion. Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
16: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza, che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
2: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
16: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
2: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele!
1: Wait for me, I'll be back.
17: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
18: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più, un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
19: Grano Salis.
20: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
19: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
20: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
19: Grano Salis, il gusto che emoziona.
20: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
21: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
22: Scialla, c'è Skoda!
21: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
22: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
21: Ah, e allora scialla!
23: Scialla, scialla!
21: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
24: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
25: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
26: Un disastro!
25: Ah, e le escursioni?
26: Abbiamo naufragato!
25: E tua moglie?
26: È scappata! Con uno del posto!
25: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
26: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
25: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: The Morning Show.
27: Sponsored by
28: MB Arredamenti.
29: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
30: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
31: MB Arredamenti mi fa arredare.
32: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 99.

0: is the morning show on Radio Globo.
1: Por favore, con il morning show di Radio Globo, ecco, por favore, fateci arrivare alle vacanze che non ce la facciamo più, qua stiamo boccheggiando. Buongiorno, sono le 7:24 minuti, siamo arrivati a metà settimana, è mercoledì, qualcuno insomma ci sta facendo sapere i prezzi dei parabrezza, perché insomma con le grandinate violente che ci sono in questo periodo bisogna insomma farsi fare un preventivo, non si sa mai.
2: 830 euro per cambiare un parabrezza, appena Bentley va bene, insomma, dai, te puoi lamentare.
1: Non è Bentley.
3: È la C4 Gran Picasso, però è la versione con, non so come si chiama, tipo tetto CL, qualcosa del genere, cioè praticamente il vetro ti arriva fin sopra la testa, quindi è mezza macchina, sì. Per quello costa tanto.
1: Sì, infatti dicevo prima, no, pensa a quelli con il tettuccio panoramico e queste violente grandinate, cioè sì, è proprio una combo perfetta. Mi chiedono di mettere una base complotto, sentiamo di cosa si tratta.
4: Ragazzi, base complotto. Base complotto, via. Come mai il sole è così arancione, rosso, pare che sta a tramontare? Come mai?
1: Ma adesso in questo istante?
3: Immagino di sì.
1: No, non lo so, perché siamo chiusi qui dentro, quindi non possiamo assolutamente capire.
3: Pare che sta a tramontare, è dalla parte opposta, però è sempre basso, quindi c'è una rifrazione differente, lo vedi di quel colore, sia all'alba che al tramonto.
1: Oppure
3: non mi sembra...
1: dovresti usare una droga di più qualità, insomma, esatto, forse una qualità migliore.
3: Tagliata male questa.
1: Potrebbe essere.
5: Oppure le scie chimiche.
1: Vai a capire. No, siamo qui dentro, quindi non so se si sta riferendo a questo momento o magari al tramonto di ieri sera, che ne so.
6: Che il sole in realtà è bianco, poi dopo attraverso una filtrazione che non so dirvi, insomma, a noi arriva arancione. Questo è bene.
3: È tipo quella del caffè come filtrazione, sì. Per riassumere.
6: Sì, che poi non è tanto il caffè.
1: Ma che è sto gol? Ma che cos'è questo esempio, dico? Il caffè. Ragazzi, purtroppo c'è un'altra brutta notizia che riguarda invece tanti genitori che stanno vivendo questo momento con grande apprensione, ma non solo i genitori, perché insomma, ecco, i bambini sono quelli più coinvolti. Sentivo i numeri proprio al telegiornale, i bambini sono quelli che naturalmente corrono di più il rischio. Però c'è questa storia dei bocchettoni delle piscine che continua a far paura, perché c'è stato un altro episodio, questa volta nel Trevigiano, con una bambina di 7 anni che per fortuna questa volta è rimasta illesa, però insomma ci sono stati altri, i bambini sono quelli che naturalmente corrono di più il rischio. Però c'è questa storia dei bocchettoni delle piscine che continua a far paura, perché c'è stato un altro episodio, questa volta nel Trevigiano, con una bambina di 7 anni che per fortuna questa volta è rimasta illesa, però insomma,

0: Ah, bocchettoni.
1: Ragazzi, non si capisce. Allora, so che c'è una legge controversa da questo punto di vista qui per mettersi a norma, anche perché magari che ne so, chi ha la piscina potrebbe anche far qualcosa, ma il problema è che non sa nemmeno che cosa fare, almeno da quello che ho capito. Poi
0: se allora continuiamo a risucchiare bambini.
1: No, vabbè, bisognerebbe attivarsi per dare delle linee guida che siano ufficiali, questo bisognerebbe fare. Però sembrerebbe che insomma manchi questa indicazione. Chiediamo a chi ha delle piscine, i gestori delle piscine, come sono organizzati e come può succedere questa cosa qui. Cioè, io in piscina ci sono andato, ho visto anche questi bocchettoni, grazie a Dio non mi è mai capitato di sentire questo risucchio. A voi è capitato di sentire questo risucchio?
0: Beh, da bocchettoni minuscoli, non cose da cui rimanere attaccati.
1: Perché... Sì, però io ho sempre sentito l'acqua che usciva fuori, vado a fare l'idromassaggio, no? E invece quel bocchettone
0: però
1: che butta fuori l'acqua.
0: Anche nell'idromassaggio, per esserci dei punti di pressione in uscita, ci sono anche dei punti con pressione in entrata.
1: Certo, certo, che di solito dovrebbero essere, credo, sul fondo.
2: Ma teniamo presente questa situazione di 2 settimane fa del Trevigiano, della bambina, no? Lì i bocchettoni avevano comunque una grata di protezione, era prevista la griglia di protezione, quindi lì bisogna veramente capire, tant'è che i titolari stanno dicendo che la piscina era a norma.
1: Sì, sì.
2: Quindi bisogna capire bene. E tra l'altro qui la bambina, questa appunto del Trevigiano, si è salvata perché aveva i capelli legati. E quindi non ha avuto questa aspirazione che purtroppo è capitata
1: in alcune piscine. Fanno indossare la cuffia, quindi insomma, sai, di solito quando c'è la cuffia quella piscina dici ma lì ti fanno mettere la cuffia. La sto rivalutando, ragazzi, cioè cuffia tutta la vita,
2: anche per motivi igienici.
3: Comunque dicono che alcuni non mettono le griglie perché altrimenti la piscina si sporcherebbe di più e quindi la manutengono meno levando le griglie direttamente. Ecco perché comunque hanno fatto, ho letto a Roma, dei controlli e su 119 piscine e una su 3 sono risultate non essere a norma. Quindi diciamo che c'è un grande problema e poi ognuno, se ha soprattutto dei bambini che vanno al centro estivo oppure che fanno un corso di piscina, genitori preoccupatissimi sul fatto che quelle piscine siano a norma. Poi magari glielo chiedi, ti dicono sì facciamo i controlli e poi succedono le tragedie.
0: Beh, sicuramente
3: quindi...
0: se è vero che rimuovono solo per motivi, ma diciamo così, di igiene, le griglie, già questo le mette fuori norma.
3: Sì, certo, stanno andando contro la legge.
1: All'ascolto, abbiamo qualcuno che monta piscine, che installa piscine, che ha a che fare con le pompe delle piscine? No, per capire un attimo, ecco, ci
2: la
1: può
2: normativa
1: dare un attimo, sì, la situazione, perché insomma c'è chi si sta vivendo questa situazione con grande apprensione. Io non mando i miei figli adesso tranquillo a fare il bagno in piscina, un pochino mi comincio a preoccupare, ne sto sentendo troppe in quest'ultimo periodo, quindi non è un caso, non è, sai, una piscina, due piscine che cominciano a essere diverse. 393-777-7172, questo è il numero dove potete inviare i vostri WhatsApp, oppure lo 06-89-28-996 per chiamarci.
4: Scusate, no, mi domando, intanto per precauzioni, per il fatto dei capelli, ma non era obbligatorio usare le cuffie in piscina? Almeno se evita il fatto dei capelli incastrati, come minimo. Poi vanno riviste un sacco di cose, però io so che di solito la cuffia è obbligatoria, quindi un minimo il fatto dei capelli si evita.
1: Sì, è quello che dicevamo prima, anche se poi alla piscina dove ti fanno mettere la cuffia tutti quanti noi la viviamo sempre con un po' di però un po' una scocciatura,
0: però
1: no?
0: Sarebbe una buona norma. E poi per riprendere quello che diceva Flaminia, le griglie di cui parlavo io, non so se è possibile per motivi proprio di pressione, ma non quelle tipo tombino che comunque hanno delle fessure molto larghe, ma proprio delle griglie stile colino, per farvi capire, no? Tipo il passino, cioè qualcosa
1: tipo
0: di
1: la zanzariera,
0: fitto,
1: ecco,
0: che non
1: ecco.
0: Possano veramente nemmeno entrare i capelli.
1: Però sai, non credo che sia quello, perché quando ti risucchia, cioè rimani appiccicato. Appiccicato lì, quindi non credo che sia soltanto
0: la
1: distanza tra una sbarra e l'altra.
5: È certo che succedono queste cose, ma se te il bambino lo lasci dentro l'acqua e non lo guardi, ma che va, che succede? Quello va a mettere le mani, ecco lì che finisce male. Queste cose prima succedevano, ma com'è possibile? Gli ultimi 2 mesi stanno a succedere queste cose.
1: Vabbè, perché adesso hanno smesso di guardare i bambini. No, dai, cioè non possiamo dare sempre la colpa al fatto, anche perché ci sono stati alcuni casi dove il genitore invece c'era, era presente e ha anche cercato di salvarlo e non c'è riuscito.
0: Beh, ma comunque che lo guardi o non lo guardi, il bambino, la piscina non può avere un bocchettone al quale rimani appiccicato.
3: Oh,
0: no,
3: grazie.
1: No,
3: adesso è colpa dei genitori che non guardano i bambini, ma dai.
1: Poi magari c'è anche quello che sta incollato al cellulare a guardare guardare il cellulare.
3: Ma
1: però
3: sì,

0: però
1: può essere così, no?
0: Queste sono altre questioni, no? Poi allora non è che stiamo a sindacare su quanto sei bravo come genitore, stiamo a sindacare sul fatto che andiamo in una piscina,
1: certo,
0: ci permetti di entrare in quella piscina, che io guardo o no mio figlio che magari sa nuotare benissimo, perché la bambina che è stata risucchiata aveva 11 anni, quindi non sarà stata neanche piccolissima, vanno senza i braccioli a 11 anni, quindi non è che io lo devo guardare, controllare a vista ogni secondo. Tu mi devi mettere nella condizione che la tua piscina sia a norma e che non mi devo preoccupare che mia figlia venga risucchiata dentro.
1: Tra l'altro la piscina dovrebbe anche prevedere un bagnino, quindi insomma, cioè, in teoria. Ma poi è vero, dettagli, che te lo devi controllare il figlio.
2: Parlo sempre da ignorante della materia, non si potrebbe creare proprio una nicchietta intorno a questi bocchettoni di aspirazione, cioè creare uno spazio dove non si può proprio accedere, dove passa soltanto l'acqua, in modo che lì la pressione sia mano a mano più diluita, creare proprio uno spazio dove lì davanti tu non puoi arrivare, un bambino non può arrivare fino a lì e rimanere attaccato, non è possibile?
1: Non lo so, per questo chiedevo a chi insomma installa piscine o ai gestori delle piscine di farci sapere, perché magari ecco anche loro si stanno vivendo questo periodo con apprensione.
3: Dobbiamo anche dire che c'è un dato errato del nostro amico che ci ha lasciato un messaggio, dice negli ultimi giorni si sentono estreme edizioni. No, sono almeno 185 gli annegamenti negli ultimi 10 anni, la metà riguarda bambini, molti dei quali nella fascia 0-4 anni, cause sono malori, cadute accidentali, in alcuni casi appunto risultati dei bocchettoni di scarico. Quindi le notizie si sanno perché adesso magari c'è più organi di informazione, ma c'è sempre stato il fenomeno.
1: Sì, assolutamente. Questo è il Morning Show, buona giornata, siete su Radio Globo.

0: questa mattina con qualche grado in meno e la cosa insomma non ci dispiace affatto, non ci dispiace affatto. Però domani, no, non ricominciamo, vi prego. Sono le 7:37, purtroppo stavamo parlando di questa brutta situazione che ormai si verifica sempre più spesso, insomma questi problemi con i bocchettoni delle piscine, i bambini sono quelli più coinvolti, però anche gli adulti può capitare, ci sono stati anche episodi dove c'erano delle persone grandi che hanno avuto lo stesso problema, poi è chiaro che insomma un bambino è molto più facile che invece non riesca proprio ad emergere, purtroppo è già successo troppe volte. Chiedevamo se qualcuno ci può spiegare qualcosa, come funziona, perché non è molto chiara sinceramente la situazione. Tania, ciao, buongiorno.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Tania, tu ti occupi di piscine?
1: No, io ho chiamato semplicemente dicendo che il problema secondo me fondamentale è la manutenzione. Cioè, secondo me qui parliamo di costi troppo elevati e di gestori che non riescono a sostenere le spese troppo elevate e quindi tante cose vengono poi lasciate al caso.
0: Quale sarebbe il costo elevato per insomma proteggere questi bocchettoni, scusami?
1: Io penso proprio la manutenzione che ci vuole annuale. Noi, dicevo anche prima in un messaggio, frequentavamo la piscina di Mentana, quella che l'altro ieri c'è stata intossicazione da cloro.
0: Sì.
1: Ecco, noi praticamente negli anni abbiamo notato un abbassamento proprio della manutenzione e della gestione proprio dell'impianto, tanto che l'ultima volta è stata una settimana prima del diciamo del caso, e abbiamo notato che c'era proprio le docce erano messe in uno stato pietoso, la pavimentazione, tutto quello che comunque concerneva anche la sistemazione del giardino, proprio una manutenzione generica.
0: Ma non ci sono dei controlli? Scusami Tania, verranno a fare dei controlli, credo, annualmente, non so, ogni quanto.
2: Credo che adesso ci siano in corso comunque degli approfondimenti.
0: Troppo tardi però, scusa.
2: No, non lo so, questo ce lo dovranno dire poi il giudice, non ce lo dice. Lei ci sta dando un parere, ma si prende le sue responsabilità, insomma.
1: No, io da cliente, da quello che vedo, da quello che ho vissuto negli anni, c'è stato un abbassamento di questo. Molto probabilmente tutte queste piscine dove succedono queste cose hanno delle carenze a livello proprio di manutenzione.
3: Dobbiamo scindere però i problemi strutturali che può avere un centro magari che ha tanti anni.
4: Dalla sicurezza.
3: Quindi quella me la devi garantire per forza, quei costi.
4: Se non ce
3: devi...
4: la fai, chiudi, non è che siccome hai i costi elevati possiamo risucchiare i bambini.
0: Beh, no, certo, poi se c'è il prato brutto, la doccia fa ricetta, è un altro problema.
3: Però fastidio.
0: La sicurezza invece deve essere qualcosa di imprescindibile. Questo è il discorso. Però sì, c'è stato anche un problema, perché noi parlavamo di bocchettoni, però c'è stato anche questo problema con il cloro, ragazzi. Insomma, c'è un bambino di 4 anni grave, adesso non ho migliorato, meno male, grazie a Dio, ecco. Va bene, Tania, ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco, ricordo il numero 0689289996, Globo WhatsApp 393-777-7172.
5: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172, Radio Globo, meteo.
6: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Iniziano finalmente a diminuire le temperature nel Lazio nel corso di questo mercoledì, arriva un pochino di vento dai quadranti settentrionali, diminuzione ancora limitata perché comunque 33-34 gradi all'ombra li misureremo ancora, però ripeto, è già un inizio. Per domani prevediamo un'ulteriore diminuzione e a quel punto temperature che si riportano più vicine alla norma anche nei valori serali e notturni. Per sapere comunque come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
2: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.
10: The Morning Show,
11: sponsored by
12: MB Arredamenti.
13: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
14: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
15: MB Arredamenti mi fa arredare.
16: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show.

0: Il nuovo giorno è quello di mercoledì 22 luglio. La buona mattinata. Questo è il morning show di Radio Globo. Piscine.
1: Ma la butto lì. Ma la pompa della piscina, invece che essere accesa quando c'è qualcuno in acqua, non possono usarla nei momenti di chiusura, magari di pranzo, la sera?
0: Sì, è quello che mi chiedevo anch'io, no? Perché non fare delle pause? A parte che ci sono alcune piscine dove a pranzo il bagnino va a mangiare e quindi si ferma un po' la piscina, oppure dove magari sono un po' più ricchi.
2: Ma anche nel
0: fanno i turni, no?
2: Nel corso della giornata, 3 sessioni da un quarto d'ora, tutti fuori, che si fa questo ripulisti, se è quello il problema.
0: Aspetta, è caduta la linea a Angelo, che avevamo con noi. Vabbè, intanto allora sentiamo gli altri, via.
3: Beh, la soluzione potrebbe essere che in quel bocchettone si mette un sensore e quando c'è una sorta di differenza di pressione si spinge.
2: Giusto,
0: potrebbe, perché no, una buona soluzione.
4: Cos'è che stiamo dicendo? Tutte cose giuste, insomma, pure
2: ma anche semplici.
4: Semplici, non si comprende come non vengano prese in considerazione già in precedenza. È questa la cosa che veramente non si riesce a capire.
5: Buongiorno ragazzi, comunque pure nella mia piscina ci sono, nella piscina condominiale ci sono i bocchettoni, però sono lievi, proprio la senti proprio lieve che ti aspira, quindi non saprei se sono giusti questi o non sono a norma questi, non lo so.
0: Non so se stiamo parlando degli stessi bocchettoni, perché prima anch'io dicevo, no, sai, quando
2: sulla
0: da ragazzino laterali metti la mano sulla parete.
2: Da ragazzino non ci mettevi la mano, no, lo sappiamo.
0: No, metti la mano sulla parete, oh, l'idromassaggio. In realtà quello è un bocchettone che butta dentro l'acqua, no? Adesso non so se è l'acqua pulita, l'acqua che è passata nelle pompe. Però credo sia un altro il bocchettone che dà questi tipi di problemi, però non siamo esperti e lo stiamo chiedendo, ecco, a chi magari lavora proprio nel campo delle piscine.
6: Molte piscine hanno il ricambio dell'acqua, quindi la pulizia e la disinfezione, non con l'aspirazione ma con l'immissione diretta di acqua pulita, e l'eccesso viene raccolto sulle griglie dove camminiamo, quindi per caduta, senza aspirazione e senza pericolo.
0: Ok, sono quelle griglie che sono intorno alla piscina.
2: Però questo credo che valga per le piscine a sfioro, cioè proprio un tipo di piscina differente, credo, no?
0: No, le altre,
2: le griglie.
0: Le altre però hanno dei bocchettoni intorno alla piscina, cioè non so se hai mai visto quei bocchettoni, quei quadrati, ecco, dove ci va a finire l'acqua sporca, credo, no?
7: Ma nel frattempo non si potrebbe verniciare quel punto, che ne so, una vernice rossa che risalta e mette qualche cartello che i bambini non si tengono avvicina là. Stupidaggine, no, però potrebbe servire.
2: Sì. Però anche questa, cioè tutte cose che messe insieme sono cose semplici, ma mi sembra che potrebbero fare la differenza, perché non adottarle subito?
0: Però non è che se tu metti la vernice rossa, a parte che se metti la vernice rossa dove non devo toccare? Qui? Cioè lo sai come funziona, no? Dove dici che non devi toccare è il momento che tocca, no?
2: Ci disegni una tarantola.
0: No, e poi il problema comunque rimane, qualcuno ci può capitare accidentalmente, quindi insomma bisognerebbe proprio evitare che sia il problema del risucchio.
8: Che ha detto dai bocchettoni di scarico, allora le grigliette, quelle che vedete sopra, si chiamano skimmer, quelli stanno a pelo dell'acqua e non hanno la forza da poter aspirare una persona o i capelli o quello che sia, hanno una piccola, diciamo, depressione, ma niente di che. E mentre la bocchetta di scarico, quella là serve per svuotare la piscina, più è grossa la piscina, quando aprono la valvola di scarico la pressione d'uscita dell'acqua viene determinata dalla grandezza della piscina e quindi dalla quantità d'acqua, e in quel caso potrebbe risucchiare una bambina magari riuscirebbe pure, però in teoria durante l'utilizzo della piscina quella bocchetta là di scarico non deve essere aperta, quindi o c'è un malfunzionamento o qualcuno l'ha aperta in maniera manuale.
0: Capita troppo spesso, già non so quante volte, insomma, che si verifica, quindi sì, comunque è vero, quello lì è lo skimmer, come l'ha chiamato lui, raccoglie le foglie, i capelli, qualche insetto.
2: Però in effetti
0: niente
2: non ha pressione, come ha detto lui, depressione.
9: Sì, ma questa dice di manutenzione, ma poi intanto i proprietari girano col Mercedes, hanno la villa, col cavolo che si abbassano i stipendi o i guadagni loro delle piscine che mantengono e che tengono aperte. Vanno a risparmiare sempre sulla manutenzione, sulla sistemazione, ma loro fanno sempre le belle vacanze, la bella vita.
10: Allora, se è come dice lui, però c'è qualcuno che dovrebbe controllare. I controlli li hanno fatti, ma magari non in tutte le piscine. Perché?
0: Ma il Mercedes ne puoi avere anche 5 per quanto mi riguarda. Il problema è che questa cosa si, non è che tutti quanti sono disonesti, quelli che hanno la piscina, anzi sono loro magari i primi ad avere l'ansia. Però sentiamo Marcello. Ciao Marcello, buongiorno.
11: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora,
11: a tutti.
0: Marcello, di che ti occupi?
11: Costruzione, manutenzione, piscine.
0: Ok,
2: getta nuova luce.
0: Allora, ci spieghi che cosa succede con questi bocchettoni, perché ci sono e perché si verifica quello che si sta verificando troppo spesso, purtroppo.
11: Allora, fondamentalmente, diciamo, i problemi sussistono quando sui bocchettoni di aspirazione, non della piscina, diciamo nella sua funzionalità normale, ma su getti tipo fontane o idromassaggio. Lì c'è un sistema differente di aspirazione dell'acqua. In un'unica bocchetta c'è tutta la forza di una pompa che aspira.
0: Ok.
11: E purtroppo con queste piscine, diciamo, un po' vecchie, all'epoca non c'erano sistemi di aspirazione come ci sono adesso, che sono fatti con praticamente delle T, dove tu praticamente attappi una bocchetta e la forza dell'aspirazione va su quell'altra, ma là c'è un'unica bocchetta con un'unica pompa, magari da 1, 2, 3 cavalli, che aspira, e lì ha una forza incredibile.
2: Ok, quindi è anche un problema di obsolescenza dell'impianto proprio,
11: aggiornato, perfetto. Allora è aggiornato. Allora, e lì ritorniamo al discorso della ragazza che all'inizio diceva però le manutenzioni costano troppo, le piscine che c'hanno... Allora, che succede? All'epoca si davano le licenze a tutti per aprire. Adesso la stessa licenza ti dà l'opportunità di stare in regola se tu fai delle piccole modifiche. Però, ma chi è che si mette in una piscina di, che ne so, magari 20 metri per 10 a smantellarla tutta e rifarla diciamo a regola? Perché la regione dice una cosa, però se succede qualcosa la regione non c'entra più niente, ma c'entrano invece, entra proprio la legislatura che dice no, tu così non devi aprire. Però purtroppo questa è l'Italia, e tante volte si fanno delle scelte che non puoi... A domenica sentiamo quello che succede.
2: Se aprono fuori norma, non c'è nessuno che controlla e sancisce.
0: Non è fuori norma, però.
11: Allora, io non vi voglio dire dove abito, però domenica sono stata a una piscina che era per una piscina perfetta, ma tutti senza cuffia. Allora, per carità, allora uno che dice andiamo là, che manca la cuffia, ce la dobbiamo portare. Poi che succede? Tutte ste mamme che fanno sti, come si chiamano, gli sciffon in testa delle bambine, tutte con la paura, come si chiama?
0: Vabbè, la cipolla. Facciamo la cipolla.
10: Ma ha fatto ridere il sciffon.
11: Sciffon, che ne so.
0: Abbiamo capito.
11: Che succede? Che ci stanno queste cose, quindi. Cioè, capito, ci stanno due piscine dove abito io, ma porca miseria, ma nessuno gli viene il dubbio di farmi andare a controllare. Per carità, la piscina è la
0: però
11: perfetta.
0: Scusami, non è che adesso o scignon o scimmion può essere il problema. Adesso al di là di tutto...
11: No, però se vieni risucchiato con i capelli lunghi...
0: No, è giusto quello che dici, però cioè, il problema è proprio la struttura, allora, a questo punto, non è il capello. Questo che è un pericolo oggettivo che sta nella piscina e che non ci deve essere, punto. Poi capello lungo, bravo, capello corto, possiamo discutere, ma quel bocchettone va eliminato.
11: Però aspettate, la presa di fondo, quella che dicono il tubo di scarico, quello della piscina, quando su una piscina con i skimmer e non a sfioro, perché ho sentito uno di voi che sapeva bene la differenza tra skimmer e sfioro, quello là non viene aperto tutto, viene parzializzato, perché deve, oltre a fare il ricambio dell'acqua, deve cambiare praticamente la chimica della piscina nella parte alta e nella parte bassa. Ok? Perché magari ci sono dei valori che sono differenti a pelo d'acqua rispetto che sotto, quindi quello viene parzializzato. Il problema non c'è, tranne certo se qualche matto tiene tutto aperto quello, però insomma
2: evidentemente succede
11: quando si stanno il problema c'è quando si stanno delle fonti tipo una cascata, l'idromassaggio, quelli da dove prendono l'acqua non vanno nella stessa parte dove c'è la filtrazione della piscina, ma vengono prese direttamente da una bocchetta grande dove c'entra un braccio di un bambino per poi fare quei giochi d'acqua.
10: Mi sembra assurdo che una struttura debba scendere a compromessi. Vabbè, che faccio? Apro o faccio morire dei bambini?
0: Le regole non sono chiare.
10: Ragazzi,
0: le regole non sono chiare.
12: Ah, Marcello, se non c'hai il Mercedes non te da muretta.
0: No, invece, allora, scusa, oltre a smantellare la piscina, perché quello che hai detto è giusto, no? Bisognerebbe aggiornare un po' gli impianti. C'è intanto qualcosa che si può fare, che magari qualcuno intanto, che ne so, può adottare per...
11: Per esempio, noi stiamo facendo alle piscine vecchie delle bocchette antirisucchio, che se tu ti metti davanti sono bombate e praticamente, anche se tu per assurdo vuoi andarla a chiudere, ma ai lati ci sta sempre, diciamo, è tipo una specie di una borchia della macchina.
2: Quello che dicevo prima, una specie di nicchietta protettiva.
0: Già sarebbe qualcosa, insomma.
11: Nicchietta con delle fessure davanti e ai lati... Tipo una, se avete presente una borchia di una 500
0: sì,
11: vecchia,
0: sì,
11: se l'ha fatta sì, tipo una scodella per l'insalatiera.
0: Ok.
11: Così ai lati praticamente si aspira sempre, davanti c'è una griglia. Però.
4: Però,
11: oppure queste bocchette,
4: no, però non le installa. Cos'è che impedisce una cosa così semplice che ci stai raccontando
2: di
4: mettere a regime
2: un decreto che dica da domani, cari piscinaioli, certo, per aprire dovete da domani, subito, ora, tra una settimana, se non avete questo sistema,
4: sia regionale, quindi è consiglio regionale.
0: Prego. Va bene, comunque
11: tutti i controlli non ci sono, perché come ho detto, vabbè, io
10: ci saranno sti controlli. Sono morti, non è possibile che
0: sono morti già troppi bambini, dai. Senti Marcello, che macchina c'hai?
11: C'è un furgone.
0: Allora niente, allora monte tutto quello
2: cancella
0: che ha detto.
2: Tutto.
0: Ciao. Traffic News.
13: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click. Radio Globo,
0: Traffic News. Adesso però sulle strade per sentire qual è la situazione del traffico.
4: Raccordo anulare, carreggiata interna, ci sono code tra Caslina e Appia, traffico rallentato anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina. Poi sul tratto urbano della 24 Roma L'Aquila si rallenta da via Fiorentina all'uscita con la tangenziale, in tangenziale tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico. Rallentamenti sulla Flaminia tra il raccordo e via dei Due Ponti verso il centro, ed è trafficata anche la Pontina con code tra Pomezia e Castel Porziano in direzione di Roma. Queste altre notizie roma.luceverde.it.
14: Ma perché in piscina tutti pelati? No, un bel barbiere lì nei paesi, sai i soldi che fa. In piscina ci vai, tutti pelati.
15: Chiama lo 06 892 8996. Radio Globo.
0: Radio Globo Promotion. Amici di Radio Globo, l'estate è finalmente arrivata e la voglia di vivere serata all'aria aperta tra musica, spettacoli e divertimento cresce ogni giorno di più. La destinazione perfetta per vivere serate di questo tipo, naturalmente, è Magic Land. E a raccontarci qualcosa in più con noi c'è Sandro Sciarretta, referente marketing di Magic Land. Ciao Sandro, buongiorno.
16: Ciao a tutti, buongiorno.
0: E allora Sandro, che cosa ci puoi dire delle magiche serate di Magic Land?
16: Posso dirvi che per tutta l'estate, anche di sera, Magic Land, oltre a tenere aperte tutte le sue attrazioni, proporrà un ricchissimo programma di eventi pensati per tutta la famiglia. Dal 18 luglio debutta Luminous, il nuovo spettacolo serale del parco, che sarà un nuovo show con fontane danzanti, effetti speciali, proiezioni. E se questo non vi basta, sono in arrivo anche le Magic Nights.
0: E che cosa sono però queste Magic Nights?
16: Le Magic Nights saranno appuntamenti speciali con DJ set, musica dal vivo, animazioni, ospiti d'eccezione, per vivere insomma il parco fino a tarda sera, tutto ad un prezzo unico.
0: Cioè?
16: Per chi vuole vivere insomma tutta l'estate con noi, abbiamo pensato ad un nuovo abbonamento serale a soli 39,90 euro, con il quale è possibile entrare tutte le sere dalle ore 18 con il parcheggio incluso. Se invece volete vivere una serata speciale, c'è il biglietto serale disponibile dalle ore 18 sempre a partire da 9,90. Insomma, direi che ci sono tutti i presupposti per vederci qui a Magic Land.
0: Direi di sì e credo proprio che ci vedremo lì. Quindi ricordate, la magia dell'estate vi aspetta a Magic Land. Grazie Sandro.
16: Grazie a voi.
17: Wait for me, I'll be back.
18: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
19: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
18: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
20: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
21: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
22: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
23: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Val di Non 80, 06 897 16 147.
24: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
25: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
26: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
27: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
28: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: The Morning Show,
2: sponsored by MB Arredamenti.
3: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
4: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano, presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
5: MB Arredamenti mi fa arredare.
6: In FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
7: Globo TV.
8: Sono 3 minuti dopo le 8, ma buongiorno, state ascoltando il Morning Show di Radio Globo che insieme a voi si ferma per altri 120 minuti e ricominciamo.
9: Every day from 6 to 10 a.m. The Morning Show.
10: Oggi sole parte la

0: Radio Globo.
1: Arrivano tanti vocali, no? Alla Globo WhatsApp 393-777-7172. Alcuni vanno lisci, altri con imprevisto, no? A volte addirittura c'è il WhatsApp interruptus, cioè nel momento in cui state mandando il vocale succede quel qualcosa che vi distrae oppure vi fa interrompere di dire quello che stavate dicendo, no? Un sacco di volte capita, magari anche con i vostri amici, ecco, se avete dei WhatsApp interruptus potete anche girarceli, che fa sempre molto ridere.
2: Sì.
1: Ne è arrivato uno nella Globo WhatsApp adesso, però con un'interruzione, indovinate di che cosa?
2: La moglie?
1: La moglie potrebbe essere, la moglie mi interrompe sempre, la moglie. No, questa volta però si tratta di un animale. Vai, vediamo.
2: Un cane.
1: Un cane? No, no, non è un cane.
3: No, una formica.
1: Una formica, bravo. A proposito di formiche, dopo ti dico. Va. Aspetta, senti.
4: Penso che basterebbe costruire un altro strato sopra le bocchette.
0: This is the morning show on Radio Globo.
1: Una tigre, ragazzi, la tigre della Malesia.
2: Ma questo era il figlio, dai.
3: No, si sente.
2: Che perché ti porti il gatto in macchina?
3: Non si può?
2: Ma è strano.
5: Però perché stava per forza in macchina? Magari stava in giardino.
2: Io sentivo rumore di abitacolo.
1: Il brusio. Beh, magari ce l'ha tipo pappagallo come i pirati. Capito? Come sopra, appollaiato sulla spalla, lui va in giro con il gatto. Oh, d'altronde ho visto un sacco di gente. Un sacco. Mi è capitato di vedere più volte persone che va in giro con lo scooter e il gatto appollaiato.
2: Mi sembra la cosa più sicura del mondo. Però se è così, amico, mandaci una foto. Vogliamo vederlo in versione Sparrow.
5: Sì, lo sta portando dal veterinario. Sta nel trasportino e ovviamente è incazzato.
1: Senti.
4: Penso che basterebbe costruire un altro strato sopra le bocchette.
1: Poi ha voluto avere l'ultima parola, poi, sì, ha sentito? Sì. Bello, mi piace questa cosa. Aspetta.
6: Comunque l'audio l'ha fatto il gatto, è la persona che dietro stava parlando.

0: giorno. This is the morning show on Radio Globo.
1: Secondo me era un pipistrello.
2: Ma qual è pipistrello? Perché... Ragazzi, ieri ci sono stati attimo di panico alla Camera dei Deputati, perché è successa una cosa che stava succedendo anche a me. Stava prendendo a fuoco il notebook di un giornalista. Il caldo naturalmente si fa sentire, anche se lì di solito hanno l'aria condizionata, quindi insomma non dovrebbe essere con queste temperature incredibili.
3: Ma non credo dipenda dalla temperatura esterna, penso sia la batteria che è andata e lo fa.
2: No, perché a me è successo la stessa cosa, o meglio, stava succedendo la stessa cosa proprio qualche giorno fa in automobile con il telefono. Era arrivata una temperatura, tant'è vero che non si muoveva più, cioè era affinizzato, non svalvolava, faceva dei flash così. Sono andato a toccarlo ed era bollente. L'ho dovuto mettere sopra il bocchettone dell'aria condizionata della macchina per farlo riprendere, ma dopo diversi minuti. È capitato anche a te?
4: Sì, pure io l'ho messo così sotto l'aria condizionata. Lì lo devi o spegnere,
3: ma anche cambiare, ragazzi. Se è quello del 2011, forse è ora di spendere
4: quei 2 eurini.
3: C'entra.
2: No, non credo che sia adesso l'età avanzata del telefono.
4: Beh, magari anche quello, l'usura, insomma. Però sì, cambiarlo poi mi sembra un po' esagerato, però insomma è un telefono in fondo, no?
3: Sì, però se te pia fuoco forse ora di cambiarlo.
4: No, se te pia fuoco no, vabbè.
2: Ho capito, ragazzi, ma se riscalda, se arriva a 60 gradi può essere nuovo o vecchio, è normale che a un certo punto non ce la fa più e comincia a fumare, così come è successo al notebook di questo giornalista. In sala stampa hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco. Ma che brutto se esplode un dispositivo di questi, eh?
3: Sì, era uno Spectrum ZX.
2: No,
4: vabbè, c'è il problema ad esempio molto spesso dei caricabatterie, o quando comunque metti il telefono sul comodino. Tutti noi utilizziamo, no, il comodino, lo mettiamo lì quando dormiamo e magari prende fuoco. È accaduto in alcuni casi che sono o esplosi o hanno preso fuoco e hanno rischiato le persone che dormivano proprio a pochi centimetri dal telefono.
2: Ricordiamoci sempre che questa cosa è capitata anche con la sigaretta elettronica.
4: Oh, mamma mia.
2: Gente che si è ferita brutto con la sigaretta
3: tutto ciò che contiene batteria. A me è successo con un battery pack, tra l'altro era appoggiato sul parquet che si ricaricava, a brutta fiammata, ha lasciato pure tutto annerito, in campana.
5: Certe volte succedeva anche con gli accendini, oppure non lo so, è una leggenda metropolitana, perché mia madre
3: strano,
5: ogni volta...
3: gli accendini prendevano fuoco?
5: Sì.
3: Molto strano.
5: No, ogni volta mia madre: non lasciare l'accendino sotto al sole, baby, mi raccomando che esplode. A me non è mai capitato, però potrebbe succedere pure un po'
2: che c'è il gas, e quindi magari, che ne so, ha pensato che potrebbe prendere fuoco, si scalda, il gas si incendia.
5: Lei
2: e...
5: sa tutto.
2: Lei
5: si può mettere in dubbio nulla di quello che dice lei.
2: Sì, naturalmente te l'ha detto con una versione complottistica. No, perché ci controllano il gas che mettono negli accendini. Super complottista, no, mamma? Allora. Vabbè, però, ragazzi, in campana, perché questi dispositivi li utilizziamo poi tutti i giorni e quindi potrebbe capitare a qualcuno, o magari è capitato a qualcuno, di passare quei brutti 5 minuti. Esplode una batteria di un telefono, di un notebook, di un dispositivo, non è proprio una cosa piacevole, no? Credo che non sia così. Va bene.
6: Ragazzi, non è strano portarsi il gatto dietro. Io ho la mia vicina di casa che ogni mattina porta il gatto col guinzaglio a fare i bisogni per strada, tipo cane.
5: Ma pensa tu.
2: Col guinzaglio.
5: Ma poi perché i gatti hanno la lettierina loro, tanto comoda. Scusa.
2: Magari non vuole fargliela fare in casa.
3: Comunque,
2: e quindi lo
3: porta. L'amico del messaggio di prima ha mandato il video, effettivamente c'è il micio nel trasportino, come diceva Flami.
4: Tesoro.
3: Che probabilmente sta andando a farsi visitare.
5: Chissà, o magari se lo porta al lavoro a questo punto.
4: Ce la guida a destra.
2: Infatti, no, secondo me sono le immagini girate.
3: Certo.
2: No, sono le immagini girate, Joe, perché effettivamente c'è la guida a destra.
4: Particolare.
2: Potrebbe, perché no? Potrebbe, magari, che ne so, c'ha la macchina con la guida a destra.
7: No, ragazzi, sono stato in Grecia, sono tornato, c'avevo il gatto messo in pensione per qualche giorno. Eccolo qua, e adesso sta in macchina dentro la gabbia che lo sto portando a casa.
4: Una strizzatina, dagli una strizzatina.
2: Vabbè, come si chiama sto gatto? Faccelo sapere.
8: L'altro giorno avevo il navigatore sul telefono, fuori facevano 2800 gradi e mi è apparsa la scritta funzionalità limitate sul riscaldamento del dispositivo, e quindi ho dovuto mettere pure sulla bocchetta dell'aria condizionata.
2: Vedi, va in protezione, sì. Però quando sei fortunato, poi invece ci sono i momenti in cui esplode, vedi, vedi il fungo atomico e arrivederci e grazie, insomma. Lì è un po' più complicato quando succede questa cosa, anche perché ti stai giocando anche diverse centinaia di euro, perché hanno il loro costo, vari telefoni e tutto il resto, i vari device. Ciao, sono Massimo Device. Questa è Radio Globo, c'è Tommaso Paradiso.

0: Grazie, a mattina te lo del culo. C'è sta un collega che ti sta sul c***o. Stai andando a lavorare e ti fanno una multa da tre piotte. Senti te Radio Globo, almeno te le fai due risate.
1: This is the morning show on Radio Globo.
2: Effetti collaterali del caldo, no? Oltre, ecco, a subire noi, insomma, st'ondata di calore, ste vampate. Vabbè, c'è anche il device che potrebbe esplodere da un momento all'altro, così è successo alla Camera dei Deputati, perché, insomma, un notebook ieri stava per prendere fuoco e quindi sono dovuti intervenire i pompieri. E magari con queste temperature così alte sarà capitato, così come è capitato anche a me con il telefono, di doverlo mettere sull'aria condizionata per raffreddarlo, perché stava cominciando a svalvolare. Poi magari, se non mi fossi accorto, avrebbe anche preso fuoco, ed non è proprio piacevole, no? E allora?
3: Il problema dell'accendino sotto al sole è che se col calore il gas si espande. Se sono accendini quelli trasparenti, non sono i Bic che sono più resistenti, quelli trasparenti hanno una plastica di merda. Qua la pressione sotto del gas che si espande sotto al sole scoppia.
2: Pum! E ti esplode, e ti esplode. Comunque, mai lasciare il telefono, veramente, sai quando lo lasci sul tavolino non ti rendi conto che però rimane sotto il sole?
4: No.
2: È una cosa terribile,
4: no.
2: Ragazzi, è una cosa veramente.
5: A proposito dei vicini di casa, rafforzo quello che ha detto quell'altro ragazzo. Io ho la vicina che addirittura porta il cane e il gatto nel passeggino la mattina alle 5:30.
6: Ah. Beh, vabbè, avranno problemi motori, poveretti.
2: No, oppure magari per il caldo che dicevamo, no? Questi poveri animali che stanno attaccati all'asfalto. Quindi,
6: però mi pare abbia detto alle 5 del mattino, quindi col fresco.
2: No, li porta fuori, uno con il fresco e due per non farli stancare troppo.
4: Beh, però okay. Curioso, porti il cane a fare la passeggiata e poi lo metti nel passeggino. La passeggiata è.
2: Renata, ciao, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Ciao Renata. Allora, hai avuto problemi con qualche device che ti stava per prendere fuoco, si è incendiato, è esploso?
7: Esatto. Praticamente l'anno scorso ho preso un treno per Milano, c'era una turista di fronte a me che aveva un power bank e questo power bank prende fuoco. Lei, spaventatissima, comincia a scappare inciampando contro il cavo di questo power bank.
2: No.
7: E cade, questo power bank cade per terra, il tempo 3 secondi, dato che c'era la moquette per terra,
2: no.
7: Il tempo 3 secondi, tutta la carrozza
2: si
7: blocca.
2: Ragazzi.
7: Tutta l'acqua, comincia a schizzare l'acqua da sopra, che non è solo l'acqua, ma l'acqua con l'aceto. Noi bloccati dentro la carrozza.
2: Com'è l'acqua con l'aceto? Non la sapevo io questa. Acqua e aceto?
7: No,
2: cioè.
7: Almeno io.
2: Ma davvero? Dici acqua e aceto nel treno, con l'antincendio,
7: sì,
2: e con acqua e aceto?
7: Io puzzavo di aceto tantissimo, da me che sono arrivata a Milano, dovevo avere un appuntamento e puzzavo tutta di aceto.
2: Okay, il metodo della nonna, sai?
4: No,
2: sembrano quelle cose.
4: Qua c'è lo zampino di aceto, man.
2: Veramente, sembrano quelle cose. Esatto. Il rimedio della nonna, acqua e aceto. Nonna, lo sapevo.
7: Esatto.
8: Sì, perché genera anidrite carbonica. È più pesante dell'ossigeno e soffoca le fiamme.
2: Ma dai,
8: sì,
6: esatto,
8: sì,
6: hai capito?
8: Esatto.
6: Non ce lo dicono.
2: Non ce lo dicono, non ce lo dicono.
4: Ce l'ha detto Renata.
2: Ecco.
6: Grazie, Renata.
2: Se state sul treno,
7: ciao.
2: Se state sul treno e volete condire un'insalata, fate esplodere l'antincendio, fate esplodere qualcosa, così almeno ci mettete un po'.
4: Comunque, quella mattina Salvini aveva dichiarato che era migliorata la rete ferroviaria.
6: Sì, sì, è miglioratissima.
2: La voglia, vai.
3: No, io rode più il c***o a sto gatto che a me lunedì mattina.
2: Vabbè, adesso insomma. Vai, chi abbiamo al telefono?
6: Daniela,
2: buongiorno.
9: Buongiorno.
2: Vai, Daniela.
9: Allora, i cellulari scoppiano, ebbene sì. Una mia cara amica, una quindicina d'anni fa, quindi era un cellulare non di questi moderni di adesso, 15, forse anche 20 anni.
6: Non uno smartphone.
9: Esatto.
4: Quello di Massimo.
9: Era al cinema e aveva la borsa sopra le sue gambe con il cellulare dentro. Mentre si guardavano tutti questo bellissimo film, è scoppiato il cellulare.
6: Aia.
9: È letteralmente scoppiato.
2: Mamma
9: la borsa
2: mia.
9: Si è alzata di qualche centimetro. E c'è stato il panico generale.
6: Senza fiamme o con le fiamme?
9: No, senza fiamme.
6: È esploso.
9: Senza fiamme, non ha preso fuoco, ma si è disintegrato.
2: Ci credo. Senti, si è ferita lei?
9: No, non si è ferita, grazie a Dio, perché l'aveva nella borsa. Se in quel momento l'avesse avuto in mano.
2: No, perché insomma c'è gente che, per esempio, con la sigaretta elettronica, ragazzi, si è fatta male. So, di mezza bocca partita. Ma anche nella tasca dei pantaloni, se non ricordo male, c'era stato un episodio con qualcuno che si era ferito di brutto. Tasca dei pantaloni, vi lascio immaginare vicino a quale zona si trova.
8: Davanti,
9: l'aveva in borsa, grazie a Dio l'aveva in borsa. Ma si sono alzati tutti perché si è sentito proprio il colpo. Quindi la gente è stata presa dal panico.
2: Certo. Grazie, ciao.
1: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
10: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo Promotion.
2: Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti, il centro Lubecreo più grande d'Europa, con centro camere da letto, camerette Moretti, centro divani e tantissimi complementi. La comodità di un solo store con tantissime soluzioni per la tua casa. Da MB Arredamenti è tempo di saldi con sconti fino al 70%. MB Arredamenti è a Cecchina, in via Nettunense al chilometro 9 e presso lo Shopping Village di Castel Romano. MB Arredamenti, dal 1981, le migliori firme per l'arredo.
11: Wait for me, I'll be back.
12: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
13: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
14: Due? Viene a pranzo da me?
13: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99€. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99€. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
15: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
16: Sì, facci sognare.
15: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
16: Ah, e questa è la vista dal finestrino
15: della macchina. Favolosa.
16: Sì, ma poi dove sei andato?
15: Dopo, al mare forse, o in montagna,
17: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
18: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
19: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
20: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
21: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
1: The Morning Show, sponsored by
22: MB Arredamenti.
23: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
24: Da MB Arredamenti saldi fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
25: MB Arredamenti mi fa arredare.
1: Sei nel Morning Show di Radio Globo.

0: Morning Show.
1: Con il Morning Show di Radio Globo, questo Beach Party. Sarebbe bello. Dovremmo organizzare un Beach Party con i nostri ascoltatori. Prima o poi lo faremo e ricordate, pagherà tutto Giovanni. Lettino e ombrellone pagati da Giovanni.
2: Pure da mangiare da bere, guarda.
1: Anche da mangiare da bere.
2: Venite.
1: Bravo, Giovanni,
2: venite,
1: quando sei generoso.
3: Va. Conoscendovi, più poi che prima organizzeremo questo
1: certo,
3: pool party.
1: Normale, sempre. No, ma poi la organizziamo.
3: Poi lo famo.
1: Sì, ma. Oh,
3: facciamo.
1: Tranquilli, la facciamo, non mi preoccupate.
3: Sentiamoci,
1: mamma mia, me ma per niente, sì. Vabbè, ma quando poi si invecchia è così, ragazzi.
4: Ma non è vero, guarda, io volevo organizzarlo proprio per il mio compleanno il 14 agosto, però non c'è nessuno.
1: Non c'è nessuno,
4: non c'è nessuno. Se no lo facevo.
2: Fortuna,
4: c'è nessuno.
1: 14 agosto nemmeno a madre, cioè, capito?
4: No, sempre fatto da solo, solissimo.
2: Potresti invece proporre un weekend per Ferragosto ai tuoi amici, 10-15 persone.
4: Ma non c'è nessuno.
2: Porti. Ma no, tu intanto invita.
4: Però non c'è nessuno.
2: Invita.
1: Se ci inviti a Ibiza, forse magari ci pensiamo.
4: Ibiza,
1: so.
4: Vabbè,
1: sono le 8:26. Prima, insomma, con un vocale interrotto da un gatto è partita tutta una diatriba, ragazzi. Niente, ormai questo gatto è amatissimo, eh. Ormai, gatto mammone.
5: Ma gli potete dire a sto signore, si abbassa la voce, che non si capisce il vocale che sta mandando il gatto, per piacere.
1: Capito, il protagonista ormai è diventato il gatto. Però, ho fatto prima una richiesta agli ascoltatori. Ho detto, se avete un vocale interruptus, sai quando stai mandando il vocale succede qualcosa e quindi si inserisce nel vocale che stai mandando. Però è troppo tardi. Prima non c'era nemmeno la possibilità di cancellare, quindi quando partiva. Adesso li puoi cancellare. Vabbè, se ce ne avete qualcuno d'archivio, giratecelo. Eccolo, faccio sentire.
6: Oggi eccomi. Allora, oddio. No, vabbè, spornati i quadri del negozio. Stato aspetto.
0: The Morning Show su Radio Globo.
3: Bellissimo, lo possiamo risentire.
1: Che bello, ragazzi.
3: Dai.
1: Lei è bella. In un negozio ha buttato giù una serie di quadri, 20.000 euro di danno.
2: Meno male che l'esclamazione sul nostro signore è stata gentile.
6: Oggi eccomi. Allora, oddio.
1: Vabbè, se ne avete altri in archivio, siamo qua e li vogliamo sentire. 393-777-7172. Cose da sentire ne abbiamo. Adesso, per esempio, cose serie, perché ci stiamo per collegare con il direttore che ci fa la rassegna stampa. Nomentana, vai!
6: Oddio!
1: Vabbè, se ne avete altri in archivio, siamo qua e li vogliamo sentire. 393-777-7172. Cose da sentire ne abbiamo. Adesso, per esempio, cose serie, perché ci stiamo per collegare con il direttore che ci fa la rassegna stampa. Nomentana, vai!

0: di banane. Sì. Preoccupazione del popolo, di quelli che ne comprano sempre due, per oggi evitiamo quella da mangiare. Taglio alto del giornale, riaperta la gioielleria di Rogero. L'attività del negozio riprende lentamente. Sì. Le persone entrano, sì, ma poi hanno paura a uscire. La spalla del tempo, meteorologo annuncia che il 21 luglio è stata la giornata più calda dell'estate. Ascoltatore di Radio Globo lo aspetta fuori dalla redazione e lo gonfia gridando: è domani la giornata più calda. Taglio basso di Repubblica, la Consob approva l'offerta pubblica di acquisto di Poste Italiane su TIM. Se l'operazione dovesse andare in porto, arriverà il messaggio celere. Sì. Spunta blu dopo 3 giorni e 2 ore di fila con impiegato svogliato. Dai. Per ricaricare il credito del cellulare. E per oggi è tutto, buona giornata.
1: The Morning Show, Radio Globo.

0: Sing. The most fabulous radio show of the world. The Morning Show.
1: Ecco, avete sentito?
2: Ale, ale, al ritmo del Despacito qua stamattina. Vai, facciamo anche un balletto per il beach party che stiamo organizzando. Peraltro l'iniziativa ha riscosso anche un certo successo. Ricordiamo, tutto pagato da Giovanni.
3: Giovanni, segna quattro posti in più allora.
2: Bene. Vogliono aderire, vogliono
4: fatto,
2: aderire.
4: Fatto.
2: Mentre invece ci sono problemi per il compleanno di Gabri Venus.

0: però insomma, ecco, se lo fai a Ibiza cambiano le cose.
1: Gabri, non ti preoccupare, se non c'è nessuno vengo io.
2: Sempre a Ibiza però.
3: È sempre no, lei.
0: A casa, a casa.
3: Lei.
0: Allora, Gabri ha detto di sì, ha fatto cenno con la testa, tu non puoi vedere naturalmente, quindi te lo dico io, sei invitata.
2: Però sono a Toronto il 14 agosto.
0: Non mettere scusa adesso, ho visto io, c'ho i testimoni qua, Giovanni e Flaminia.
2: Andiamo a viaggiare un po', aspetta, no, quello è il 13, il 14 sono a Singapore.
0: No. È libero, non ti preoccupare, poi ti do io l'indirizzo, scrivimi su Instagram, facciamo così.
4: Ah, Massimo, prima stavi a dire che dovevi dire qualcosa sulle formiche, dice un po'.
0: Ah, è vero, ragazzi, no, tragedia, c'ho il problema che c'ha avuto Giovanni, c'ho le formiche in casa e non so che fare, ragazzi.
5: Ma come che sarà? Ma no. Io di tutto ti devo dire, tutto.
3: Niente,
5: il percorsino.
0: Giovanni, percorsino, se lo dico a Valentina mi lancia una scarpa, non è che poi allora facciamo il percorso.
5: Ma noi glielo dici?
0: Ma
5: quando passa lì ti metti lì, la distrai.
0: No, non va bene, è un metodo un po' troppo,
5: umano.
0: Ci vuole qualcosa di più immediato, capito? Non è che posso aspettare adesso 25 giorni che formiche facciano il percorsino.
5: Sta pure andando in vacanza, dai, mamma mia.
0: No, io ti capisco. Allora, tu la tua è da animalista la tua soluzione, la mia invece ho bisogno di una soluzione immediata, quindi al di là del fatto che tra l'altro poi sono anche in cucina, quindi non che posso usare il veleno. Che fai? Usi il veleno?
3: Lancia fiamme
0: napalm. Il napalm, ragazzi,
5: che c'è? Fai un hamburgerino, una salsiccia.
3: No, in cucina no, fuori fai tutti i percorsi che vuoi, Giovanni li accompagni, gli offri uno champagnino.
5: Ma perché no? Si fa con monotalco.
3: In cucina il percorsino no.
5: È che metti il veleno
3: le
5: in cucina?
3: Le dobbiamo estirpare. Eccoci. Io sono animalista, ma le dobbiamo estirpare.
5: Pensa se non lo eri.
0: No, dai, anch'io voglio bene, però in questo, cioè a casa, in cucina, no, non è che posso avere, dai.
5: Ma puoi mettere il veleno in cucina?
2: Ma non lo puoi mettere in cucina.
0: Infatti devo trovare una soluzione.
5: Metti il borotalco.
3: Ma quelle polveri, ci sono delle polveri
5: sono velenose.
3: Velenose.
5: Metti il borotalco.
0: Borotalchino,
5: per il percorsino.
0: Ma ci vuole troppo tempo, non è che
6: io sono idea, Massimo. Lascia le formiche là, cambia casa.
0: Potrei. Faccio come Berlusconi, disponendo io di 20 case avrei anche l'imbarazzo.
6: Per le formiche il borotalco.
0: Ma il borotalco, fai il percorsino e non succede niente.
5: Se escono.
2: Non ho capito questa cosa del percorsino col borotalco, cioè serve a delineare un pattern, nel senso che gli fai proprio il percorso striscia a sinistra, striscia a destra, esatto. E loro rimangono in mezzo.
5: No, in mezzo.
3: Una corsia.
5: Gli fai un percorso che esca fuori dal balcone e poi ovviamente loro sanno dove devono andare fino a ridosso, insomma, di dove,
2: cioè,
5: poi magari
2: formica,
5: lo puoi mettere.
2: Animale intelligentissimo che si organizza in gruppi, va a procacciare il cibo e lo mette nelle riserve per l'inverno, vede il percorsino tuo di borotalco e lo segue e se ne va.
5: Perché loro col percorsino loro non possono entrare in contatto col borotalco.
0: No,
5: sono allergiche.
3: Tu non hai visto A Bug's Life, il cartone animato della Disney? L'hai visto?
0: No.
3: Vanno in paranoia queste formiche, loro stanno tutte in fila.
0: Sì.
3: Proprio se ci provi nella realtà, se tu con il dito accarezzi una parte del loro percorso, le formiche scapocciano,
0: destabilizzi,
3: non sanno più dove andare, cominciano ad andare indietro, ad andare avanti, ad andare ai lati, ma non passano dove tu hai toccato, quindi quel percorsino proprio le inibisce il passaggio e loro se ne vanno.
2: Che dito lercio che devi avere.
0: Ho capito, però ragazzi, allora il punto da dove ho visto le formiche alla finestra è tanto, cioè è lungo, quanto ci mettono? 20 giorni, ragazzi, io non posso, quindi io trovo questa soluzione forse la più veloce e napalm.
2: Ma scusa,
5: idea.
2: Ragazzi, ho un'idea io. Vai con l'aspirapolverino, le risucchi e poi poi porti fuori, apri l'aspirapolverino e quelle escono.
4: Massimo, ascolta a me. Prendi amici, la benzina, il gasolio, quello che te pare. Prendi un panno di cotone, ce lo intingi a malapena la punta e lo infili, la puntina, nel buchetto dove pensi, cioè insomma non lo pensi, dove c'è sta il formicaio. Loro saranno attirate, cominceranno a mangiare, si intossicheranno e moriranno anche le uova di conseguenza, perché daranno da mangiare. il benzene, ma... quello che c'è sta dentro.
0: Allora, voglio bene anche alle formichine, per carità, però sì, devo trovare una soluzione, però non ho ancora individuato dove il c'è buchino. il nido, non l'ho
3: Senti,
0: individuato.
3: Massimo, io ho cambiato idea. No, veramente, dai, che violenza, è una cosa orribile tutto ciò. Quindi... No, niente, prova il percorsino, per favore.
5: No, vedi che gira, poverete, gira. Poi, quali sono quelle formichine piccoline o quelle un po' più grandine?
0: Mi delude, Flaminia, ti voglio più Trump, ti
3: No, ma sono termiti o formiche?
0: No, è che non lo so, che non è che io ho chiesto.
5: Ma sono piccoline?
0: Sono piccoline.
7: Io tempo fa ho avuto problemi in cucina con le formiche. Ho fatto una mescola di sale e aceto, l'ho messa tutto intorno e niente, le formiche si sono portate via pure quello.
2: Ma ho capito quali sono la specie che c'ha Massimo in cucina. Ti dico che quelle stanno preparando il percorsino che così ti levi dalle palle tu.
0: Non ci scherzi, guarda, guarda come va a finire. Già ieri ho due, l'ho vista sul divano col telecomando.
8: Ma oh, Massimo, il rimedio sarebbe comprarti l'aspirapolvere, così aspiri le briciole e le formiche.
0: No, ma buona ce l'ho idea. Già, non, che non risolvo niente, quelle poi ritornano. Ieri, per esempio, non c'erano più. Sono ritornate questa mattina, cioè le ho riviste stamattina. Ah, pensavo di aver risolto.
5: Le sono trovate bene, dai.
9: Io qualche giorno fa mi sono preso una pizza a portar via, ho poggiato il cartone sul muretto per finirmi la birra. Quando vado a ripiare il cartone era pieno di formiche, sono entrate pure dentro, praticamente si sono cotte da sole sulla pizza appena sfornata. No. Tutte proteine, ma la sono mangiata lo stesso.
0: Comunque credo di averle prese così, perché l'altro giorno sono tornato al supermercato con le bustone, ero carico, per aprire con le chiavi ho appoggiato le buste a terra, capito?
3: Quindi siccome, sono salite.
0: Siccome sotto casa c'ho i secchi e quindi ogni tanto ci sono le formiche, credo che alla fine le ho trasportate io dentro
3: Scusate,
0: casa.
3: Scusate, comunque io so st'immagine in testa bellissima. Massimo disteso a pancia in su, che sembra che fluttui dentro casa, ma in realtà sono tutte le formiche che si sono coalizzate e lo stanno alzando per accompagnarlo gentilmente fuori dalla porta.
0: Hanno fatto già il rogito, tra l'altro.
10: Esatto. Le formiche fa sì che le altre compagne trovino il cibo nel punto dove si trovi, dove l'hanno trovato, rilasciano un feromone, una scia di feromone che gli permette di arrivare a questo punto. Se tu ci passi col dito la interrompi, e per quello che vanno fuori da testa.
11: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
13: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone, e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi su finecobank.com.
16: E te lo voglio di.
17: Cosa?
16: E te lo voglio di.
17: Che cosa?
16: Senti un po'.
18: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
19: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!
17: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
20: Scialla, c'è Skoda!
17: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
20: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
17: Ah, e allora scialla!
21: Scialla, scialla!
17: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
22: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
23: The Morning Show, sponsored by
24: MB Arredamenti.
25: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
26: Da MB Arredamenti saldi fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
27: MB

0: sono finiti i mondiali, basta, no, adesso
1: non sono mai iniziati,
0: non vogliamo, no, è vero, per noi non sono nemmeno mai iniziati, quindi... Già fatto, grazie.
1: Ti manca, eh?
2: La voglia.
0: È stato anche bello. Ci siamo abituati subito. Sì, sì, sì. Ci siamo abituati subito. Ma nella vita è tutta questione d'abitudine. Poi ci si adatta a qualsiasi cosa.
1: Anche alle formiche.
0: Sì. Buongiorno. Problema di formiche, ragazzi. Cioè, allora, volete parlare di Vannacci e un altro video che ha fatto?
2: No.
0: Oppure di formiche?
1: Formiche.
0: Volete parlare di rincari di carburante e quindi non avremo una lira per andare in vacanza?
1: Formiche.
0: Formiche. Io invece vi propongo un'altra cosa, guarda un po'. Dopo ritorniamo sulle formiche, perché c'è questo problema che va estirpato. Niente, a casa mia purtroppo è invasa.
3: Non volete seguire le soluzioni
0: adesso,
3: migliori?
0: Adesso riprendiamo, Giovanni, però scusa, prima ho lanciato questo appuntamento con il vocale interruptus.
1: Ah, bello.
0: Che facciamo? Ce ne vogliamo...
3: No, che lo interrompiamo.
2: Privare, no.
0: E allora sentiamo quei vocali che per qualcosa che è successa mentre lo stavate inviando si è interrotto, però era troppo tardi per cancellarlo, quindi quando ancora si poteva, anzi quando ancora non si poteva cancellare, andava così come capitava. Sentiamo, questo è uno, vai, spero abbiano preparato anche i bip, perché mi sa che...
4: ma perché c'è pure Vale, a me fa piacere, pensa che io te volevo... Porca...
0: No!
4: Vabbè, te scrivo dopo, va.
0: Meglio, ma...
1: Col bambino lì che piangeva, ma no.
2: Poveretto.
0: Mamma mia.
5: Mi stavo facendo un audio e è saltato un petardo di un bambino a fianco. Infatti ho tolto l'audio perché ho detto, poi dicono i classici napoletani. Ecco.
2: No.
5: Vabbè, se si è sentito.
6: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Meraviglia. Vabbè, se ce ne avete altri in archivio sono sempre molto graditi.
1: È sempre bello il WhatsApp interruptus.
0: Sempre bello. Allora, stavamo dicendo di queste soluzioni per insomma, tra l'altro questa è radio di servizio, perché non è che c'ho solo io il Giovanni ce l'ha già avuto in passato e Giovanni l'ha fatto col percorsino con Borotalchino,
1: un esperto,
3: Sì, risolto,
0: tra l'altro il Borotalchino l'ha messo in riga con la carta di credito. Chissà, certo, per quale motivo, chissà per
3: deformazione.
0: E sono andate via velocissime, tra
1: pensa
0: l'altro.
1: Che quel percorsino gli è costato 13.000 euro.
0: Come mai, Giovanni?
1: Ha sbagliato tasca.
0: Come mai, Giovanni? Vabbè, percorsino. Sentiamo che dicono.
7: Buongiorno, trappole per formiche marca Vape. Dopo poche ore scompaiono.
0: Addirittura la marca, ragazzi.
8: Massimo, fire percorsino, mi raccomando, e strisce pedonali, ricordate però.
0: Certo, percorsino. Certo. Ma ragazzi, è lungo tra il punto dove le ho avvistate e la finestra.
3: Ho capito, Massimo, se tu vivi in un castello non è colpa delle formiche. Scusa.
0: Ho capito, però ci mettono 20 anni a uscire, non è che posso tenere sugli alimenti e cose, mi fa schifo. Dai.
9: Ma io pure ho fatto quel miscuglio con aceto e sale. Oh, ma le formiche non si sono portate l'olio col pane e hanno fatto la bruschetta. Se fiete una mia.
2: È
3: che è una formica.
0: Vabbè, insomma, dai, devo trovare comunque una soluzione. Di quelle pacifiche, io voglio bene agli animali. Bravo, se posso evitare di fare qualcosa.
3: Di ucciderle.
0: No, quello molto volentieri, lo faccio molto volentieri. Però rimane complicato. Che dicono? No, segnalazione. Porca miseria, stamattina non ce n'era stata nemmeno una, invece.
10: Ma regà, comunque stamattina io scendo dal lavoro, io lavoro vicino a Via dell'Acqua Fredda Maglianella, c'era Via dell'Acqua Fredda tutta in fiamme. Mo ho saputo che l'hanno chiusa la strada fino a Via Nazareth. Era tutta in fiamme, sembrava un film dell'inferno.
0: Ok, quindi Via dell'Acqua Fredda.
2: Ma può darsi che anche ieri, perché
3: no, sicuro
2: mio...
3: anche ieri. Hanno chiuso la strada.
0: Ma non è che è lo stesso che sta continuando?
2: No, perché fuori dal mio balcone, mentre scendevo, c'erano proprio insomma odore forte di bruciato.
0: Chiediamo a chi è di zona di farci avere notizie, perché insomma poi gli incendi, quando c'è il caldo, purtroppo si verificano sempre troppo spesso, a volte non sono proprio naturali, ecco, no. Diciamo
11: Massimo, ma se tu gli fai il percorso, ma poi loro camminano sulla carreggiata esterna o interna?
0: No ragazzi, non ne veniamo fuori così, non ne veniamo fuori. Grazie, io la chiuderei qua. Tra poco il Traffic News. A proposito di carne.

0: Aspetta, senti questa, senti questa, non mi assumo responsabilità, però senti questa qua, aspetta, vai.
1: Raga, a via dell'acqua fredda è impossibile che ci stanno le fiamme.
2: Vabbè, ma se sei a via dell'acqua fredda, allora tirala e tirala sul fuoco, no? Se no diventa via dell'acqua calda dopo.
0: Ecco qua. Io l'avevo detto però che non mi assumo responsabilità per...
3: Addirittura una combo,
0: sì.
3: Neanche uno, due.
0: Sì.
4: Vogliono superare i maestri.
0: Ragazzi, è così. Comunque, prima abbiamo sentito i WhatsApp interruptus. Attenzione, perché adesso passiamo a qualcosa di più impegnativo. L'intervista interruptus.
4: Vabbè, lo step in più proprio.
0: Qualcosa in più, qualcosa che va oltre. Allora, intervista, siamo in Australia, se non sbaglio, giusto?
4: Siamo in Australia e era un'intervista in videochiamata a questo politico di destra, della destra australiana, e gli viene posta una domanda, però qualcosa interrompe la sua risposta.
0: Ok, allora sentiamo.
5: Don't be rude. Otherwise, this interview will come to a grinding halt, Sarah. So, what was the question?
6: Well, on that point, we'll say thank you very much indeed for joining us, Barnaby Joyce. The dog was no problem. Thank you.
5: I think...
0: Sit down!
5: Sorry.
7: This is The Morning Show on Radio Global.
0: Alla fine ha sbroccato, però toccare.
4: È stata un po' confusionaria, però iniziamo con il cane che abbaia e lui che.

0: È tornato il sottoprezzo! Giù il prezzo, su la convenienza! Fino al 30 luglio, olio De Carolis extravergine di oliva un litro a 3,99€ e De Cecco pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi. MA Supermercati, amici tutti i giorni! Radio Globo,
1: Traffic News. Adesso tra segnalazioni di incendio, speriamo che non ci sia almeno tanto traffico, ma appuriamo con Giovanni Lucifora, ecco le ultime sulla viabilità.
2: Cosa speri tu?
1: Che non ci sia traffico.
2: Aspetta, no, e spera.
1: Niente.
2: Traffico lungo la carreggiata interna del raccordo, si rallenta tra via Casilina e via Appia, poi Laurentina e il bivio per la Roma e Fiumicino, si rallenta anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina e ancora tra Cassia e Aurelia. E questo è sul grande raccordo anulare. Poi abbiamo il tratto urbano della Roma L'Aquila, code tra via Fiorentini e l'uscita per la tangenziale, in tangenziale tra Nomentana e Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico e verso San Lorenzo invece da viale Castrense. Code sulla tangenziale tra via Nomentana per i Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico, mentre verso San Lorenzo anche viale Castrense in direzione di San Giovanni. Via Flaminia, code tra il raccordo e via dei Due Ponti, Salaria tra la motorizzazione e l'aeroporto dell'Urbe. Roma Fiumicino tra via della Magliana e via del Cappellaccio, Pontina si rallenta da Spinaceto. In programma tra un'oretta e per le 10 in Piazza Venezia una cerimonia con la deposizione di corona dall'oro all'altare della patria.
1: Con ci saranno Mattarella?
2: E questo sai non si sa oggi,
1: no,
2: che giorno
1: per capire
2: è,
1: se andrà a sistemare essere. Di solito sai c'è la bandiera
2: sì,
1: di
2: sì,
1: nastro con la bandiera
2: italiana,
1: danno sempre una toccatina e poi è tutto a posto e possono procedere.
2: Ma guarda,
1: però la toccatina
2: se,
1: è fondamentale
2: secondo me, poi si può andare lì e poi però ecco dalle 9 fino alle 12 c'è una manifestazione in Piazza Castellani.
1: Ah, bella anche questa.
2: Chiedimi che manifestazione è.
1: Che manifestazione è?
2: Non lo so.
1: Molto
2: questa
1: bella.
2: Altra notizia è roma.luceverde.it.
1: Grazie come sempre per queste
2: perfetto.
1: Notizie puntuali e precise. Grazie Giovanni.
2: Prego. Ciao. Radio
3: Globo. Ma quella cosa del percorso delle formiche, ma funziona pure con i ciclisti?
4: Pronto Radio Globo.
5: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
6: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172.
7: The Morning Show su Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
10: Scopri come su radioglobo.it.
11: Voce generata in AI.
12: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
15: Radio Globo. Promotion.
1: Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relay dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane con servizi su misura, lodge confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relay.
16: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
17: Con l'arrivo dell'estate cresce il pericolo di incendi nelle aree verdi e rurali della nostra città. Comportamenti corretti e segnalazioni tempestive aiutano a proteggere persone, abitazioni e aree verdi. In presenza di fumo o fiamme è necessario chiamare subito il 112, numero unico di emergenza, oppure l'800-854-854, numero della sala operativa della Protezione Civile di Roma Capitale. Anche quest'anno per il giorno di Ferragosto Roma Capitale organizza un pranzo conviviale per arginare la solitudine e l'isolamento sociale. Il pranzo di Ferragosto viene allestito nelle sedi messe a disposizione dai municipi per un totale di 3.000 pasti. Parte oggi la prima edizione dell'Arena di Tormarancia nell'ottavo municipio in via di Grotta Perfetta 415. 10 giorni di proiezioni gratis ogni sera a partire dalle 21:15 fino a venerdì 31 luglio, promosse da Fondazione Cinema per Roma. Info su comune.roma.it.
18: Davvero questo? quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
19: Scialla, c'è Skoda.
18: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
18: Ah, e allora scialla.
20: Scialla, scialla.
18: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
22: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
21: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
23: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
24: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
25: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
26: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
25: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
26: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
25: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
26: ValentinoAutomobili.it.
27: Sessant'anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
28: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
29: Solo da Fiori si acquisti oggi. Prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario mariafiori.it.
30: The Morning Show,
31: sponsored by
32: MB Arredamenti.
33: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
34: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
35: MB Arredamenti mi fa arredare.
36: In FM,
37: DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
38: Globo TV.
1: Ancora un'ora con il Morning Show qua su Radio Globo, ma anche su Globo TV, canale 91 del digitale terrestre. Io sono

0: 393-777-7172. Radio Globo.
1: Come dicevamo l'altro giorno, parlavamo di, insomma, questo incidente aereo dove il motore, che ha perso alcuni pezzi, ha infranto il finestrino di un aereo. Un passeggero stava rischiando di essere risucchiato, no? Con la moglie che lo teneva dai piedi, anche se, insomma, secondo me ha avuto anche la tentazione un po' di spingerlo.
2: Però era legato, si è salvato perché aveva la cintura di sicurezza, per cui non le è andata bene, evidentemente.
1: Invece no, pensa che bella storia d'amore, lei che ha dichiarato: no, mi sarei buttata anch'io nel caso.
2: Sì. Amore,
1: che bello,
3: tutto
1: che
3: da
1: bello.
3: Verificare. Tutto
1: sono parole che si dicono in quel momento lì davanti alla stampa. Però noi poi, insomma, commentavamo, ricordiamo che l'aereo comunque è il mezzo più sicuro con cui viaggiare. Statisticamente.
3: Continuiamo a confermarlo.
1: Sì, sì. A parte che dopo quella notizia non ho letta subito un'altra di un altro aereo che si è persa una ruota in fase di decollo, se non sbaglio.
2: Sì, ma dettagli, piccolezze.
1: Niente di che.
2: Era Ryan.
1: Certo.
2: Non sbaglio.
1: Adesso non ricordo bene la compagnia, però insomma leggo adesso di altri due simpatici piloti, due aerei di linea, uno di fronte all'altro a 36.000 piedi, impatto evitato per pochi secondi sull'Atlantico, attivato il sistema anticollisione. Ma è il mezzo più sicuro comunque, tranquilli.
3: Sembra che i due piloti stessero facendo a chi si sposta prima, capito?
1: Cioè, veramente.
3: Sai come quando stai in macchina che dici: ah, uno contro l'altro, vediamo chi si sposta per ultimo, e loro stavano giocando così, cioè, a 36.000 piedi.
1: Davvero mi stai dicendo?
3: No.
1: Siccome, ecco, Gabri è qualche esperienza di volo ce l'ha, no? Proprio, insomma, viene dalla famiglia.
3: Sì.
1: Papà di Gabri è stato un pilota, Gabri fa il pilota di parapendio, insomma mi fido di quello che mi dice.
4: Ma i piloti sono tipo gente come Gabri?
1: Sì.
4: Io mi fido più dell'aereo.
1: Prendiamola con la pinza sta cosa. L'aereo è il modo con questo qui.
4: No, stai scherzando.
3: È molto strano per una serie di ragioni, però può effettivamente capitare, nel senso che soprattutto lì sulle rotte atlantiche hanno proprio dei corridoi da mantenere, e tra l'altro sono corridoi che sono sempre distanziati anche in base alla direzione. Per esempio, se vanno verso ovest il flight level è dispari, se vanno verso est è pari, in modo che sia, che ne so, 330, 340. Ci sono proprio delle distinzioni che creano le basi affinché non volino mai alla stessa quota.
1: È un problema di flight level, Giovanni.
3: Però
1: è un problema di flight level.
3: Però può accadere.
4: Ma non può accadere.
3: Può accadere perché ci può esserci un errore del traffic control.
4: Un errore,
3: un errore nel non eseguire la comunicazione. Appunto, che arriva dal traffic control di cambio quota, oppure perché viene fatto un cambio quota e non viene tempestivamente comunicato. Insomma, ovviamente sono cose che non dovrebbero accadere, ma possono accadere. Per fortuna c'è il TCAS, che è questo sistema di sicurezza.
4: Cioè, lei vicino al mouse, leva il TCAS.
3: Si chiama Traffic Collision Avoidance System, serve apposta, si accende prima del decollo e subito dopo l'atterraggio si spegne.
1: Sì, sì.
3: E praticamente dà un segnale di posizione di qualsiasi aeromobile, e laddove questo sistema rileva che c'è un altro aeromobile in possibile collisione, avverte, e non solo avverte l'equipaggio, ma funziona in maniera sincrona. Nel senso che a un aereo dice: sale.
1: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Please hold on. Comunque c'è il Cica.
3: Comunque non parlavo più già da un po'.
1: Meno male. Vabbè, ragazzi, insomma, non è solo questo il problema. Questo era solo per farvi così rassicurare, per voi che state prendendo un aereo.
3: Ci stavo provando a rassicurarvi.
1: Che hai detto?
2: Beh, dai, ci sei riuscito.
1: Senti, no, invece, al di là di tutto, c'è un altro problema che comincia prima di volare, a terra. Che succede?
4: Sì, allora, lì, mentre stavamo su questa tratta Spagna-Brasile, quella di cui stavamo raccontando, ce ne andiamo a Ginevra, perché in teoria, nonostante tutto, ci possono essere degli errori, come ci sta dicendo il buon Gabri. Poi bisogna pure capire perché ci sono questi errori. Potrebbero esserci degli errori perché i piloti si ubriacano?
2: Ma va. ecco. Ma figurati un po'.
4: Esattamente. E abbiamo un bel volo da Ginevra.
3: Anche male, tra l'altro.
4: Dove due piloti, due, dico non uno, ma tutte e due.
5: Due. Copilota. Di solito uno, sai, è come quando vai con la macchina in discoteca. Uno beve, l'altro no.
4: In questo caso invece erano proprio amici. Cioè, proprio amici, hanno bevuto evidentemente insieme. Sono arrivati all'aeroporto, stavano per decollare. Fortunatamente i loro colleghi hanno detto: dai, guarda un po'.
3: Quante sono queste?
4: Sono cinque. Dove vai?
3: Prendi un aereo.
4: Ho detto: guarda, te mi sa che stai embriaco. No, e li hanno fermati. Tra l'altro, c'è il regolamento che entro 12 ore da quando devono pilotare un aereo, i piloti non devono assolutamente.
3: No. Ma guarda
4: bere.
3: Un po'. No,
4: esatto.
3: Dovrebbe,
4: io direi che sono pure poche 12 ore. Sì, comunque, sì. A parte questo, i due piloti che alloggiavano in un albergo di Ginevra in Svizzera, praticamente si erano ubriacati. L'hanno fermati prima di partire, che se no partivano ubriachi.
3: Ma non è la prima volta, no, ne abbiamo parlato penso 5-6 mesi fa di un altro pilota che era in
4: 160 condizio... passeggeri
3: che hanno sentito portare, proprio l'odore, gli hanno detto: ma hai bevuto? Lui no, no, beh, no, corrotto,
4: no, no, ci va, sì.
5: Casualmente partivano da Ginevra,
6: e basta, io tra un po' devo partire,
3: vai sicuro,
5: aspetta, rincara la dose, vai, vai. Devi senti, questa vai,
4: devi stare attento. Devi stare attento quando viaggi, perché le persone si perdono i bagagli.
3: Vabbè.
4: Quasi 3 milioni di bagagli smarriti o rubati nell'ultimo anno.
3: Si perde.

0: Vabbè. Quasi 3 milioni di bagagli smarriti o rubati nell'ultimo anno.
1: Si perdono. Si perdono pure.
0: Insomma, c'è questo dato da questa indagine di facile.it che praticamente 1,9 milioni di viaggiatori hanno avuto il bagaglio smarrito in maniera.
2: Mia suocera vorrebbe fare il parapendio per i suoi 80 anni. Ma mi voglio aiutare a te?
3: 80 anni.
1: Ho come l'impressione che lui voglia far fare il parapendio alla suocera.
3: Ho come l'impressione che non voglia far festeggiare l'81esimo. Però la butto là.
4: Lui vuole un complice, non un pilota.
1: Esatto.
5: Fermate Gabri, fermatelo adesso. Comunque quando parla di volo, alta quota, queste cose così, viene proprio il durello.
3: Sì, sì, a lui piace, a lui così.
6: Ma quando gli aerei volano è anche questione di I wanna be friends.
7: Cacci vostra, regà, venerdì dopo ha 3 voli differenti.
3: Ma l'abbiamo detto, noi vi stiamo rassicurando.
1: Ma ragazzi,
3: stiamo...
1: rimane il mezzo più sicuro.
0: Ma poi, sì.
1: Certo, come se no. Ci pensi, dietro è l'errore umano che incombe, il pilota ubriaco, quello al traffic control che si gira e non vede la quota. Cioè, è errore umano.
3: Certo, certo.
8: Vabbè, come il film Fly di Denzel Washington, che lui beveva, è partito, però comunque sia è riuscito ad atterrare a modo suo, ma atterrato.
1: Sotto sopra.

0: rassicurato. Ricordiamo che è il mezzo più sicuro
1: su cui
0: viaggiare. Sai quelli che si devono impasticare per forza per prendere l'aereo?
1: Stai scherzando?
0: No? Ecco.
1: Ma volevo consigliare un altro documentario che c'è su Netflix, così certo. Se volete vederlo, magari se siete in partenza per le

0: isole.
1: La società della neve?
0: No, si chiama lì. Concordia. Si chiama Concordia.
2: Bello.
0: Così potete prendere gli anti.
1: Questo se devi prendere la nave, naturalmente.
0: La nave?
1: Beh, allora sì. Allora,
0: è vero, perché
1: giusto.
0: È tranquillo, cioè si sta. Quest'estate si parte sereni.
3: Prevedo un esodo in monopattino. No,
1: io invece, se dovete fare un volo aereo, vi consiglio la società della neve. Ve lo guardate una.
0: È tranquillo pure quello.
1: Oh, comunque, adesso scherzi
3: che
1: a parte.
3: Che poi sarebbe Alive.
1: Sì, sarebbe Alive, cioè, il rifacimento di un famoso film.
3: Bellissimo.
1: Bellissimo, veramente molto bello.
3: Storia vera.
1: Sì, sì, assolutamente storia vera. Con tutti i suoi risvolti, tra l'altro.
3: Quindi, sì, risvolti adesso, di cannibalismo, tra l'altro.
1: Non vogliamo, vogliamo spoilerare niente.
0: No, vedetevelo.
1: Però l'aereo cade. No, stavo dicendo una cosa, però mi sono dimenticato adesso.
0: Così lo fanno.
1: No, ecco quello che stavo per dire. No, che se probabilmente, non lo so, c'è un disegno dietro, c'è un'entità. Ogni volta che devi fare qualcosa, ti capita di vedere, cioè, tipo, devi veramente viaggiare in aereo, ti capita di vedere quel programma che in qualche modo, sai quello lì dei disastri aerei?
3: Sì.
1: Io ogni volta che dovevo prendere un aereo mi capitava disastri aerei.
2: Non ti capita, è che tu fai più attenzione a quelle cose.
1: Dai,
2: capita sempre così in ogni cosa che tu fai. Quando sei incinta, io penso che Flaminia, quando è incinta, vedeva in giro tutte donne incinte.
0: No, vedevo solo prosciutto crudo.
2: Eccoci qua.
0: Sì, sì, ma infatti lo stavo per dire.
2: Infatti,
0: bravo,
2: ho fatto l'esempio sbagliato.
0: No, però è vero.
1: Infatti il figlio è nato a Parma,
0: Sono andata a Parma, però ho partorito.
1: No. Non lo so, però sarà un caso, ragazzi, ma succedono sempre queste cose. Devi prendere una nave, Titanic.
0: È così.
1: C'è poco da dire. Poi magari ha ragione Giovanni.
2: Si fa più attenzione magari a determinate cose.
1: Magari potrebbe essere. Per invece i bagagli smarriti.
4: Io mi so comprato il tag, così pure se si perdono so dove stanno e prima o poi me li riportano. Mi è successo pure in Tunisia.
0: Bravo.
2: Questa è un'ottima soluzione.
1: Bravo, fatelo, bravo. Si può fare.
5: Io per non sapere leggere né scrivere, in Grecia c'è sonna col traghetto.
1: Ecco, guardati allora quello che ha appena detto.
0: Esatto.
1: Sì, ti diverti.
6: Al pilota gli hanno domandato: abbiamo bevuto? E lui: oh, ma c'eri pure tu.
7: Oh, stamattina mi è stato a far sentire fortunato di essere povero. Io non ho problemi né di via barche né di via aerei. Niente, che culo.
1: Ha detto bene, vai.

0: su Radio Globo. Radio Globo
1: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti, il centro Lubecreo più grande d'Europa, con centro camere da letto, camerette Moretti, centro divani e tantissimi complementi. La comodità di un solo store con tantissime soluzioni per la tua casa. Da MB Arredamenti è tempo di saldi con sconti fino al 70%. MB Arredamenti a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 e presso lo Shopping Village di Castel Romano. MB Arredamenti dal 1981, le migliori firme per l'arredo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Jeep Avenger è da Stellantis and You Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
5: Top TAN autorizzato al decollo. Supera ogni limite.
6: Da Pewex decolla il Top Dan. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?
7: Grano Salis.
8: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
7: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
8: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
7: Grano Salis, il gusto che emoziona.
8: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
9: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
10: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
11: Scopri KGM da Magi Auto.
10: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
11: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
11: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.
15: The Morning Show,
16: sponsored by
17: MB Arredamenti.
18: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
19: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano, presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
20: MB

0: Show.
1: Vabbè, scusa.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Che è quello che state ascoltando ora qua su Radio Globo e che fino alle 10 ha il compito di accompagnarvi qualunque cosa voi stiate facendo. Beh, buona giornata, con qualche grado in meno rispetto a ieri, ma non è sufficiente, non ci basta. Comunque le lamentele c'erano anche questa mattina sulla situazione meteorologica, però insomma.
4: Però io non mi lamenterei comunque, no, di oggi.
3: No, però.
5: Domani è la giornata più calda.
3: Chiaro, quindi domani ci la possiamo lamentare, ma oggi no. No, tra l'altro, su quella cosa che dicevamo prima, oh, devi prendere un aereo, devi viaggiare e ti capita di vedere, che ne so, in TV il programma Disastri Aerei. È sempre così, succede sempre qualcosa, c'è un nome specifico.
6: Non sono casualità, si chiamano semplicemente sincronicità, di cui ne parlava, ne ha teorizzato, ne ha scritto Aiosa, il grande Jung.
3: Il grande Jung, capito?
4: Vero. È anche però vero quello che diceva Giovanni, cioè un'attenzione selettiva.
3: Sì,
4: tu sai che devi fare quella roba lì e fai più caso a un certo tipo di argomento.
3: Cioè,

0: teorizzato e ne ha scritto a iosa il grande Jung.
1: Il grande Jung, capito?
2: Vero. È anche però vero quello che diceva Giovanni, c'è cioè un'attenzione selettiva.
1: Sì,
2: tu sai che devi fare quella roba lì e fai più caso a un certo tipo di argomento.
1: Cioè, tipo, se adesso dicessi fate attenzione a tutte le macchine rosse, tu guardi se ci sono macchine rosse, ti capita di vedere tantissime macchine rosse.
2: E alla fine della giornata dice: ammazza, oggi ce n'erano più del solito. Invece no, ci hai solo fatto più caso.
1: Adesso tutti a guardare la macchina rossa, guarda. Che insomma, i residenti lamentano e che.
3: Strano.
1: Continua. Giovanni.
3: È strano, vero?
1: No, che fino adesso non si sia fatto nulla, anche perché mettono anche a rischio la vita delle persone, ma stiamo parlando di zone abitate, siamo al centro.
2: E tanto di strisce pedonali ovunque.
1: Sì, chiaro. E poi ci sono anche i rumori, non solo i problemi con la sicurezza, che metterei sicuramente al primo posto, però c'è anche il fatto che non puoi dormire, perché questi addirittura si sono organizzati con i fischietti, con...
4: Sì, perché parliamo di una piaga. Dal 2022 ancora non si riesce a fare niente. Ci sono ovviamente gli abitanti del quartiere che sono stanchi perché non riescono a dormire la notte per il rumore delle sgommate, delle frenate e dei bolidi che sfrecciano soprattutto intorno a una rotonda. Parliamo di Via dei Castani, che viene presa anche contromano, Piazza di San Felice da Cantalice, Piazza delle Camelie e poi Piazza dei Mirti. E adesso queste corse clandestine si sono evolute perché c'è l'utilizzo anche dei fischietti per dare il via alle gare.
3: Adesso sembra che metteranno anche il VAR tra poco.
4: Può darsi che metteranno il VAR per vedere chi vince.
3: Perdonami, ma io non capisco una cosa. Allora, noi abbiamo queste notizie. Qui sul canale 91 stiamo anche mandando in onda le immagini, i residenti hanno girato. Ne stiamo parlando, non è la prima volta che ne parliamo. C'è un casino tremendo perché adesso pure con i fischietti. Ma è forse l'ordine? Cioè, io non riesco a capire. Guarda, perché non è una cosa che accade in 30 secondi,
1: no.
3: Che prendi e scappi.
1: No, sono anni che va avanti.
3: E poi dura un po', quindi non capisco perché. Se il residente richiama, guarda che stanno a fare corse qua sotto, penso che in 2, 3, 5 minuti almeno una volante debba arrivare.
1: Però ti aggiungo un'altra cosa: siccome questo problema va avanti da anni, io posso anche capire che magari, sai, forse l'ordine, sono sotto organico, quindi
3: è vero.
1: Ma i dossi che i cittadini stanno chiedendo ormai da diverso tempo, cioè è così complicato metterli in maniera tale che quantomeno si attutisce un po' questo fenomeno, finché qualcuno non ci rimane secco, perché poi attraversa qualcuno che facciamo?
3: No, ma infatti questo è il punto, finché qualcuno non ci rimane secco. L'attenzione alle periferie che viene tanto decantata, ed è vero, perché le periferie stanno cambiando anche meglio in tanti casi, eccetera, però sotto questo punto di vista cosa sta cambiando? I dossi. Perché non mettere due dosi? Ci vuole tutto un iter per fatelo. Ma qui ci muore qualcuno? Poi che dobbiamo fare? Abbiamo il morning show e diciamo: noi l'abbiamo detto?
1: Quello che non vogliamo, non ci interessa.
4: Anche perché, come diceva Giovanni, ne abbiamo parlato anche tempo addietro, e forse i ragazzi della regia adesso hanno anche il video del pedone che tempo fa venne sfiorato proprio da una macchina che sfrecciava, e se non sbaglio stava pure sulle strisce pedonali. Quindi lui ha fatto un colpo di reni praticamente ed è riuscito ad evitare questa macchina che lo stava per falciare, quindi il problema c'è, è evidente ed è molto grave.
1: Beh,
2: stiamo vedendo le immagini, devo dire che è agghiacciante. €30 sul BMW.
4: No!
1: Domanda. Allora, questa cosa si verifica soltanto a Centocelle? E poi quante volte succede? Insomma, capita spesso, questo lo chiediamo ai residenti. Però siccome questa cosa, insomma, però era una cosa degli anni 80, 90.
3: Anni 80-90
1: si verificava in diverse zone,
3: c'era l'Olimpia, io mi ricordo a Monteverde, ma c'era anche la parte dell'Eur dove le facevano. Adesso le piazze che ci ha detto Flaminia, quindi quella è la zona, ma non credo che sia solo quella.
1: Appunto, vorrei chiedere se effettivamente ci sono altre zone dove succede che la sera magari qualcuno si diverta a giocare al circuito di Formula 1.
5: Come stanno a chiedere le forze dell'ordine in dove stanno? E il fischietto è da municipale, i cari stanno a pallone.
1: No, vabbè.
5: Ma io non capisco, ma perché tutti quelli che si rompono il cazzo di queste cose, visto che non fanno niente, ma perché ne buttano tutti i chiodi sotto per mezzo alla strada? O sa come bucano, il primo che fa la curva.
1: Sì, perché il giorno dopo però ci passi anche tu su quella strada.
4: E poi ci sono anche delle macchine parcheggiate che magari sono sono proprio loro che vengono prese.
3: Solo una cosa, siccome c'è un rafforzamento della, nella movida dei controlli, anche soprattutto da parte della polizia municipale, anche con gli steward, che quindi non sono proprio forze dell'ordine, perché non farlo lì in questa zona qui invece, tutti

0: tutti fine settimana.
1: Sarebbe una buona idea.
0: Pattuglia.
2: Ciao Valerio, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Vai, buongiorno a te. Dici tutto, Valerio.
3: Allora, io volevo appunto parlare per quanto riguarda delle forze dell'ordine che sì. non sono presenti sul territorio mm-hmm. e soprattutto di notte, perché se provate a chiamare, per essere stretto a chiunque, per fare una segnalazione che può essere una corsa clandestina o anche schiamarsi, insomma una qualsiasi segnalazione che può risolvere la polizia municipale, ti rispondono che appunto non hanno pattuglie e se ce ne sono ce n'è una che è impegnata ovviamente magari per un incidente strale, quindi qualcosa di più grave, ti dicono.
2: Ok.
3: E questo è proprio constatato e questa è una grossa carenza che c'ha un...
2: Ah, tu hai chiamato
3: tutta la periferia.
2: Ti è capitato di chiedere?
3: Ok.
2: Ma tu aspetta, abiti lì? Non ho capito se tu sei uno dei residenti di quella zona e vivi questo disagio.
3: Allora, non proprio lì, abito vicino, però mi è capitato di chiamare e la risposta è proprio sempre questa, che non hanno pattuglie.
1: E per quale motivo hai chiamato?
3: E una volta perché c'erano appunto dei schiamazzi, più che altro, stavo facendo casino fino a tardi, io faccio un lavoro che ammazzo presto. Okay. La necessità che intervenissero perché non si placavano.
2: No, sai, magari che ne so, schiamazzi, diamo una priorità alla corsa clandestina, se ne do un'altra. Mm. Quindi era anche boh per capire, no, l'intervento che avevi richiesto. Perché
3: no,
2: cos'è?
3: Sulla corsa clandestina, no, però a volte, per esempio, è successo anche di una sorta di rizza. E
1: di
3: la
1: una?
3: Cosa è stata quella, anzi, addirittura. Una rissa,
1: quello già più grave.
3: Si dicono di chiamare la polizia. Io in questo caso riferisco alla polizia municipale.

0: Ciao, buongiorno. Sì, guarda, io ti volevo intanto dire che se chiami il 112 dicono che loro non intervengono, deve intervenire la municipale.
1: Ok.
0: Mi è successo in stessa zona di forare causa buche su strada e i pneumatici del mio veicolo erano costosini, 4,50 a coppia, quindi ho detto ok, chiamiamo i vigili e ci facciamo attestare la buca. Mi hanno detto che i vigili non potevano intervenire perché le pattuglie erano impegnate per presidiare i campi nomadi. Quindi non avevano pattuglie. Dalle ore 1:30 che ho chiamato si sono presentati alle 6:15.
1: Ma dai, cioè tu sei
0: Semplicemente
1: rimasto fino
0: perché.
1: alle 6:15 ad aspettare che qualcuno arrivasse. Cioè, ti davo io i 4,50 perché, beh,
0: 450, se
1: poverino.
0: mi ritavi alla prossima volta prendo il tuo numero e ti chiamo.
2: No, però aspetta, andiamo oltre. Ma dopo sei riuscito a fare tutta la pratica per il rimborso?
0: No, perché in realtà ho chiamato poi dopo il 112 e ho detto che era la terza farcia brutta che vedevo passare e
1: Certo.
0: che se ho preso il crick mi preoccupavo perché ero con la mia ragazza, ero da

0: 450. Se mi ridavi alla prossima volta prendo il tuo numero e ti chiamo.
1: Però aspetta, andiamo oltre. Ma dopo sei riuscito a fare tutta la pratica per il rimborso?
0: No, perché in realtà ho chiamato poi dopo il 112, ho detto che era la terza farcia brutta che vedevo passare,
2: certo.
0: E che se ho preso il crick mi preoccupavo perché ero con la mia ragazza, ero da solo ed era mattina presto, e al che hanno mobilitato una pattuglia da un vicino commissariato per venire a constatare la buca, si sono presentati. La beffa è stata che nel frattempo ha cominciato a piovere, quindi poi dopo che hanno constatato la buca, la ruota l'ho cambiata mentre pioveva.
3: Certo, ma non si può fare.
1: Dopo c'è la 4 ore passa, ma poi la pratica per provare ad avere un rimborso che è comunque parziale era una roba allucinante, ho detto ciao e me le sono pagate.
2: Certo che se queste sono le tempiste, ragazzi, ti passa la voglia.
3: Servono più agenti,
2: va bene, vai Claudio.
4: Ma raga, oltre a organizzare le corse di Formula 1, organizzano anche gli ippodromi con i cavalli alla zona industriale a Fossanova, dietro la stazione dei treni.
3: Tipo in Sicilia.
5: Segnalazione partita.
2: Non ci credo, dai, addirittura.
5: Questa è una grande segnalazione. Cioè.
2: Questa mi mancava, quella dei cavalli l'ho vista in Sicilia, l'abbiamo visto più video, però qua adesso mi mancava. Vai, ancora.
6: Però per il concerto de ultimo, quante pattuglie abbiamo messo.
2: La gente però è normale, queste cose le nota Giovanni.
5: Sì, ma se noi continuiamo a perderci con questi ragionamenti non risolveremo mai nulla. C'entra nulla il concerto de ultimo. È un mega evento organizzato da varie strutture, ma non c'entra nulla.
1: Ragazzi, un ascoltatore, Alessandro, ci ha mandato una foto di stanotte a Piazza di Mirti, due auto che evidentemente stavano facendo la garetta e si sono sfragnate contro palo e marciapiede.
2: Ma dai, questa è di questa notte. Vabbè, Globo TV per vederle, ma insomma, incredibile. Questa è Radio Globo.

0: insieme. Diceva che è circuito? No, è Centocelle, ragazzi, dove purtroppo abbiamo queste corse clandestine di automobili e dove purtroppo però ci sono i residenti che sono arrabbiatissimi per una serie di motivi. Uno, perché questa cosa va avanti da un sacco di tempo. Due, perché magari qualcuno poi si può fare anche male. Poi ci sono degli incidenti perché ci hanno mandato una foto dove con le auto che fanno le corse hanno preso le auto parcheggiate, quindi insomma diversi danni. E poi perché si richiedono almeno dei dossi per cercare di placare un po' la situazione, perché a quanto pare i vigili non riescono a intervenire in maniera tempestiva. Andiamo da Alessandro, stiamo sentendo alcuni di voi al telefono 06 89 28 99 6. Alessandro, ciao, buongiorno anche a te.
1: Buongiorno a voi. Vai. Buongiorno a tutti. Sì, purtroppo è frequente, la notte si sentono le gomme che
2: stridono
1: sull'asfalto, il rombo di motori, e ogni tanto si sente qualche botto. Purtroppo lì c'è mia moglie giù che ha la macchina.
3: Di che punto stai parlando di preciso?
1: Cosa?
3: Di che punto stai parlando?
1: Dei Mirti,
3: Piazza dei Mirti.
0: Sì, Alessandro, sì, tu sei quello che ci ha inviato la foto con le macchine parcheggiate che sono state colpite e quindi distrutte. Sì, sono diversi danni.
4: Sì, no, credo che siano quelle della corsa proprio.
1: Abbiamo sentito un botto e siamo scesi a vedere e abbiamo visto appunto quello che
3: ma c'erano anche le persone intorno, c'erano quelle che le guidavano?
1: No, quando siamo scesi noi no, non c'è nessuno, è arrivata subito poi la
4: ma allora
1: principale.
4: Le macchine Alessandro, le macchine sono noleggiate secondo me, perché sono tutte pulitissime, nuove e tutte uguali.
1: È probabile che le prendono a noleggio quelle belle potenti per fare le gare.
4: Esatto.
1: Però questa macchina di stanotte diciamo non era così potente secondo me. Potrebbe
0: sì, perché prima ho visto
1: rubata,
0: anche un'utilitaria nel video che stavamo mandando. Sì. C'era anche un'utilitaria, cioè non è l'occasione per fare la corsa, non è tanto la macchina sportiva, no? No.
4: Però questa fotografia che ci hai mandato potrebbe fungere da prova per la polizia.
3: Ci sono due macchine praticamente che sono adagiate sul marciapiede, che hanno buttato giù un segnale stradale e che sono evidentemente a seguito di una corsa, perché c'è anche il portabagagli dietro. Sì.
1: Secondo me quella, la macchina dietro, quella che ha preso il pallo, forse era parcheggiata.
4: Sì, ma sono tutte uguali, è un caso.
5: E quella davanti se l'ha incollata sbagliata.
1: Quella con la portiera aperta, secondo me era quella che diciamo
3: stava in movimento.
0: Vabbè, comunque ha fatto è un problema che va avanti da diverso tempo, quindi credo che la polizia municipale conosca bene, però nessuno lì in zona è venuto a mettere nemmeno un dosso, tanto per placare un pochino la situazione.
4: Dico solo un'ultima cosa che è molto grave, che dalla foto si può vedere che le macchine si sono schiantate o sono state spinte, sono proprio sulle strisce pedonali.
0: Quindi
4: abbastanza grave.
0: Credo che però le abbiano già parcheggiate là sulle strisce pedonali, non credo che insomma con la botta siano arrivate lì. Quindi
4: il faro è acceso,
0: c'è un altro problema. Non lo so, può darsi, va bene. Comunque,
6: voi avete mai provato a chiamare il 112? Provate, va, vedete quanto ci mettono a rispondere. Se vi dice bene, che è un quarto d'ora e 20 minuti. Prima che vi rispondano.
0: Alessandro, tu hai chiamato le forze dell'ordine? Che è successo? Le tempistiche sono intervenuti?
1: No, già l'avevano già chiamato il mio vicino.
0: No, parlo quindi di altre occasioni, magari.
1: No, altre occasioni non mi sono capitate.
0: Ok, va bene.
1: Sempre dopo, la mattina, perché poi ci sono state anche la notte di Olanda-Marocco, la mattina dopo, andando al lavoro, 5 macchine con i vetri sfondati.
0: Vabbè.
4: Per non farsi mancare nulla.
0: Certo. Grazie per la foto, ciao Alessandro. A tra poco,
7: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Meteo.
8: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì non mancheranno spazi soleggiati sul Lazio, con solo qualche nube in transito di tanto in tanto. Contesto climatico caldo ed estivo con temperature massime che raggiungeranno ancora punte di 34-35 gradi, soprattutto nelle zone interne, qualche grado in meno invece sulle coste. Ventilazione a tratti moderata, con mare calmo poco mosso. Tutti i dettagli sull'app di Travimeteo.
7: Radio Globo. Wait for me. I'll be

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
10: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. 25.
11: Mamma, io mi annoio.
12: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
13: Dentro la città, fuori dal mondo.
12: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
11: Mamma, io sono già in macchina.
12: Info e biglietti su luneurpark.it.
14: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla!
16: Scialla, scialla!
14: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
17: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
18: The Morning Show,
19: sponsored by
20: MB Arredamenti.
21: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
22: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
23: MB Arredamenti mi fa arredare.
24: This is the Morning Show.

0: Radio Globo.
1: Tanto si sente, cioè è inutile, capito? Dai il colpo di tosse, Giovanni, con allora, movimento del microfono scoordinato.
2: No, no, allora, così.
1: Cioè lui apre il microfono per dare il colpo di tosse.
2: Dai, era spento, vedi, era spento. Guarda, adesso tossisco.
1: C'è il bar.
2: Hai sentito?
1: Vabbè, dopo c'è la barra e la vediamo.
3: Vi facevano fare quando eravate piccoli quell'esercizio che devi battere con la mano sul petto avanti e indietro e invece con la sinistra ti massaggi la testa in maniera circolare?
1: Piccolo, Madonna mia.
3: Sono esercizi di coordinazione. Giovanni non li ha mai fatti. Quindi non riesce a tossire e schiacciare il pulsante.
1: No, fa il contrario. Lui fa il contrario.
2: Ma già che riesco a fare due cose insieme.
1: Vabbè. C'è una cosa che sta facendo parlare molto il pubblico del web, che del web
4: che il popolo sì, del web,
1: il popolo del web
4: si divide.
1: Qua non si divide
4: unanime,
1: tutti quanti hanno pensato male, non è che si sono divisi, tutti hanno pensato male, anche perché il personaggio insomma poi eccentrico, quindi poi c'ha pure dei trascorsi. Mi riferisco a Robbie Williams, che ha cantato anche alla finale dei mondiali, ha performato anche insieme a Laura Pausini.
4: Nicole Scherzinger.
1: Praticamente stava dando un'intervista. Mentre dall'intervista si vede qualcosa che vola dalla bocca, dal naso, non si capisce. Dicevano dal naso.
4: Sulle prime sembra il naso.
1: Vabbè,
3: una caccola.
1: No, è una cosa bianca. Una cosa bianca con una
2: caccola
1: forma
2: bianca.
1: No, dai, su, per favore. È una cosa, insomma, che potrebbe ricordare qualcuno che ha appena tirato su col naso, sai, è rimasto un rimasuglio e vola nel
3: rimasuglio. Becquola da 2 grammi alla faccia del rimasuglio.
4: Lo sapete che ho pensato la prima volta che l'ho visto? Mi ha dato proprio l'immagine dei vermi del formaggio sardo.
1: Ma che c'entra?
4: Sì, che saltano.
1: Ma che c'entra?
4: Sembrava proprio quello, un vermetto che saltava dal formaggio sardo.
1: Tu vedi una cosa che esce al naso Robbie Williams e che pensi? Ah, i vermi del
4: formaggio. Sarà il verme del formaggio sardo.
3: Ma perché lei va sempre in Sardegna.
4: Esatto, ce l'ho ben in mente quello.
1: Allora, la musichetta vi fa capire che cosa ha pensato il popolo del web. Il popolo del web ha pensato a qualcos'altro. D'altronde ci sono anche dei trascorsi per Robbie Williams. Poi invece però è venuto fuori lui sui social, non è che si è giustificato, però ha detto: oh, ragazzi, ma che state dicendo? Io avevo delle mentine in bocca, sai le mentine quelle per profumare l'alito?
2: Sì.
3: Ha detto se però se qualcuno l'ha trovata quella mentina sembrava riportare che era da $400.
2: Sì. Vabbè, comunque sfaccia le mentine,
4: divertente come al suo solito.
1: Sì, ha fatto un video dove fa vedere insomma quello che in quel momento stava mettendo in bocca, e non era né più né meno di quelle mentine che profumano l'alito.
4: Sì, che poi diventano piccole.
1: Certo. Con i mondiali però non ci allontaniamo, anzi rimaniamo in zona, perché chi è che ha curato questi mondiali?
2: Gli Stati Uniti. Solamente una cosa, ho trovato una chicca, non so se l'avevamo già detto, l'abbiamo visto, l'avete visto sicuramente sì, ho trovato anche Salvini con la maglietta dell'Argentina, questo sappiatelo.
1: No,
2: quindi
1: non
2: prima,
4: lo sapevo io,
2: ecco,
4: penso.
2: Prima di, della
1: veramente
2: finale.
1: Chissà come giuro, mai ha vinto la Spagna.
3: Tutto
2: giuro,
3: torna.
2: Giuro. No, invece a proposito di mondiale, appunto, Donald Trump, dobbiamo un attimo secondo ricordare Donald Trump, che mentre tra un bombardamento e un altro si è guardato i mondiali, e adesso il suo strettissimo collaboratore vuole che il suo strettissimo collaboratore diventi nuovo segretario generale dell'ONU. Chi è questo strettissimo collaboratore?
3: Infantino.
2: Esattamente.
3: Chissà come mai,
2: Sì, sì, lui, il presidente statunitense, crede che sia un nome capace di superare gli attuali candidati.
3: Ah, non di fare tutto quello che gli chiede?
4: Quello è bravissimo.
2: Ma lui già lo sa. Lui, Infantino non deve. Che, dimmi Trump, già sa Infantino, fa le cose che pensa che facciano piacere a Trump.
1: Infantino fa le cose per bene.
2: Esatto. Dice che supererà proprio anche il capo argentino dell'AIE, Grossi, e un altro, il premier cilena Bachelet. Dovrebbe vincere Infantino per volontà di Donald Trump e diventare segretario generale dell'ONU. Infantino è quello che ha dato l'idea a Trump di fare i prossimi mondiali, o i prossimi fra 2-3 edizioni mondiali, Stati Uniti, Cina.
1: Molto, molto, molto, molto interessante.
4: Ascolta il Morning Show, è un programma rassicurante.
1: È la notizia che ci mancava, è la notizia che ci mancava.
0: Ma non è che voglio dar per forza ragione a Giovanni, però in effetti dire che per il concerto dell'ultimo si sono messi i vigili e per le altre cose non ci stanno nella pattuglia, effettivamente c'ha poco senso. Sono due cose distinte, andrebbero necessariamente utilizzate le stesse forze per entrambi. Però non si può dire per uno sì per l'altro no, se no si chiama benaltrismo.
1: Questo per ritornare al discorso prima dei vigili urbani. Sono le 9:40.

0: si chiama Beautiful Freaks, la canzone di Mick su Globo. Traffic News.
1: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
2: Radio Globo, Traffic News.
0: Aspetta, aspetta, ti tolgo un po' di lavoro. Diamo la linea a Giovanni adesso per le notizie sul traffico.
3: Via Pontina, code all'altezza di Pomezia verso Roma, qui è segnalato anche un incidente. E poi c'è il tratto urbano della Roma L'Aquila, code tra la Togliatti e l'uscita per la tangenziale proprio verso la tangenziale. Code poi sulla stessa tangenziale tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico.
0: Già finito, incredibile ragazzi.
4: The Morning Show on Radio Globo.
0: No, ma non c'aveva voglia, secondo me ce ne sono altre, ma non c'ha voglia, non
5: ma
0: c'ha
5: impossibile.
0: Voglia.
5: Ma
3: quest'ora è, se mi sentite mai quest'ora?
5: No, noi non ci sentiamo mai proprio.
3: Ah, esatto,
5: in generale.
3: Perché a quest'ora c'è il traffico regionale.
5: Sì, vabbè,
3: e ce ne sono di meno.
5: Ci picchia.
0: C'ha voglia.
6: Ma non è che con sta mossa Trump ha trovato il modo per non farci le qualifiche manco all'ONU. Ci ha buttato di quello.
0: Ti immagini? Con Infantino che viene candidato da Trump, sponsorizzato come prossimo presidente dell'ONU,
3: sì,
0: ragazzi.
3: Sì, ragazzi.
0: È incredibile.
3: Credo che per i prossimi mondiali ci siano 64 squadre, queste erano 48, quindi dovremmo
0: brutta, ricordatevi il pop goal, esatto. Che cosa ha detto. Oddio. Vabbè, sì. Ci sentiamo domani. Ciao.
7: The Morning Show. The Morning Show.
8: Il Morning Show è stato offerto da
9: MB Arredamenti.
10: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
9: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
10: MB Arredamenti mi fa arredare.
8: Radio Globo Promotion.
0: Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
11: Ciao a tutti.
0: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
11: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
11: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
11: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
11: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Visitate il sito pensaingrande.it.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
14: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
13: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
14: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
13: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
15: Chuck, motore, Azione!
16: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
17: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
16: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
18: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
19: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027, e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Mariafiori.it.
20: Solo le migliori in FM
21: e sul canale 91 del digitale terrestre
22: Globo TV.
23: Eccoci al mercoledì, ormai nella mezza settimana, quindi non mollate amici, che siamo a metà del tunnel. Prende bene anche Radio Globo. Buongiorno da col Morning Show con Roberta Coletti fino alle 2.

Evviva tutti i sognatori! Dreamer! Questa è stata la canzone, la super hit di Axwell e Ingrosso. Dreamer chiude la sequenza bomba su Radio Globo. Sequenza bomba.

0: Morning Show di Radio Globo, che oltre ad ascoltarlo lo si può guardare sul canale 91 del digitale terrestre, dove c'è la nostra meravigliosa Globo TV.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Ehi,
4: sì.
3: Ma durante un pranzo
4: di Natale?
3: Di Natale.
4: Sì, non mi ricordo se era Natale o Santo Stefano. Comunque una riunione di famiglia.
3: Natale a catena, al cinema. Ma roba da matti.
4: Capito?
3: Roba
4: da matti. Che poi secondo me in famiglia, no, uno perde più facilmente il controllo, perché proprio col fatto che sei con i parenti dici vabbè, in fondo, no, ti tieni di meno.
3: Certo, certo.
4: E se perdi la pazienza, qualcuno arriva anche alle mani.
5: Oh, questo mi sembra un trailer di Maccio Capatonda, il sanguinolento. Ma sicuramente la zia gli avrà chiesto per la 23ª volta, ma la fidanzatina quando? E là il nipote ha sbroccato, non ci ha visto più, ha lanciato il piatto. A quel punto il motorino, senza il conducente, impazzito, torna indietro verso la casa della zia, e punta il nonno. La nonna, per difendere il nonno ormai a terra con il temore rotto, ci si butta sopra e viene investita dal motorino in pieno petto e muore all'istante. La zia, che in camera da pranzo cerca di domare questo motorino, che alla fine va contro il quadro elettrico, scoppia tutto l'incendio e niente, muoiono tutti.
6: Arriva un'ambulanza per soccorrere sanguinolento e lui la ruba. Dopo 4-5 chilometri tampona la polizia.
7: Sanguinolento si rialza e cerca un distributore di sangue, ma il costo del sangue è più alto di quello della benzina, e allora ricade e attende i soccorsi.
4: Stava per fare una trasfusione da solo.
3: No, davvero.
2: Tutto bloccato.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
10: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
11: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
12: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
2: Radio ufficiale. Radio Globo.
13: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
14: Due? Viene a pranzo da me?
13: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99€. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99€. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
15: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato. Aperti anche il lunedì.
16: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
17: Un disastro!
16: Ah, e le escursioni?
17: Abbiamo naufragato!
16: E tua moglie?
17: È scappata! Con uno del posto!
16: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
17: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
16: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
18: Ma davvero? davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
19: Scialla, c'è Skoda.
18: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
18: Ah, e allora scialla.
20: Scialla, scialla.
18: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
21: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
0: Del momento, ma anche dell'anno, sì, voglio esagerare, si chiama Moving to the Sun, in quel di Ibiza si balla all'infinito, cioè You Girl.

2026 molto speciale per Francesco Gabbani, grande protagonista in questo 2026 perché ha lanciato il singolo estivo, un live tour estivo e poi riconfermato anche nel ruolo di giudice ad X Factor. C'è il nuovo singolo degli U2, Street of Dreams, su Radio Globo.

0: famosa, ormai diventata un fenomeno globale grazie al successo di questa Magnetic. Un po' ovunque porteranno il loro sound anche in Italia. Il 1° novembre, segnatevi questa data, Circolo Magnolia di Milano. Che fate, amici? Beh, quest'ora ovviamente si lavora, poi si sta anche in ferie e in vacanza, ma anche tante altre cose che occupano un po' tutto il nostro tempo. Piacevoli, ma anche meno piacevoli. Fortunatamente, però, tra queste vi godete un po' tutte le nostre hit e le vostre hit preferite, che aiutano parecchio, soprattutto migliorano l'umore e suonano proprio qua su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.

0: tutto sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
9: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
10: Lei sta arrivando invece proprio dopodomani, è l'unica data italiana del suo viajando pur il mundo

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Adore You All. Invece appena uscita, ma è diventata già una delle hit dell'estate, grazie alla loro energia. Gabri Ponte e Jovanotti su Radio Globo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: tornato il sottoprezzo! Giù il prezzo sulla convenienza! Fino al 30 luglio, olio De Carolis extravergine di oliva un litro a 3,99€ e De Cecco pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi. MA Supermercati, amici tutti i giorni! Radio Global, Traffic
1: News. Mancano 5 minuti a...

0: in vigore nella zona di Via Molise per una manifestazione davanti al Ministero che si svolgerà nel pomeriggio sino alle 17. Chiusure anche in Viale Eritrea tra Corso Trieste e Via Lago di Lesina in direzione Corso Trieste, linee deviate. Nel sesto municipio per un cantiere sono in corso modifiche alla viabilità nell'area tra Via Siculiana e Via Caselina. Prosegue il cantiere in Via di Valle Aurelia con la chiusura della strada all'altezza di Parco del Pineto proprio in considerazione di questo cantiere. Da domani entrerà in servizio la linea 495 limitata con capolinea vicino alle fermate della metro A e della ferrovia regionale FL3. Stasera al Circo Massimo per la stagione estiva del Teatro dell'Opera andrà in scena l'Aida. Sono già in vigore modifiche alla viabilità in via dei Cerchi e in via dell'Ara Massima di Ercole.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
3: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a

0: Gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
1: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Val di Non 80, 06 897 16 147.
2: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
5: Radio ufficiale. Radio Globo.
6: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
7: Magari!
6: Allora partiamo!
7: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
8: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
5: Solo le migliori in FM
13: e sul canale 91 del digitale terrestre
5: Globo TV.
14: Manca un minuto alle 11. Buongiorno, buon mercoledì 22 luglio.

0: Solo le migliori, una via l'altra. Sequenza bomba. On Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Sequenza Bomba.
1: Sequenza Bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Anche oggi si lavora con pilota automatico, cioè la concentrazione ormai se n'è andata in ferie, ma tranquilli. Comunque io vi tengo compagnia, voi tenete compagnia a me, fingete di lavorare, anch'io fingo di essere seria e poi passa così. Sempre con Radio Globo.
1: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
4: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
5: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
6: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
7: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
8: Sì, facci sognare!
7: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
9: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
8: Sì, ma poi dove sei andato?
7: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
10: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto.
12: Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
13: Jeep Avenger è da Stellantis Enduro Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
0: Sono tornati ad infiammare le arene, le spiagge, tutta l'estate 2026 di tutti quanti con un nuovo singolo, Morgan Cremont. Serena

molto emozionante questo duetto. Sono Emma e Fabri Fibra che mostra il suo lato dolce in questa canzone d'amore. Si chiama Antidroga su Radio Globo. La temperatura intanto continua a salire, ragazzi. Fortunati voi!

0: Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
11: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
12: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10A 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Mamma, io mi annoio!
16: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
17: Dentro la città, fuori dal mondo!
16: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
15: Mamma, io sono già in macchina!
16: Info e biglietti su luneurpark.it.

anche Rita Ora tra i protagonisti dell'edizione 2026 del Festival Moon & Star che si sta svolgendo proprio in questi giorni a Locarno. Abbiamo risentito It sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. C'è Olivia Dean, ora su Easy to Fall in Love.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
6: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: E te lo voglio di.
2: Cosa?
8: E te lo voglio di.
2: Che cosa?
8: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
11: Wake up!
12: Good morning! The morning show!
13: Buongiorno!
12: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
14: Siete il mio appuntamento mattutino.
12: The morning show
15: on Radio Global.
12: Sponsored by
16: MB Arredamenti.
17: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
18: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
19: MB Arredamenti mi fa arredare.
20: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
18: Magari!
20: Allora partiamo!
18: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
21: Fino al 30 luglio, ananas 99 centesimi al chilo. Ipercarni.com.
22: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
23: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Mariafiori.it.
24: Solo le migliori in FM
25: e sul canale 91 del digitale terrestre
26: Globo TV.
27: Due minuti a mezzogiorno, sempre con Radio Globo, con Roberta Coletti. Dai che siamo nel piano della corsa, ormai metà settimana, due giorni con oggi tre.

0: tutte, qualsiasi canzone voi cerchiate sul nostro bellissimo, coloratissimo sito radioclavo.it nella sezione playlist.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina nel Morning Show Radio
2: Globo. So che basterebbe costruire un altro strato sopra le bocchette.
1: This is the Morning Show on Radio Globo.
3: La tigre, ragazzi, la tigre della Malesia.
4: Ma questo era il figlio, dai.
3: No, vabbè, si sente.
4: Perché ti porti il gatto in macchina?
2: Non si può?
4: Ma è strano.
5: Però perché stava per forza in macchina? Magari stava in giardino.
4: Io sentivo rumore di abitacolo.
3: Il brusio. Beh, magari ce l'ha tipo pappagallo come i pirati, capito? Come sopra appollaiato sulla spalla, lui va in giro con il gatto. Oh, d'altronde ho visto un sacco di gente. Un sacco. Mi è capitato di vedere più volte persone che va in giro con lo scooter e il gatto appollaiato.
4: Non mi sembra la cosa più sicura del mondo. Però se è così, amico, mandaci una foto. Vogliamo vederlo in versione Sparro.
5: Lo sta portando dal veterinario. Sta nel trasportino e ovviamente è incazzato.
3: Senti.
2: Penso che basterebbe costruire un altro strato sopra le bocchette.
3: Poi ha voluto avere l'ultima parola, poi ha sentito. Bello, mi piace questa cosa.
6: Comunque l'audio l'ha fatto il gatto, è la persona che dietro stava parlando.
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
9: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
10: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
11: Missione Minions? Trovare una nuova squadra. E l'hanno trovata da Pewex. Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura. I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex.
12: Banana!
13: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
14: Grano Salis.
15: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
14: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
15: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
14: Grano Salis, il gusto che emoziona.
15: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
16: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
17: Un disastro.
16: Ah, e le escursioni?
17: Abbiamo naufragato.
16: E tua moglie?
17: È scappata. Con uno del posto.
16: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
17: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
16: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Leggerezza, amici, e poi estate, dai, non serve avere tutto sotto controllo, basta avere Radio Globo.

0: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fa ancora molto caldo nel Lazio, anche se piano piano il caldo diventa un pochino più sopportabile. Soffia infatti un po' di vento da nord a portare un po' più secca, quindi sì, tocchiamo ancora i 34-35 gradi, quindi caldo per carità piuttosto intenso, però un pochino più sopportabile. E anzi, nei prossimi giorni ci attendiamo una diminuzione delle temperature, ci riportiamo effettivamente nella media, già domani sentiremo la differenza. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
5: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. 25.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.

ci tiene che tutte le canzoni funzionino, anche negli arrangiamenti, nei cambi d'atmosfera, con un'identità ben precisa. Ecco, tutto questo è Ray, l'abbiamo sentita con Where Is My Husband. Sulla radio che suona sono le migliori, Radio Globo, anche questa non è male, è Jane Nuccia, la nuova Kill It

0: la Coppa del Mondo, proprio durante un collegamento con un'emittente tedesca, lui stava consumando droga. Cioè, gli era caduto dalla bocca un piccolo frammento bianco che poi è volato sul microfono fucsia che stava usando. Ma lui, con la sua ironia, adesso ha spiegato che era semplicemente una mentina. Ha detto: ragazzi, state tranquilli, sto bene, non ho fatto assolutamente uso di droga.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
5: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
6: Due? Viene a pranzo da me?
5: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1 più 1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
8: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
9: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
10: Sì, facci sognare!
9: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
10: Sì, ma poi dove sei andato?
9: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
11: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: Solo le migliori in FM
13: e sul canale 91 del digitale terrestre
14: Globo TV.
15: E buon mercoledì 22 luglio, ancora con Roberta Coletti, un'altra ora.

0: pranzo insieme ai colleghi, insieme ad amici, anche su una spiaggia, mentre siete lì a prendere un po' di sole e a rilassarvi. Ovviamente poi torna anche tra meno di un'ora su Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: Tutto Bloccato.
3: Sentite, queste note sotto sono di Romeo e Giulietta, quindi ecco un che appunto i protagonisti di Romeo e Giulietta, sia Romeo che Giulietta, erano giovanissimi, e fatto invece da anziani, interpretato da anziani, sarebbe una cosa bellissima. Anziani che hanno vissuto l'amore con tutti i suoi conflitti.
4: Certo, quindi si calano nel personaggio ancora meglio di un ventenne.
3: Oh, perché sempre Shakespeare nella Dodicesima Notte è l'opera che affronta il discorso dell'amore nel migliore dei modi, perché l'amore non è solo la passione, no, c'è appunto, c'è tradimento, c'è sofferenza, c'è pazzia, c'è guerra, c'è tutto.
5: Io sono un anziano di 92 anni, se vuoi te lo porto a casa, te lo lascio una settimana, ti racconta tutto quanto.
3: Vabbè, ma...
5: perché io sono 20 anni che lo sento, è la stessa storia tutti i giorni.
6: Hai capito il pavone come è tenero? Pure con l'anziane.
7: Dai, ma che però Romeo e Giulietta, fallo veritiero, che alla fine così se levamo due pensioni, cioè abbiamo due pensioni in meno.
4: Ma dai.
7: Romeo e Giulietta.
4: Ma che è andato a pensare lui?
3: Ma genio!
1: Tutto Bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
8: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
8: Dal 27 luglio.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
9: Gioca con me
8: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Grano Salis
11: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16147.
13: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
14: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
15: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
16: Magari!
15: Allora partiamo!
16: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
17: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 € al chilo. Ipercarni.com.
18: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
19: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
0: Lui promette amore,

0: domenica a mezzogiorno in punto, un appuntamento. Allora ragazzi, se ci state seguendo e siete in procinto anche di partire, ricordatevi, se non l'avete ancora fatto, di scaricare la nostra applicazione ufficiale. È semplice, è gratuita e poi ci potete portare con voi appunto dappertutto, la possibilità quindi di ascoltare sempre le vostre hit preferite. Ci sono i podcast anche dei vostri programmi preferiti e tante altre news, tante altre cose belle e divertenti. Basta cercare Radio Globo nei digital store del vostro smartphone.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Radio Globo Promotion.
0: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
8: Ciao, ciao a tutti.
0: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
8: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
8: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
8: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
8: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Vai subito a visitare il sito pensaingrande.it.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
12: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non

0: Perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
2: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25. Back to the music!

0: Show live. Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.

0: all'inizio e alla fine. Anni 2000, 2005 per la precisione, un classico. Somebody Told Me con The Killers su Radio Globo. Summer,
1: sì,
0: si sta a quest'ora tutta, eh?
1: Sì.
0: Ma si sta meglio oggi fuori?
1: Si respira, pochino, si può, sì, dire, vero? Che si respira rispetto agli scorsi giorni. L'hanno detto, no? Che sarebbe arrivato un po' questo fresco, insomma,
0: sì,
1: questo abbassamento.
0: 2 gradi
1: delle temperature,
0: meno, quanto?
1: Sì.
0: 3?
1: Fa poca differenza.
0: Più o meno.
1: Fatto sta che io stanotte entro in casa alle quasi 2 del mattino,
0: sì?
1: Ancora 33 gradi, cioè c'era da morire,
0: no,
1: ragazzi.
0: Vabbè, 33 gradi, questo
1: in
0: è
1: casa,
0: tropicale, mamma
1: mai
0: mia.
1: Mai successo.
0: Ah, vabbè, ragazzi, è arrivato Jacopo Saliani, io torno domani. Peggio per voi, lo so, dopo il morning show di Radio Globo. Buon pomeriggio, divertitevi.
2: Wait for me, I'll be back. La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
3: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Jeep Avenger è da Stellantis NU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
8: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
9: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
11: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
12: Un disastro!
11: Ah, e le escursioni?
12: Abbiamo naufragato!
11: E tua moglie?
12: È scappata! Con uno del posto!
11: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
12: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
11: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
14: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
13: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
14: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
13: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
8: Solo i migliori in FM
15: e sul canale 91 del digitale terrestre
8: Globo TV.
1: E dai che inizia un altro pomeriggio insieme qui su Radio Globo. Ciao a tutti, buon mercoledì 22 di luglio. Io sono Jacopo Saliani, voi siete pronti?

0: Era la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: Le 14.15 minuti in questo mercoledì caldissimo, 22 di luglio.

0: darvi sempre i migliori eventi in questo caso.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Chuck, motore, azione.
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con Il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.
8: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
9: Due? Viene a pranzo da me?
8: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99€. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99€. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
11: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.

0: 79 ma senza tempo, infatti l'hanno riportata ai giorni nostri Gianna Nannini, Marrakesh, la loro America Inc., appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ma lo sapete che voi ogni mattina, se vi collegate sul canale 91 del Digitale Terrestre, oltre che ascoltare il Morning Show, potete anche vederlo?
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del Digitale Terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del Digitale Terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll

0: Cuore. Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
2: Resati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. Gnola 25.
3: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?

0: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
0: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
1: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
4: È la canzone numero uno più usata per le stories del tramonto sui social, quella di Hugel.

Una voce inconfondibile, quella di Jess Glynn, la sua I'll Be There del 2018, sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Torna anche invece una voce piuttosto nuova, rivelazione di questo 2026, grazie anche ai social, Alex Warren, questa è Fibra.

0: macchina a squarciagola o forse anche in ufficio, perché no, come si può non cantare questa di Annalisa, bellissima, su Radio Globo, 14:54 minuti, tra poco un'altra sequenza bomba.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Jeep Avenger è da Stellantis NU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
4: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
9: Magari!
8: Allora partiamo!
9: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
10: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Oli Italia, fior d'olio, a 4,49 € al pezzo. Ipercarni.com.
11: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Val di Non 80, 06 897 16 147.
12: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
13: Sì, facci sognare!
12: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
13: Sì, ma poi dove sei andato?
12: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
14: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Solo le migliori in FM
16: e sul canale 91 del digitale terrestre
17: Globo TV.
0: Secondo ora insieme qui sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ancora ciao a tutti, buon pomeriggio, io sono Jacopo Saliani. Da ora si alza il volume, c'è un'altra

0: Sequenza Bomba. Radio Globo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Psycho a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Ed è iniziata anche la nostra seconda ora insieme qui su Radio Globo. 15 e 16 minuti. La sequenza bomba ritorna domani mattina, ovviamente, subito dopo la fine del Morning Show. Ma intanto noi ci recuperiamo quello che è successo stamattina.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina nel Morning Show. Radio
3: Globo. Appunto, deriva dal traffic control di cambio quota, oppure perché viene fatto un cambio quota e non viene tempestivamente comunicato. Insomma, ovviamente sono cose che non dovrebbero accadere, ma possono accadere. Per fortuna c'è il TCAS, che è questo sistema di sicurezza.
4: Sposta, vicino al mouse. Leva il TCAS.
3: Si chiama Traffic Collision Avoidance System. Serve apposta, si accende prima del decollo e subito dopo l'atterraggio si spegne. E praticamente dà un segnale di posizione di qualsiasi aeromobile, e laddove questo sistema rileva che c'è un altro aeromobile in possibile collisione, avverte, e non solo avverte l'equipaggio, ma funziona in maniera sincrona. Nel senso che a un aereo dice sale.
5: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Please hold on. Comunque c'è il cinca.
3: Comunque non parlavo più già da un po'.
1: Era finito. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
8: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più, un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
9: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: Chuck, motore, azione!
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
12: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla!
16: Scialla, scialla!
14: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
17: Wake up!
1: Good morning, the morning show.
18: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
19: Ed è il mio appuntamento mattutino.
1: The morning show.
2: On Radio Globo.
1: Sponsored by
2: MB Arredamenti.
20: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
21: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
20: MB Arredamenti mi fa arredare.
22: Da Pewex arriva l'operazione fresco. Fino al 30 luglio, lombatine di vitella a 14,90 euro al chilo. Ananas battaglio a soli 79 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel volantino, sul sito o nel tuo punto vendita di fiducia. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
16: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
16: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
16: ValentinoAutomobili.it.

0: live, peraltro sono stati anche di recente in Italia, a Milano, per l'unica data italiana del loro tour. Siete su Radio Globo, noi abbiamo ancora una ventina di minuti da trascorrere insieme, dopodiché un altro appuntamento con Tutto Bloccato.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è Tutto Bloccato.
8: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.

0: mamma! Io mi annoio!
1: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
2: Dentro la città, fuori dal mondo!
1: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
0: Mamma! Io sono già in macchina!
1: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: 28 minuti dopo le 15 su Radio Globo torna anche una canzone molto intima e sentita di Senna Spyros,

0: forti, mi manca un po'. Ah, ce n'è uno molto grosso, vedo che sta facendo la ruota davanti a me. Va bene, è arrivato il momento di salutarci. Io sono Jacopo Saliani, ci risentiamo domani come sempre dalle 14 qui su Radio Globo. Vi lascio con i Marchetti, Tutto Bloccato. Ciao.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
4: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
5: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
6: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
7: Magari!
6: Allora partiamo!
7: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
8: Fino al 30 luglio, ananas 99 centesimi al chilo. Ipercarni.com.
9: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
13: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
12: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
13: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
12: Sono da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
1: Tutto bloccato
14: è offerto da
15: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
16: Scopri KGM da Magia Auto.
15: Tivoli, Coreando, Torres, Action e Rexton.
16: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
15: E affronti il traffico con un sorriso.
16: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
15: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.

0: ascoltando Tutto Bloccato
1: on Radio Globo.
2: Io ci sto sempre, anche se sto silenzioso. Io sono qui che veglio ed ascolto per tutti voi. Dai, treni!
3: Stiamo fermi sull'accordo!

0: ecco me, sono arrivato pure io. Porca puttana, ce la pronti? Un manpelo del corpo che non è fragico del sudore. Siamo tutto bloccato.
1: Mamma mia, a me quando parla Caselli mi pare di stare in un film di Nolan, Interstellar. La gente deve scappare dalla Terra pur di salvarsi.
2: Ah, robè, ma non te va a far traffico, si sente? Cioè, si sente proprio? Diglielo, no? Te valeva qua la mezza piotta, qua la piotta d'armese, sti cazzo. Si sente che te va?

0: Senti calla, che pure mia moglie c'ha Duzzin che fanno provincia.
1: Allora, raga, io una cosa, seguo Roberto da anni, da quando faceva Radio Globo i primi anni. Vedevo dire che adesso Roberto è diventato il capitano.

0: mercato. Only on Radio Globo.
1: Signori Marchetti, se non sbrigate a iniziare il programma divento vegano, Divento vegano!
2: Ah, potrebbe essere una scelta, magari anche coraggiosa, ma devo dire anche straapprezzabile, perché no, assolutamente, i principi ci piacciono anche. Oh ragazzi, incredibile, che bello, si ritornano alle grandi coincidenze, ossia le 4:04, stavolta di mercoledì 22 luglio 2026. Ci siamo, signori, pronti a percorrere la nostra ciclabile che ci porterà fino alle 19, magari un pochino più così, diciamo, ecosostenibile, ma chi lo sa.

0: da un po', però sta arrivando la fine di questa stagione e quindi comunque dai, si contano le giornate, ma mica saremo solo noi a contarle, perché qua stanno facendo tutti i conti per quando arriveranno le ferie, eh? Sì, già tanti sono partiti, perché in giro non si lamentassero, non ci sta nessuno.
1: È vero, brutti millantatori che vi state lì a lamentare di un traffico incredibile che c'è, non c'è. Ilena Caselli, buon pomeriggio!
0: Vamo là, come va?
1: Va bene.
0: Bolognese oggi la Caselli.
2: Sì, oggi come sempre in realtà, sì. tengo sempre fede alla patria.
1: Sì.
0: Dai.
1: Il dai della Caselli, ovviamente oggi un feldmaresciallo Miriana Di Bartolomeo che mi è trattenuta davanti alla Globo WhatsApp, sì. 393-777-7172, perché oggi grande assenza appunto del bippatore famosissimo Tommaso Di Vito, ma noi non ci faremo spaventare perché la formazione riesce a reggersi lo stesso e ovviamente ad affrontare anche tutta la valanga di messaggi che già mandate da alcuni minuti. Andiamo ad agevoliare, Alessia, scheriniamo!
3: Comunicazione di servizio. Sì. Una piccola mandria di buoi muschiati, travisato il percorso migratorio durante la transumanza, è stata avvistata pascolare sui floridi prati di Torregaia. Ah. Pertanto invitiamo i residenti, ma soprattutto le residenti, a rimanere nelle proprie abitazioni, sì, poiché certo. Sebbene il bue muschiato sia una specie docile e per lo più inoffensiva per l'uomo, il capobranco è in piena stagione degli amori e non fa sconti, prediligendo fanciulle corvine e prosperose.
1: Si parte con i grandi documentari oggi, Marchetti, si parla di Torregaia.
0: Vedi, abbiamo trovato qualcuno che mese in colla direttamente lì nel castello.
1: Quindi non devi arrivare chissà dove, c'hai il bue muschiato.
0: Lì, questa nuova specie autoctona, immagino.
1: Certo.
4: E niente, Roberti Marchetti, sì. Famo tardi pure oggi. Dai, è tutto bloccato.
1: Dai, sento sotto un volume basso per l'amico qua.
0: Deve parlare piano.
1: Parla piano.
0: Vedi che ci sta ascoltando di nascosto, tanti lo fanno,
5: Ripeto, bloccato.
1: Stanno bene.
6: È come Robertino. Sono arrivato. Sì. Se tira dritto,
1: vai.
6: Andiamo, treni.
0: Mi fa l'impressione perché c'avrà 8-9 anni.
1: No,
0: sembra
1: di più.
0: Ce n'ha 40. Da
1: secondo
0: come parla,
1: 10-11 ci arriva.
7: Oh regà, io tra un po' devo far fare il nido grosso dei calabroni, quindi se non mi sentite entrare alla fine della trasmissione telefonatemi o comunque mandate qualcuno a cercarmi.
1: Allora dici la zona di preciso dove sarai a rimuovere questi calabroni.
0: Ma poi che lo fa da solo? Ma chiamasse un disinfestatore.
1: Ma no, ma sarà
0: pericoloso.
1: Ma magari lo fa come lavoro.
0: Come mestiere.
1: È calabrese lui.
0: Allora giusto.
1: Anzi, anticalabrese praticamente. No, madonna mia, che ansia. Io ogni tanto vedo i video, poi c'è l'algoritmo, però come ti fermi 10 secondi su un video, te ne rimette un'altra settantina.
0: Bombarda.
1: Ecco, quando vedo questi che stanno là, tutti con delle armature praticamente contro vespe, contro calabroni, così, dico, ma come ti fidi? Perché c'ho sempre paura che un buchetto ci sia.
0: Capito? Ma no, ma poi proprio la vista così ravvicinata di sti calabroni, oppure che mi dicono, no, non ti punge, a vederlo così, faccia a faccia, sei matto.
1: Ovviamente, quindi, caro amico, facci sapere come sarà andata st'operazione, perché è importante, anzi fatti sentire tu perché noi magari può essere che ci scordiamo.
0: Veramente che mandiamo qualcuno.
1: Chi mandi?
0: La polizia.
1: Chi è per i calabroni?
0: La mortuaria direttamente.
8: A belli Marchetti, buonasera, sei di meglio.
1: Grazie tesoro bello. Grazie. Allora signori, quindi anche oggi tutte le coordinate vengono ristabilite. È tutto a posto, tutto come tutti i giorni. Quindi 06 89 28 996, lo ripeto, 06 89 28 996, numero valido per parlare con noi di qualsiasi cosa, altrimenti globo WhatsApp 393 777 7172. Le 16:09, signori, questo è tutto bloccato.

0: Ragazzi, Renditore Calabroni è in zona Pietralata Ponte Mammolo. Rimedio da un amico la tuta quella antivespa. Ho le bombole del barbecue a gas. Ci attacco la lancetta quella per squagliare la guaina e gli parto tipo dei lanciafiamme perché stanno dentro un comignolo inutilizzato. E niente, quindi li rodo a fuoco, ma non ho rotto i coglioni. E comunque no, io faccio i plantari ortopedici. Nostro lavoro, ma ahimè, mi tocca.
1: Mamma mia.
2: Completamente improvvisato.
1: Sì.
2: No, ragazzi, non le fate queste cose perché sono pericolose.
1: Ma con che coraggio? Ma ci sono degli esperti. No, pagate qualcuno. Fate gira questa economia.
2: A parte quello, ma poi io avrei paura se non fossi, no, abituato a fare una cosa del genere. Non è che dici, dai, prova a riparare il lavandino, male che va.
1: Sì, infatti.
2: Carica un po' d'acqua addosso.
1: Io poi, per carità, già c'ho, io ancora a casa, su sta casa, no, dove sto da maggio, sta casetta qua vicino, ancora non ho piantato nemmeno un chiodo. Cioè, c'ho roba da attaccare su.
2: Perché hai paura?
1: No, perché non c'ho paura che poi faccio danni.
2: Esatto, paura di far danni, sì. No, schiacciare.
1: No, esatto. Quello no, però oddio, può essere pure.
2: Già col trapano te faresti più male.
1: No, scherzi, ma no, poi io con la fortuna che ho, capito, col trapano entro, con l'unico tubo che magari c'è.
2: Ma che scherzi, mai azzardarsi a far cose così se non sei in grado.
1: Ma tu immagina questo invece che sta lì ad andare ad affrontare i calabroni, che come la prenderanno i calabroni questa ondata di caldo del lanciafiamme?
2: Penso bene.
1: Vengono dalla Calabria, sono più abituati al caldo pure più intenso, però perché fate queste cose? Adesso c'ho l'ansia per lui.
2: Provasse un po' d'enduia, visto mai.
1: Arrivederci, buon weekend.
3: Iniziamo a gormare in cambio.
4: Che io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
3: Oh.
5: E adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di me.
6: Stai ascoltando
7: Tutto Bloccato
6: on Radio Globo.
3: Dai, e treni! Anche oggi vi ascolto da Tarquinia. E dopo le consegne sempre mare.
2: Oh.
3: Ormai si unisce l'utile al dilettevole.
1: E vai!

0: pomeriggio, sono appena salito sul mio mezzo potentissimo da lavoro che mi riporterà nella mia dimora, nella vostra compagnia più totale. Per farvi capire di che mezzo potentissimo si tratta, vi lascio qui tre indizi: quanti siete, da dove venite e che cosa portate.
1: L'ho capito.
2: L'ho capito.
1: Dai, vediamo se ci arriverò. Allora, rewind tre indizi. Allora, rewind tre indizi, aspetta, che mando indietro così a mano proprio. Allora, aspetta,
0: La vostra compagnia più totale, per farvi capire di che mezzo potentissimo si tratta, vi lascio qui tre indizi. Quanti siete, da dove venite e che cosa portate.
2: Se sono arrivata.
1: Vediamo se ci arrivano. Aspetta, no, vediamo se ci arrivano gli ascoltatori. Questo è difficile, ragazzi, Questo è molto difficile. È per un pubblico attento, per un pubblico cinefilo.
2: Certo.
3: Dai, a Roberto, ma te fa sentire, il pavone, poi ne attacchi manco un quadro per paura di che, mamma mia che non ci stanno più i pavoni di una volta.
1: Questo è vero, si sono estinti quasi tutti, però, a giudicare dalla cronaca, quella più importante, quella di La Vita in Diretta.
2: Quello è pieno, ovunque giri quest'anno trovi pavoni.
1: Forse però più solo verso la Romagna a questo punto.
2: Sì.
1: E Romagna bevi, esatto, Romagna robevi pure.
2: Però ha ragione, pavoni casalinghi, quelli che fanno i lavori rudi,
1: sì,
2: che sanno attaccare i quadri, riparare i lavandini.
1: È che io al muro,
2: qualsiasi guasto.
1: Io al muro ci attacco. Ce le attacco. Devi vedere, sa come l'ho lasciato. Tipo le sindoni.
2: La sagoma.
1: Senti i cartoni, nei cartoni quando cadono sulla neve, no? Che rimane il bordo.
2: Lo spatolato lo fai così.
1: Che faccio?
2: Lo spatolato, dico.
1: Lo spatolato.
2: Lo fai così.
1: Sì.
2: Con le ombre femminili.
1: Si parla proprio di spatola, sì.
4: Comincia tutto bloccato.
5: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
6: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: Oh, comunque ho paura che mi partano, poi tra l'altro sto pure in affitto, quindi mi parta un pezzettino di
2: intonaco, lo so, vabbè, però non dovresti toccare nulla.
1: Ma poi non c'ho manco il martello.
2: Mamma mia, scendi dal cinese, 2 euro.
1: Ma già ho comprato tutto al cinese, ce l'ho sotto casa poi proprio. Oh, comunque quanto antipatica va la cinese. Sta là, non te dicessero mai. Cioè, vi ho comprato già 1 milione di euro di roba, di cianfrusaglie.
2: Non ti salutano.
1: Ciao. La facciaccia proprio.
2: Ma loro stanno là a lavorare. Pensano lì, concentrati, mica sono come noi.
1: Ma mi devi sorridere. Anzi, ti devi inchinare quando entra qua. Sua maestà. Allora, Roberto Marchetti, abbiamo allarmi oggi? No, grazie a Dio no. Come
2: sì? In realtà sì.
1: Come
2: no? Anzi, no, questa è seria.
1: Che succede?
2: È la grandinata di ieri sulla 13, vicino Ferrara.
1: Vabbè, ma noi.
2: Stata grave, grave, perché praticamente ci sono state, insomma, parecchi minuti con questa grandinata pesantissima, violenta. Dice chicchi di grandine, grandi come sassi. Infatti, un sacco di auto sono rimaste danneggiate, vetri rotti, ci sono stati anche diversi feriti, perché quando insomma ti si rompe il vetro addosso, quindi sì, gente piena di tagli. E poi sai il panico, perché ti prende una grandinata del genere in autostrada, no? Su via Casilina, che ti accosti un attimo, sull'autostrada, non sai che fare. Ti fermi, non ti fermi, e magari accosti perché pensi che tutti si debbano fermare, arriva quello che ti prende. Insomma, non è così facile, è complicata, certo, come situazione. E ieri ci sono stati momenti di panico. L'autostrada, se non sbaglio, quella è la Bologna-Padova.
1: Nei
2: pressi di Ferrara c'è stato proprio questo disastro. Per fortuna niente di grave, nessuna tragedia.
1: Ma hai bozzato la macchina una grandinata?
2: No, grandinata no, per fortuna. Vabbè, ma qua a Roma, giusto nell'ultimo anno, ci sono state queste grandinate così pesanti.
1: Ma come io sono qui da tanti anni. Una volta mi ha bozzato addirittura il motorino,
2: sì.
1: Non so come hanno fatto, sì.
2: Ah, però quest'anno peggio.
1: Come ci hanno sparato e non mi sono accorto, ho pensato fosse la grandine.
2: mirato esatto, apposta.
1: Forse era quella volta che ho forzato il posto di blocco, sì. Sentito
2: torna,
1: una sventagliata. Così ho detto, vedi che grandina pure per traverso, è incredibile. No, ma poi comunque la gente c'ha tanto assicurazione, no? Anche contro eventi atmosferici. Mi auguro.
2: Mica tu, io mi sa che non ce l'ho quella.
1: Madonna mia.
2: io ho fatto solo incendio e furto.
1: 6 euro di più costa.
2: No, ma che me frega, per principio non gli do.
1: Certo. Ma poi è pure carina se vai a vedere, con tutte bozzette.
2: Ma infatti.
1: È particolare.
2: Infatti. Comunque.
1: E soprattutto è antisdrucciolo, cioè nel senso, se vuoi accarezzare la macchina, la macchina percepisce di più perché c'è più abrasione.
2: C'è chi paga for di soldi per avere le macchine di design,
1: c'è,
2: no?
1: Chi paga
2: edizione
1: per...
2: limitata.
1: Certo, c'è chi paga molto di più per avere dei jeans strappati, quindi figurati.
2: Non ci può stare tanto. Però una volta, mo che ci penso, mi è capitato che per un pelo non ho avuto un danno quando ci fu la nevicata qua a Roma, se non sbaglio nel 2013. Ci fu quella nevicata pesante.
1: Quella pesante 12, quella lì.
2: 12,
1: sì, quella
2: allora era
1: il sale dalle mani, quella là.
2: Esatto, allora era il 12, 2012 e cadde un pezzo di pino nella macchina accanto alla sulla macchina accanto alla mia. Quindi per poco non mi ha preso e la ruppe. Meno male, perché non c'avevo anche allora l'assicurazione.
1: La tua piccola 500 sarebbe stata devastata. E tu nell'animo.
2: E certo,
1: nell'anima deli meglio poi in quel caso. Dona anche tu con un SMS solidale 3 euro per fare un'assicurazione contro eventi atmosferici a Roberta Marchetti.
2: Bravo,
1: ragazzi, vedi l'ora.
6: Tutto bloccato on Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
7: Turn it up.
6: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
11: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
12: Due? Viene a pranzo da me?
11: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1 più 1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
13: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
14: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Mariafiori.it.
3: Tutto bloccato.
4: Sponsored by.
5: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magia Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
7: E niente, raga, buon pomeriggio. Sono appena salito sul mio mezzo potentissimo da lavoro che mi riporterà nella mia dimora, nella vostra compagnia più totale. Per farvi capire di che mezzo potentissimo si tratta, vi lascio qui tre indizi: quanti siete, da dove venite e che cosa portate.
3: 06 892 8996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
8: Vabbè dai, che cazzo sarà? Una carrozza?
9: No!
10: Un fiorino!
11: Per fiorino!
12: Un fiorino!
13: Un fiorino!
14: Un fiorino!
15: Un fiorino!
16: Un fiorino! Ehi, chi siete?
12: La carretta!
17: Ma come la carretta?
12: Ma che carretta?
16: Un fiorino!
17: Che carretta? È un scafista questo? No, guarda, guarda un po', guarda un po'. Ma perché ancora il fiorino esiste?
18: La voglia!
17: Il fiorino?
18: Sì,
17: ma
18: sì.
17: C'è il fiorino nuovo, immagino, cioè non quello.
18: No,
17: quello anni 90.
18: Più abbombato, l'ho visto io. Però sì, c'è il fiorino.
17: Cioè che sembra più. No, non l'hanno sostituito poi con tipo col doblò, con quelle macchine là. Oddio,
18: oddio,
17: lo sapevo,
18: in
17: crisi, allarme, ragazzi, oddio.
18: Ma vedrai quanti ci avranno il fiorino.
17: Allarme fiorino.
18: Scomparsa, scomparsa il fiorino. Avranno sicuramente anche, no, interrotto la produzione, quindi chissà quanti posti di lavoro persi.
17: Certo, povera madonna, mi dispiace.
18: Questa è una notiziaccia.
17: Mi dispiace veramente tremendamente, tremendamente.
19: Anto, Fagallo, Marchetti, Fagallo.
17: Lo so, come tutti i giorni.
20: Allora, io oggi mi posso sentire, poi mi sentirò la replica,
17: sì.
20: Però a prescinde, ma quanto stai fatta da 1 a 10, Leana?
18: Chiederò a lei.
17: Ma oggi devo dire mi sembra abbastanza tranquilla.
18: Sì,
17: oggi,
18: sì.
17: Oggi.
18: A me sembra presente a se stessa.
17: Oggi più sobria, più sobria del solito.
18: Conferma.
17: Io invece, ragazzi, allora tu, Roberta Marchetti, sei abbastanza, mi hai raccontato, no, nel tempo, sei abbastanza esperta di sogni.
18: Sì,
17: di interpretazione,
18: piace.
17: Di sogni.
18: Sì, ho iniziato a studiarli.
17: Addirittura,
18: sì.
17: Ma autodidatta però.
18: Autodidatta, cioè, ma anche con delle letture, con persone che dopo aver fatto analisi anche sui sogni mi hanno insegnato delle cose.
17: Allora mi rivolgo anche alla maggior sapienza, ma non perché tu non sia all'altezza,
18: no,
17: ma magari per grandi interpretazioni degli psicologi all'ascolto, delle psicologhe all'ascolto. Allora ditemi se non è veramente, sarà che è uscito il film di Nolan, qui mi sembra di essere tornati all'Inception di Nolan, perché praticamente stanotte è stata una nottata di incubi, come spesso mi accade. Io sono non ho più da tantissimi mesi, o non dormo o faccio sogni brutti.
18: Mamma mia.
17: Sì, non lo so perché. Poi stanotte stavo là, io il mercoledì mattina, quindi stamattina,
18: sì,
17: come gli altri mercoledì, avevo ho un turno di doppiaggio, di pubblicità, no? Fisso, un turno fisso. Però nel sogno faccio questo sogno, praticamente mi trovo,
18: sì,
17: con un amico di Dublino e altra gente qua a Roma,
18: mm-hmm,
17: partiamo da Roma e diciamo andiamo a Londra. E
18: così,
17: andiamo, così. E prendiamo il primo aereo e andiamo a Londra. E stavo a Londra, stavo per avvisare anche i miei, così, oh, come state? Che si dice Ancona? Sapete, sto a Londra. Poi a un certo punto realizzo, dico, no, c'ho il turno, c'avevo il turno, ma che sono stupido, sono un cretino. Cioè, non tanto.
18: Se l'hai dimenticato.
17: Sì, ma non la preoccupazione della radio. Era più
18: certo,
17: per turno.
18: Vabbè, non andiamo un best. Via.
17: Esatto. Cioè, lì invece avrebbero chiamato un altro doppiatore, non ci sarebbero stati problemi. Ecco, e dico, mannaggia, e grazie a Dio, poi mi sveglio. Ok, per fortuna, no, era una cretinata. Prendo il motorino, faccio 100 metri, mi fermo a fare una commissione.
18: Uh-huh.
17: È partito immediatamente il motorino. Esco da questo negozio e sulla strada per andare a fare questo turno, il motorino Così, non parte più, morto.
18: Debotto
17: così. Chiamo il meccanico, mi arriva là, mi risolve, prende il parto. Arrivo là a questo turno, c'era un cliente di questo studio che era in partenza per Londra.
18: No!
17: Era in partenza per Londra. Questo quando mi ha detto, sì, sono venuto a trovare, questo è uno del nord, adesso sono venuto a Roma perché adesso vado a Londra.
18: Ma pensate che coincidenza!
17: Ho detto, ragazzi, qui è tutto collegato. Dai, non è possibile! Non è possibile che io sogno sta cosa di Londra, che non riesco ad andare a fare il turno, poi c'ho l'impiccio del motorino.
18: Comunque, quando capitano queste coincidenze tra sogno e realtà, è impressionante, Capita delle volte, è veramente impressionante.
17: A volte capita che sogni una persona che, a cui non pensavi da tempo, no? Così, e questo ti manda un messaggio il giorno dopo.
18: Sì.
17: O allora noi abbiamo una percezione della linea del tempo che in realtà non è quella reale, e quindi è come se srotolassimo una vita o già vissuta e quindi su diversi piani che si vanno a incrociare talvolta. Non so, non lo sappiamo, non sappiamo niente. Uno dice sì, no,
18: no,
17: dici,
18: certo,
17: chi lo sa.
18: No, però non arrivo
17: a
18: comprendere una cosa del genere.
17: Mi ci perdo.
18: Per me tratta di una.
17: Non sto facendo il santone, il guru che sa come funziona l'esistenza, anzi.
18: No, però in effetti è strano perché.
17: Dai.
18: Certe coincidenze sono assurde.
4: Marchetti, bevi meno birra che te dai i numeri.
18: Ecco.
17: Ah, è vero!
18: E dovevi giocare!
17: C'è pure i numeri, ciò! Mi sono scordato!
18: E mo non fai tempo? E no?
17: Dopo.
18: A che ora fanno?
17: Alle 7 finisco.
18: Alle 8?
17: Sì, ma ce n'ho due numeri. Come si gioca? Non so giocare, non lo so.
18: Chi c'è il numero Londra?
17: Non te li posso dire perché altrimenti poi non.
18: Ah, poi si giocano tutti.
17: No, non è che si giocano tutti, ma poi non si avvera niente.
18: Ah, vabbè, allora però vallo a fare se faccio come sei vinto.
17: Non mi ricordo più. Stamattina me li ricordavo.
18: Vabbè, comunque è facile il sogno tuo da interpretare, eh?
17: Sì.
18: Sì, dopo te lo dico.
17: Dai, allora sentiamo i grandi massimi esperti di psicoterapia all'ascolto. 16:30 minuti, è un altro presupposto per stare insieme a tutto bloccato.

0: mettete Eminem a quest'ora. Stanno tutti a muovere la capoccia su raccordo. Andiamo, treni!
1: Se il pavone vedeva uno squalo al mare, gli dava la palla, o squalo gli riportava.
0: Andiamo, che sta tutta bloccata, sui capatici! Ce ne frega un cazzo, comincia tutto bloccato.
2: Stai ascoltando
3: Tutto Bloccato.
4: Mi hanno fermato i guardie per mandare questo messaggio del cazzo. On Radio Globo.
5: Vabbè, mandali a noi i numeri che te li giochiamo per te.
6: Sì, certo.
5: Vedi come corrono?
7: Ma Roberto, il sogno è facile da interpretare. Tu vorresti partire per Londra, ma sei morto di fame e quindi tocca andare a lavorare.
6: Ah, ecco.
5: Che questo è vero,
6: eh? Questa è un'interpretazione di questo sogno. Ero a Londra, stavo là, poi mi sono ricordato che facevo il turno di doppiaggio.
8: Considerando che la materia è fatta da atomi indistruttibili, sì, e che quegli atomi sono sempre gli stessi da miliardi di anni, non, sì, è possibile che quegli atomi abbiano delle memorie, delle sensazioni che ogni tanto ci restituiscono in momenti un po' più particolari, tipo magari i déjà vu, i sogni e il sesto senso, no?
6: Ragazzi, che ne sai? Tutto può essere, anche questa spiegazione qua. Chi lo sa? Chi lo
5: comunque
6: sa?
5: Comunque è veramente intrippante come discorso questo qua.
6: Sì,
5: eh?
6: Si ha voglia.
5: Anche il discorso dei déjà vu, bellissimo. Inspiegabili.
6: Tante teorie, ma rimangono così, rimangono anzi più ipotesi che teorie. Non vengono verificate, non le puoi verificare. E chi lo sa? Tanto comunque un giorno, signori, forse lo scopriremo.
5: Questo sicuro.
6: O forse no. Capito? Cioè anche
5: pensa
6: lì.
5: Pensa che è brutto però.
6: Anche lì, chiudi gli occhi e non li riapri.
5: Mamma mia, no, quello non ci
6: finita.
5: Posso pensare, ti giuro, a quello che mi mette un'ansia.
6: Però ragazzi, è per questo che bisogna, no, dicono, vivere il momento. Mamma mia, anche oggi straprofondi, ragazzi. 16:35 di mercoledì 22 luglio 2026. Quello che state ascoltando è Tutto Bloccato su Globo.
2: Tutto Bloccato on Radio Globo.
9: Raga, sfatiamo questo mito. L'uomo che si depila, a noi non ci piace.
5: No.
9: Non ci piace. Noi dobbiamo essere più lisce di voi, non voi più lisci di noi, chiaro?
6: Ecco, vedi come passiamo dal profondo alle profondità.
5: Queste sono le vere preoccupazioni di questo periodo di piena estate, dove appunto uno va al mare, vede gli uomini in costume e a volte ti prende un colpo. Io sono per la depilazione. Ora non...
6: cioè, ma a polletto proprio,
5: no,
6: a pollo
5: no, non completa, non straliscio, non è che di essere glabro così, però neanche tutto quel pelo addosso, soprattutto in alcuni punti che oggettivamente non sono il massimo.
6: È bellissimo sulle spalle, sulla schiena e sul collo, dai, quello è meraviglioso, ti fa una sorta di criniera, cioè diventi una sorta di personaggio, di animale mitologico.
5: Quello proprio vabbè, l'eccesso, ma guarda che anche il petto, sì, un po' va bene, ma proprio il tappetino, quello fitto, è tempo d'ansia.
6: Vabbè, quello è molto comodo per gli uomini, perché quando ti fai la doccia non hai bisogno di chissà quale spugna, cioè per fare la schiuma, perché tu metti direttamente il sapone liquido sui peli del petto e si forma subito la schiuma, e quella poi la riporti ovunque, capito? Sul sotto, no, dappertutto, cioè ci fai tutto un giro, un autolavaggio completo ci fai.
5: Le spazzole, sì, come quelle là dove va dentro la macchina.
6: Esattamente. Quindi tu dici con moderazione.
5: Con moderazione, cioè secondo me se sei tanto peloso è giusto dare una sfoltita, diciamo così. È una cosa estetica, secondo me ci sta, ma anche proprio per una questione di igiene, torno sempre là, perché se sudi tanto, come questo periodo, con tutti quei peli l'odore è peggio.
6: Adesso non so se qualcuno ha mai puzzato la schiena, questo non lo so, di quelli uomo lupo, no? È pieno il mondo di queste schiene così. Quindi la soluzione per la Marchetti sarebbe, quindi se hai sulla schiena via tutto. Davanti lasci un pratino inglese,
5: qualche peletto, così. Cioè non è che devi essere,
6: ma con un disegno ben preciso?
5: No, così a sentimento.
6: Tipo i giardini di Versailles, capito? Cioè, certo, di rombi, le siepi.
5: Il pavone, ma tu non sei tanto peloso?
6: No. Ma poi gli do una scorciatina.
5: Una sfoltita, sì.

0: sì.
1: Con la forbice?
0: Sì, sì. Ma che forbice? No.
1: Con la lametta?
0: No, con la lametta è troppo dopo.
1: Capito? No, occhio con la lametta che vi crescono i rami poi.
0: No. Con il rasoio, quello elettrico, il regola barba si chiama.
1: Sì,
0: no?
1: Sì,
0: così.
1: Sì. Vabbè, giusto.
0: E quello ci fai, parti da in cima, fai stessa misura,
1: vai giù
0: dritto. A volte ci ho fatto dei disegni ben precisi, commemorativi.
1: Sì.
0: E così.
1: A posto del tatuaggio.
0: A posto del tatuaggio, almeno quello si può levare.
1: Certo.
0: Capito? Come funziona?
2: Oh sì, questa sì che è donna. L'uomo non si deve depilare, fare le sopracciglia e fare tutte queste cose da donne. L'uomo adesso è uomo.
0: Quello dice lui, lo dice lui. Però questa signora è d'accordo con lui.
3: I veri uomini sono quelli che si fanno la ceretta sotto e senza sentire dolore.
1: Vedi?
0: Mamma mia, ma quelle no, quelle sono... Quello è il famoso uomo-donna.
1: Ma no.
0: Quello è il famoso uomo-donna, una bestia
1: che...
0: particolare che andrebbe cacciata con archi e frecce.
4: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
5: Amici di Radio Globo, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fa ancora molto caldo nel Lazio, anche se piano piano il caldo diventa un pochino più sopportabile. Soffia infatti un po' di vento da nord a portare a un po' più secca, quindi sì, tocchiamo ancora i 34-35 gradi, quindi caldo per carità piuttosto intenso, però un pochino più sopportabile. E anzi, nei prossimi giorni ci attendiamo una diminuzione delle temperature, ci riportiamo effettivamente nella media, già domani sentiremo la differenza. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
4: Radio Globo.
6: Radio Globo. Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor, Magia Auto. Comprare, noleggiare o prenderti cura della tua auto non è mai stato così semplice. Da Magia Auto trovi auto nuove e usate, noleggio a lungo termine e assistenza completa, con soluzioni pensate per ogni esigenza di mobilità. Scopri tutti i servizi nelle sedi di Marino, Pavone e Pomezia o su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: di felicità.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAIG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
5: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: E te lo voglio di.
2: Cosa?
6: Te lo voglio di.
2: Che cosa?
6: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: Tutto bloccato.
13: Sponsored by.
14: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magia Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
17: Ma tu non sei tanto veloce?
18: No. Ma poi do una scorciatina.
17: Una sfoltita pure
18: sì.
17: Con la forbice?
18: Sì. Ma che forbice? No.
17: Con la lametta?
18: No, con la lametta è troppo dopo.
17: Capito? No, occhio con la lametta che vi crescono i rami poi.
18: No. Ah. Con il rasoio, quello elettrico, il regola barba si chiama.
17: Sì,
18: no?
17: Sì,
18: così.
17: Sì. Vabbè, giusto.
18: E quello ci fai, parti da in cima, fai la stessa misura,
17: vai giù
18: dritto. A volte ci ho fatto dei disegni ben precisi, commemorativi.
17: Sì.
18: E così.
17: Il tatuaggio.
18: A posto del tatuaggio, almeno quello si può levare.
19: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
20: Io mi ricordo quando la Marchetti disse che non gli dispiacevano quei tipi con la ciabatta Nike e il calzino bianco. Quindi non ce lo sta dicendo, ma alla fine abbiamo capito. Ti piacciono quelli depilati, dai.
21: Io qualche pelo sul petto ce l'ho, ma ci sono fatti i cerchi sul grano.
22: Ma regà, io da qualche anno che mi sono iscritto in palestra e non c'è più un maschio coi peli, ma da nessuna parte del corpo, sono tutti quanti depilati.
23: Ma senti da Roberta come tasta al terreno. Ma
0: tu sei peloso, Robby. Come ti interessa? Zitta, zitta, una domanda mo, una domanda poi. Tasta il terreno, lei.
18: Questa era più osservazione da
1: Marchetti.
17: Certo.
1: Marchetti, buonasera.
18: Beh, ormai lui ha gettato il seme.
17: Ma ovvio, quindi mi fanno le pulci a tutto quello che dico, che faccio. Ma io lo chiedevo per te, perché guarda che veramente non avere peli, secondo me, è molto più comodo e molto più igienico.
18: Ma io guarda, ce l'ho così corti che al mare adesso che sono andato sabato a Fregene, e a un certo punto il bagnino ha fatto, si è perso un bagnino di nome Roberto, perché stavo lì, siccome ero tutto nudo, col pisellino, saltellavo, c'avevo la papera messa davanti così.
17: Che scena, i braccioli.
18: Pure i braccioli, le Spider-Man. Sì. Stavo lì e facevo, che avete visto Roberta Marchetti? Roberto, vieni qua. Oh, me ne vado,
17: Sta giocando.
18: Mamma mia, davvero. Oh.
17: A proposito di peli, in Giappone c'è sta cosa che è successa, non so se hai sentito.
18: Giappone, stiamo fissa da ieri con Giappone.
17: Il governo di Tokyo, Tokyo, lo sanno, hanno le città governative, quindi ogni città decide per sé, hanno dato il permesso agli uomini di andare negli uffici con Bermuda. Finora era vietato, ora possono farlo. E perché dico a proposito dei peli? Perché le donne si sono sconvolte, anche stanno in protesta, perché dicono che vedere i peli è una molestia. Ma vedi che fanno schifo i peli. E quindi loro si stanno depilando tutti.
18: Ma che molestia è? Cioè, che non è che ti faccio vedere il pelo. Cioè, un pelo su un polpaccio.
17: Però è brutto, quelli tanto pelosi. Comunque, gli giapponesi.
18: Vabbè, ma non è una molestia.
17: Comunque, i giapponesi stanno tutti andandosi a depilare per evitare questa cosa qua dei peli. Però adesso è sdoganato il Bermuda in ufficio. Non lo so, a me il Bermuda, devo dire la verità, non mi darebbe fastidio. Dipende sempre come lo porti.
18: Abbottonato, cioè
17: nel senso, cioè Bermuda carino, elegantino, altezza a ginocchio, con una scarpa carina sotto e una camicia.
18: Sì.
17: È carino, non è che in ufficio mi scandalizzerebbe vedere un uomo così.
18: Ma ad esempio, se io venissi qui in diretta con i Bermuda, con i pantaloncini corti.
17: Che male c'è?
18: Oh, ecco, è quello che sostengo io. Cioè, qua stiamo andando peggio, cioè stiamo andando sempre peggio, perché io tanti anni fa andavo.

0: bermuda carino, elegantino, altezza ginocchio, con una scarpa carina sotto e una camicia,
1: sì,
0: è carino. Non è che in ufficio mi scandalizzerebbe vedere un uomo così.
1: Ma ad esempio, se io venissi qui in diretta con i bermuda, con i pantaloncini corti,
0: che male c'è?
1: Oh, ecco, è quello che sostengo io. Cioè, qua stiamo andando peggio, cioè stiamo andando sempre peggio, perché io tanti anni fa andavo alla vecchia sede di Radio Globo, sì, e c'è

0: Ma ad esempio, se io venissi qui in diretta con i Bermuda, con i pantaloncini corti,
1: che male c'è?
0: Oh, ecco, è quello che sostengo io. Cioè, qua stiamo andando peggio, cioè stiamo andando sempre peggio. Perché io tanti anni fa andavo alla vecchia sede di Radio Globo e ci andavo d'estate con i pantaloni corti, succedeva niente.
1: Ma adesso è vietato qua?
0: Adesso, no, adesso ti sparano.
1: Sì.
0: Ti scrivono Bruno con però coi proiettili. Ma... E tu entri con sta raffigata così, con scritto Bruno, e poi caschi a terra.
2: Sì, regà, però vedete da una regolata con questi jingle.
3: Quanto mi piace la pannocchia.
4: Dai, e bomberoni!
5: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
6: Ha messo programma da quando lo sento, mi ha rubato la dignità.
7: Stai ascoltando.
8: Tutto bloccato.
9: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
7: On Radio Globo.
10: Ma quale molestia, sono andato in piscina, c'erano tutti i capelli delle donne dentro l'acqua. Vedi, questo è entrato con la boccia, sono uscito chi rasta.
11: Roberta, ascolta, non prende esempi giapponesi. Quelli hanno le macchinette delle mutande usate delle donne e vanno a comprare le mutande usate delle donne.
0: Vero.
11: Poi quello che ci fanno io non lo so, ma io non prenderei come esempio nulla da un giapponese.
12: Comunque Roberta, da quello che dici piano piano, coi gusti di qua e di là, io ho capito una cosa, a te ti piace il napoletano, l'uomo perfetto per te è l'uomo napoletano.
13: Scusate, una domanda, ma che cos'è il bermuda?
14: Il pantaloncino,
13: Cioè è un pantaloncino il bermuda, no? Perché chiamarlo bermuda? È un pantaloncino, chiamiamolo pantaloncino.
15: Vabbè, ma che significa, dipende da come lo porti, cioè non è che me lo metto sopra le spalle e sotto rimango un mutande, ma che è?
16: Ma perché i giapponesi ce l'hanno, vedi?
0: Infatti, evidentemente qualcosina ci avranno.
1: Sì, per lamentarsi così, oppure sono talmente tanto disabituate al pelo le giapponesi che anche un minimo pelo le sconvolge.
0: Ma forse ce l'hanno lisci dappertutto.
1: Capire.
0: Una volta c'era uno a Palombina nel mio quartiere lì ad Ancona, in spiaggia, che c'aveva i peli delle ascelle lisci, che in genere si vedono sempre, sempre ricci. Invece che ce l'aveva lisci, c'aveva tipo. Sembravano quelle spazzolette, sai quelle l'optional del. No, del. Come si chiama? L'aspirapolvere, quello per gli angoli, no? Per raccogliere e tira su.
1: E alla fine della prima ora di questa puntata parliamo dei peli delle ascelle.
17: Guardate Radio Globi, io ci sto adesso in giro con i Bermuda, scarpette forse mezze carucce e una magliettina decente, insomma, dai, insomma faccio la mia figura. Però a Roberta niente, se può fare, so pieno dei peli, quindi
1: niente.
0: Però ci sono quelle all'ascolto invece appassionate degli orsetti, cioè questi appunto tutti belli pellositi che gli mette sicurezza, no?
1: Sicuramente sì.
0: Che ci mettono la mano in mezzo, sti peli pettinati. Così,
1: ma certamente, i gusti sono belli per quello, perché a ognuna piace qualcosa di diverso.
0: Ti ricordi quando ti ho portato a quel ristorante dove c'era...

0: il proprietario praticamente che si slacciava la camicia e metteva la mano, era estate tra l'altro, sudava molto, metteva la mano dentro la camicia e la camicia già era chiazzata di sudore, quindi immaginate quel pelo, si vedeva questo pelo folto e lui con sta mano là dentro così, poi poco dopo è arrivato appunto con un piatto appoggiato là così, ci ha servito.
1: Che sei mangiato quello?
0: E tu, era
1: io?
0: Per te, sì sì.
1: Aia.
0: Infatti, visto era
1: bruciato.
0: Cioè, capito? Off, né punti né ultimi. Traffic News.
2: Spesa senza stress. Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click. Radio
1: Globo Traffic News. Adesso il traffico questa notte per lavori tra le 22 e le 6, chiusura del sottopasso di Piazza Pia in direzione di Lungotevore Gianni Colenze e di via Gregorio VII. Parliamo di trasporto pubblico, è fermo il tram 8 tra Piazza Venezia e Casaletto, il servizio è coperto da corse con autobus, fermo anche il tram 2 tra Piazzale Flaminio e Piazza Mancini, anche in questo caso il servizio è sostituito da bus. Ricordiamo inoltre che sulla linea A della metropolitana per lavori stazione di Lepanto resterà chiusa fino al 30 di agosto, per cui i treni transiteranno senza fermare, in alternativa si può utilizzare la stazione di Ottaviano San Pietro. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete consultare il sito di romaluceverde.it.
3: Radio Globo. Dal lunedì al venerdì è su Radio Globo tutto bloccato.
4: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
5: I migliori artisti sulla scena.
4: Per delle notti da vivere da protagonista.
5: Dal 27 luglio.
4: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
6: Gioca con me
5: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
4: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
9: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
10: Top Gun autorizzato al decollo.
11: Da Pewex decolla il Top Gun. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?
12: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
13: Un disastro.
12: Ah, e le escursioni?
13: Abbiamo naufragato!
12: E tua moglie?
13: È scappata! Con uno del posto!
12: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
13: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
12: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
14: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
15: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Tutto bloccato.
16: Sponsored by.
17: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
18: Scopri KGM da Magia Auto.
17: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
18: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
17: E affronti il traffico con un sorriso.
18: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
17: Assistenza completa e consulenza su misura.
18: Magia Auto.
17: Dove l'auto è magia.
4: Solo le migliori. In FM. Da Telegram e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
0: Precisi le 5 in punto, signori, di mercoledì 22 luglio 2026. Buon pomeriggio, buona serata, buon tutto, buona vita.

0: Marchetti, Roberta Marchetti, che in genere la seconda si fa prendere dagli allarmi, ma in questo caso l'allarme va dato, sì. Perché molti si sentivano più al sicuro gettandosi così in quel vizio, però dedicato allo svapo.
1: Lo svapo che adesso è una moda, tutti, addirittura ormai gli adolescenti iniziano direttamente dalla svapo, dalla sigaretta quella elettronica, sì. Convinti faccia meno male. In realtà non è la prima ricerca che esce, ma ne è uscita una proprio in questi giorni che dice esattamente l'opposto, cioè che la sigaretta elettronica ha le stesse conseguenze sulla salute che delle sigarette, cioè sì. Uguale, non è che se ti fumi quella rischi di meno.
0: Allora, poi non so se bisogna distinguere tra la svapo, quella vecchio stile tipo la Coletti che faceva partire le ciminiere, no? Vedevi quella cosa. Ci sono quelle che le chiamavano poi tipo a polmone, a bocca.
1: Ma era quella che doveva mettere il liquido.
0: Bravissima,
1: dentro.
0: Bravissima.
1: Quelle sono state le prime. Esatto. Se non sbaglio.
0: Però ancora vanno avanti, le vedo,
1: sì. Stavo,
0: che si sente prima quel.
1: Sì, quella.
0: Tipo
1: sì,
0: moca.
1: Sì,
0: tipo.
1: Sì. È vero. È vero.
0: E poi ti parte un Hiroshima, capite? Un fungo atomico incredibile.
1: Quelle sono state le prime. Tra l'altro si era riempito di negozi che vendevano i vari liquidi con i vari gusti.
0: Ma scherzi, ma poi dovevi vederla, tipo Coletti e Torre stavano di là, c'avevano il reparto loro, sembravano le sarte, sì. Stavano lì con la Singer, stavano lì con la Stuccino. No, Api, che ci metti? Questa no, questa sa di sequoia, antica. Ah sì, la mia di vaniglia.
1: Ma no, quelle vanno un po' meno, perché sono subentrate, a parte le AI.
0: Però.
1: Quindi la sigarettina, no, oppure quelle proprio che compri ormai tranquillamente in tabaccheria,
0: usa e getta,
1: 100 tiri, 200 tiri, quello che è, e lì c'hanno gusti anche buoni. Io l'altro giorno ne ho assaggiata una perché mio fratello ne usa parecchie, al melone, era molto buona.
0: Perché però ci sono sempre gusti o di frutta o di dolci e mai una alla griata, tipo.
1: Ce n'è una al tabacco anche, però non c'ha senso, cioè nel senso il gusto di quelle è anche provare una sorta, no, certo. di gusti più freschi rispetto a quello del tabacco che è un po' più pesante.
0: Tu immagina, che ne so, gusto pagliata, gusto abbacchio però scottadito.
1: Che poi scazzato di fumé.
0: Che poi c'è pure il liquidino perché è l'unto, è il grasso, anzi è il grasso dell'abbacchio al forno, che è pure meglio secondo me di quello scottadito.
1: Allora a quel punto te ne compri anche uno di patata e fai un tiro.
0: Bello!
1: Così,
0: bello!
1: Così va fatta.
0: E pure uno di rosmarino.
1: Va fatta bene.
0: Ho capito, ma c'è il flauto de pan.
1: Oppure fare tipo il bong. Sai quello che si faceva con le bottiglie di plastica? Le metti tutte e tre, fumi dal boccale e ti si mischiano.
0: Che ragazzina, con la bottiglia di plastica. Ma se fa con le canne di bambù, si faceva.
1: Con le canne di bambù.
0: Certo, si andava alla Villa Ricotti, c'avevamo là vicino, a segare le canne, quelle grosse di bambù, così, e il cimino si metteva a fianco, si faceva un innesto sempre con una canna più piccola.
1: Ma pensa te, eravate esperti.
0: No, no, gli altri. No, sì, io cascavo per terra, per carità, non ero buono. Allora, attenzione, ecco, quindi occhio, perché potrebbe fare male.
1: Stesse conseguenze sull'apparato circolatorio, sull'apparato respiratorio soprattutto, quindi insomma se si fuma non è che una cosa fa meno male, quindi non fumate e basta.
0: Infatti, esatto, brava, diglielo. Allora, casualmente le 5 secondi, sarà un caso? Lo scopriremo con Anna, benvenuta a Radio Globo, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, ciao.
1: Ciao Anna.
0: Vai.
2: Ciao cara.
0: Sì.
2: Allora, io ho scoperto dove abiti.
1: Ma chi? Io?
2: A te, sì.
1: Ma è minaccioso come lo dice.
0: Io ho scoperto dove abiti, so dove stai.
1: Sì. Ma mi hai visto entrare
2: so
1: proprio...
2: dove abiti.
1: Ma perché sei di Torre Gaia anche tu?
2: Allora, una mia amica abita a Torre Gaia. E l'ultima cosa che hai detto, che ti è cascato quando è cascato il Pino nel 2012. Quando è cascato il Pino, quando ha nevicato a Roma.
1: Al 2012? Sì.
2: Ok, questa musichetta proprio fantastica. È cascato il Pino e quindi è cascato proprio nel...
0: sì, nel, però Anna, dai un po'.
2: Mi fai emozionare, però.
0: Ma no, ma sei tu che metti la. Ma per carità di Dio.
2: Io.
0: Ma no, ma metti una parola ogni quarto d'ora. Qui siamo un palinsesto, capisci, Anna? Dai, su, vai.
2: Dobbiamo andare di corsa.
0: Brava.
1: Dov'è cascato sto Pino?
2: Proprio nel. nel consorzio di Torre Gaia.
1: Sì, sì, sì.
2: Nel comprensorio dove abita la mia amica. Non posso dire la via.
1: Vabbè, però c'è da dire che ne sono caduti diversi, quella
0: una strage è stata quella volta. La chiamavano l'Amazzonia di Roma.
1: Che 10 ha detto
2: io ti dico 23, va bene.
1: Io adesso ti dovrei rispondere come ti risponderebbe chiunque.
0: Calma.
2: Però dai, calma. Però ci sta.
0: Le grandi scoperte di Anna, che insomma più di dire ormai dal 15 settembre che Roberta Marchetti abita a Torre Gaia. Ah, sai dove è caduto un pino quella volta? A Torre Gaia.
1: Al 23. Anna, passa, prenditi un caffè e te lo offro volentieri.
3: Ma non è che niente, sotto al pino che è cascato con la neve, te ci hanno ritrovato pure a te. Senti come stai?
1: Ancora Anna.
0: La povera Anna che ha ceduto così sotto il peso della neve e del pino. Il Pinanna è nato così. Adesso lei gira con delle radici, lo sai? Lei cammina lentamente, è per quello che parla lentamente, un po' come gli alberi del Signore degli Anelli. Sì, adesso riusciremo a conquistare il castello di Torre Gaia. Questa era Anna, signori. Anche lei ha chiamato e non la si fa ad Anna, qui a Radio Globo.

0: che te stavo aspettando gli marchetti.
1: E namo, mo comincia la festa.
0: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti!
2: Roberta Marchetti, tutto bloccato!
3: Now on Radio Globo,
2: tutto bloccato!
4: Ciao cara!
5: Sì.
4: Allora io ho scoperto dove abiti.
6: Ma chi?
7: Io?
4: A te, sì.
6: Ma è minaccioso come lo dice!
5: Io ho scoperto dove abiti, so dove stai.
8: Anna, ma i cazzi tua no?
9: Sì, ma dite alla signora Anna che sta a pezzo.
10: Vabbè, l'ascoltatrice si chiama Anna. L'albero che è caduto si chiama Pino. Pieno di neve, bianco. Da lì è nata la panna.
11: Anna, ma forse poco che questo Pino quando è cascato tu si è fumato tutto.
12: Ragazzi, abbiamo scoperto dove Roberta Marchetti si compra le scarpe. Lo possiamo dire? Lo possiamo dire? Dico solo un numero: 147.
6: Ma che cos'è?
5: Che vuol dire?
6: Il negozio dove mi compro le scarpe. 147. No, ma io non ho un negozio specifico. Dove mi piacciono me le compro.
5: Ah, io ce n'ho uno ormai.
6: Quello lì. Quello tra lì. L'altro ci devo andare. Ci fa pure lo sconto.
5: A me mi dà giù di sconto parecchio.
6: Sì.
5: Quindi. Ohia.
6: Me lo fa pure a me? Non lo so,
5: Te lo devi sudare.
6: Capirai. Vabbè, ma che me frega, io striscio. Voglio sconti.
5: No, ma mica fa così. Cioè, anche se vai in piedi è normale. Certo, te lo fa lo stesso. Senza umiliarti a quella maniera. Oh, a proposito di umiliazione, anzi, a proposito di strisciate, ci inchiniamo, signori, ci inchiniamo.
13: Fra è arrivata Fra un pranzetti lombardini sull'attenti i marchetti.
14: Buonasera sua nobiltà, sarei onorato di servirla.
15: Scusate, io sto a Pietro Boccanelli. Me potete scendere a spostare la carrozza che non passiamo, grazie.
16: Stai ascoltando
17: Tutto bloccato on Radio Globo.
5: Sicuramente in giro per il mondo a dare scudisciate a destra e sinistra ai vari servi che l'accompagnano nelle sue vacanze, chissà dove e chissà quando, Laura Pranzetti Lombardini, ben trovata!
18: Ciao, ho pensato ai tuoi mocassini, Roberto.
5: Ah sì?
18: Sì, sentendoti, lo sconto, il mocassino, tu ormai
6: è lanciato.
18: È vero, Roberta, sì, sono d'accordo. Fa tendenza, è un trend.
6: È un trendsetter il nostro Roberto Marchetti ormai.
18: Sì.
5: Irlandese, sì.
6: Ecco, oggi non sei qua in studio con noi, da dove, no. Da dove ti colleghi?
18: Dal sud c'è molto sole, c'è un po' di brezza, è il tacco d'Italia. D'Italia.
6: Quindi nel Salento lo possiamo dire.
18: Nel Salento,
6: oh,
18: sì,
6: che bello.
18: Vicino a Lecce, vicino al Barocco.
5: Ecco, occhio, perché c'è l'ascoltatrice Anna che adesso potrebbe mettersi lì a dire: ah, ho capito da dove chiama la Pranzetti adesso.
6: Dal 15, dico solo il 15.
18: 93.
5: Mitica Laura, innanzitutto, come quindi oltre alla brezza, che sarà sicuramente una brezza dolce.
18: Bene, ma mi mancate perché tutti questi mercoledì insieme.
5: Sì.
18: È strano. Carina. Però chissà, hai visto mai?
6: Ma tanto ci rivedremo presto.
5: Speriamo. Ci sono dei lavori in corso. Ci sono dei lavori importantissimi.
18: Molto lenti,
5: detto tra noi.
18: Cioè, ce la prendiamo molto comoda.
5: Voglia.
6: Estate, insomma.
18: Fa caldo. E scusate.
5: Sì.
18: Ma quelli che vi fanno venire più caldo con le sigarette elettroniche?
6: Ah, me ne stavamo parlando proprio poco fa di queste svapo. Tu svapi, Laura, no? Figurati.
18: A me?
5: Come ti permetti?
18: Ma quelli che ti stanno parlando al pari di quelli che con la bottiglia da un litro e mezzo iniziano a bere mentre li parli.
6: È vero, un po' maleducato.
18: Da un raptus, stessa cosa che ti inondano come in Valtadana del fumo, un fumo che è di mango ghiacciato. ghiacciato, ma magari fosse ghiacciato. Ma no, anche il marshmallow tostato, queste cose qua.
5: Sembra sempre di stare, Laura, vero, vicino a una fabbrica di dolciumi in fiamme. Cioè, tipo che,
18: bravo, perché poi ha quel retrogusto che tu percepisci, probabilmente, voglio sperare, che chi lo fa, l'attore, ne tragga piacere. Sì, ma tu invece, che sei di rimbalzo, vedi questi, ma... Le signore che aprono uno spiraglio a un lato della bocca e spandono fumo tipo draghetto.
5: il brucaliffo che proprio così da
18: no, c'era anche Grisù. Ecco, uguali. Poi quelli che sparano in alto, che per una legge, direi, della fisica, ciò che va in alto poi scende, ti si adagia.
6: Certo, quindi è inutile.
18: No. Ecco. Ma assolutamente. E poi, cioè, non deve essere comunque compulsivo. È in ogni caso sempre una sigaretta, e soprattutto in macchina, che è un abitacolo, per cui diventa tutto estremizzato, più nauseabondo, non funziona.
6: Ma io sai, forse perché, Laura, perché la svapo, a differenza della sigaretta, chi la fuma pensa che abbia un odore più piacevole, perché in effetti non sa di tabacco, e quindi dice che male che fa, peccato, se quello sente un po' di fragola.
18: Che peccato. Oh. Ma anche un tempo ti dicevano: ti spiace se fumo? E rispondevi: sai, mi dà un po' fastidio, ma no, ma figurati, li poggi posacenere. Sì. Certo. Adesso sei giustificato su tutto, ma no, ma ci sono delle regole, delle regole proprio di rispetto.
6: Certo, quindi anche la svapo, insomma, così come la sigaretta, non è che può essere fumata ovunque, ci vuole sempre una certa educazione.
18: Ma anche, ad esempio, in una riunione con più persone, resistiamo, a una cena, resistiamo.
5: Sì, tra il primo e il secondo.
18: Esatto, e nel ristorante magari, che sei lì vicino, non è diverso dal concetto di sigaretta. Ecco, bisogna tornare. E poi ci sono quelle usa e getta, che hanno i colori fluorescenti.
5: Sì, è vero.
6: Tipo, ti danno fastidio anche quelli.
18: Le Big Bubble. Ecco, loro sono ancora più autorizzati. Io mi rendo conto che già in visa sono, in quanto oggettivamente snob, a dire queste cose ancora peggio. Però ci vogliono delle regole di rispetto, ecco.
5: Giusto.
18: Il rispetto. Ho finito.
5: Cioè, tu immagina Laura, invece, quelle belle signore di una volta, vestite molto bene, elegantissime,
18: con la collana di perle,
5: e poi anche appunto con questa sigaretta, però fumata con quel lungo bocchino, no? Che comunque era una era un'aggiunta anche decisamente stilosa.
18: Tipo la cos'era, Contessa Casati, che girava con al guinzaglio leopardi e i signori di colore che facevano aria, uguale, dici?
5: Ma no, senza arrivare a questo, mi immagino una scena più Charleston, ecco, mettiamola così.
18: Proprio così, con le frangette.
5: Signora
18: bella immagine.
6: Anni 30.
18: Mia, bella immagine.
7: Sì. Ragazzi, la supercazzola. Ma che sta di questo?
6: Ecco. Vedi, allora, volevamo farti, insomma, sentire anche l'affetto dei nostri ascoltatori, Laura.
5: Esatto. Allora, cari amici, anche oggi abbiamo imparato qualcosa, anche se da distante. Comunque la sua voce regale e le sue buone maniere sono arrivate qui a noi, a Tutto Bloccato. Ci manchi tantissimo anche tu, Laura.
6: Sì, speriamo, Laura, è vero,
5: di sentirci presto. Magari, se ci sei, mercoledì prossimo lo stesso ci colleghiamo. E poi vedremo.
18: A settembre, chi lo sa?
5: Chi lo sa?
18: Vediamo. Chi lo sa? Qui è in Sabe. Ciao.
5: Esatto. Ciao, Laura,
6: ciao,
5: grazie.
6: Laura.
13: Ciao. È arrivata fra un pranzetti lombardi. Sull'attenti i marchetti.
19: Buonasera, sua nobiltà. Sarei onorato di servirla.
20: Scusate, io sto a Pietro Boccanelli. Me potete scendere a spostare la carrozza, che non passiamo, grazie.
16: Stai ascoltando
17: Tutto Bloccato on Radio Globo.
21: Ma questi tossici che si permettono
1: di fumare addirittura queste sorta di sigarette.
21: Oh, ma che è diventato salute e benessere sta trasmissione?
22: Chiamalo 06 892 8996,
23: oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172.
22: Tutto bloccato.
23: Tra poco
22: on Radio Globo.
24: Mi pare che la signora Laura, la voce mi pare proprio che è la Caselli. Eliana Caselli, sei tu, sono sicura.
22: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
23: Scopri come su radioglobo.it.
25: Voce generata in AI. Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
26: Kia. Movement that inspires.
25: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
27: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
28: Solo da Fiori si acquisti oggi. Prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Mariafiori.it.
29: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
30: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
31: Due? Viene a pranzo da me?
30: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1 più 1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
32: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
22: Radio ufficiale Radio Globo.
33: Grano Salis.
34: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
33: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
34: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
33: Grano Salis, il gusto che emoziona.
34: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
22: Tutto bloccato.
35: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
36: Scopri KGM da Magia Auto.
35: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
36: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
35: E affronti il traffico con un sorriso.
36: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
35: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
37: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
38: Comunque più fregna di lei non ci stanno su Roma.
39: Mamma mia come parla bene Roberta.
40: Mamma mia raga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
23: Stai ascoltando Tutto bloccato
22: on Radio Globo.
5: Chiudiamo con la Pranzetti Lombardini e andiamo alle altre nostre altezze.
6: Certo.
5: Che meraviglia. Allora ragazzi, le 5:25, mercoledì, siamo in mezzo alla settimana, 22 luglio 2026. Roberto Marchetti e Roberta Marchetti qui in studio. Ileana Caselli.
6: Ma Roberto, ma la smetti di guardarmi così?
7: Ma
6: Roberta, guardo te che mi fa ridere.
7: Guarda la Franzetti.
5: No, perché qualcuno pensava che fossi tu. Risentiamo quello.
1: Ma questi tossi.
5: Ah no, aspetta, era un altro, era questo.
24: Ma
5: raga,
24: a me mi pare che la signora Laura, la voce mi pare proprio che la Caselli. Eliana Caselli, sei tu, sono sicura.
5: Eliana Caselli.
6: Eliana, lo dici a qualcun altro?
5: Bellissimo, guarda, ti vedo, proprio ti ci metto pure questa. Bentornata la fake Franzetti Lombardini.
6: Ciao a tutti. Ilana giustamente penserà, potessi avere anche il conto in banca della Franzetti Lombardini sarebbe infatti proprio il massimo.
0: Ma se vado in banca e faccio sta voce, però magari
6: secondo me ci puoi provare, Ile. Ci puoi provare.
5: Vogliono vedere i gioielli, però.
6: Sono qui per chiedere la chiave della cassetta di sicurezza.
5: Sì, dai. Manco lo sa ad avercela. Allora, no, andiamo più, senti, con questa bella musica classica. Divertimento 136 di Mozart. Da qui passiamo alle tue sigle.
2: C'ho tante domande, ho diverse domande.
3: Mamma mia, eccoli là, ti stavo aspettando.
4: No, fate bere stasera, Caselli, sennò sai come ritorno a casa.
8: Mamma mia, che voce sexy, Caselli.
9: Beh, sta ragionando su, mi è venuto in mente sto spunto. Ma perché abbiamo paura del buio e mai della luce?
10: Stai ascoltando Tutto Bloccato.
5: Questa è tossicissima Radio Globo. Allora, credo, così vado con sospetto, credo che la buonissima Caselli ci voglia portare nel mondo dei social, dico bene?
6: Sui social, sì, perché sì, praticamente si sta parlando di una roba che posso dire, l'ho lanciata io, adesso vabbè, arrivano i giapponesi a rubarci tutto, però.
0: Che
6: vabbè,
0: è successo?
6: A quanto pare adesso va di moda in Giappone avere questa sorta di frigoriferi, diciamo, un po'. Sì.
5: Scusate, già rido perché ho in mente l'immagine, il video che ha mandato l'altro giorno tra di noi.
6: Sì, infatti, questa sorta di frigoriferi che loro chiamano cabine anticaldo, che sono dei distributori dove tu ci metti il gettone, entri e ti...
0: Cioè, dei frigoriferi per gli uomini?
6: Per gli uomini, per gli esseri umani.
0: Che più o meno, infatti.
5: È quello, per quello rido.
6: Allora, è una roba che ho inventato io.
5: Sì, ma aspetta, prima di arrivare lì, nel senso, come funziona in realtà quello giapponese? Cioè, ti metti dentro al frigo e chiudi?
6: Esatto, chiudi e ti lanciano sti getti d'aria gelata, sia nella schiena che nel collo che nelle gambe, così.
5: Dappertutto.
6: È refrigerante.
0: Sì.
6: Allora, io questa cosa l'ho messa in pratica qualche giorno fa.
0: Poi hai anticipato, tu pioniera.
6: Sì, sì.
5: Sulla ridente Tiburtina, invece che a Tokyo.
6: A Tiburtina, tranquillamente, perché è una cosa che uno può fare tranquillamente. Ovunque, tra le proprie quattro mura.
5: Sì.
6: Basta smontare il frigorifero.
0: Ragazzi, voi, lei l'ha fatto davvero, poi vi spieghiamo.
6: Togliere le ante, no? Togliere lo sportello del freezer, togliere lo sportello del frigo e lasciare che poi
0: il fresco
6: riempa la stanza,
5: così,
6: la cucina.
5: Porte aperte proprio.
6: Porte aperte.
5: Un consumo più o meno della ThyssenKrupp in un anno.
6: Vabbè, ma paga il proprietario, ma che
0: gli frega? No, allora, perché però Ileana Caselli l'altra sera ci ha mandato un messaggio su WhatsApp nella chat che abbiamo noi, quasi tutto bloccato, e ci mostrava esattamente questa scena, cioè le ante del suo frigo, del freezer, che cadono a pezzi e lei che le lascia a un certo punto aperte dicendo che arriva il fresco. Perché non hai l'aria condizionata?
6: No, non ce l'ho.
0: Ti rifreschi così col frigo?
6: Esatto, perché io ho provato ad aprirlo, si è sgretolato, è diventato un frigo open space, si è proprio rotto, sembrava il frigo di Barbie, cioè proprio che si è cascato uno dopo l'altro. Abbiamo legato con lo scotch, ma abbiamo pensato che tutto sommato, ma potevamo anche lasciarlo aperto.
0: Brava, esatto, a me piace questo problem solving, no? Perché chiunque al posto di Leana l'altra sera avrebbe detto si è rotto il frigorifero, invece lei no, dice si è rotto il frigorifero ma mi funge d'aria condizionata, quindi sì, comunque.
5: Ma a parte che ti si scongela la roba primo, se c'era qualcosa, poi non ricordo.
0: Considerando il vuoto del frigorifero di Leana,
5: ma forse i ghiaccioli per il gin tonic,
6: quelli qualcosina, però comunque insomma è l'ultimo dei problemi, abbiamo usato un po' di sale, un po' di cimine rimaste.
5: Ma anche per siete messi a vestire l'onze, ma che avete fatto? Ma roba da male, mi immagino la roba attaccata su, coperta di sale, bellissimo. Oh, una volta non c'era, fino a 70 anni fa non c'erano i frigoriferi, quindi voglio dire, la gente è campata per milioni di anni. Comunque il video successivo poi che hai messo è quello proprio del fallimento totale.
6: Guarda, lo metterò.
5: Ecco, ce l'hai ancora quel video?
6: Sì, ce l'ho.
5: Ti prego, mettiamolo da qualche parte, pubblicalo, taggaci, che lo ricondividiamo, perché ragazzi è una scena, un misto tra una povertà, arte comica, arte povera soprattutto,
6: soprattutto povera,
5: scomodando anche Mario De Lillo, veramente arte povera, ma è meraviglioso proprio.
11: Non mi stupisce minimamente che la Caselli abbia smontato un frigorifero per ficcarcisi dentro. Anzi, avvertitemi quando le si comincerà a decongelare il cervello.
6: Oh, per mantenerlo nei secoli dei
0: ma
6: secoli.
0: Ma certo, Ile.
6: Tipo Futurama, sì, sì.
5: Io mi immagino un giorno ci sarà tipo il museo di Radio Globo, no? Con la gente che passerà con le varie teche e ci sarà il cervello tuo imbalsamato e, sì, e la gente una piccola genuflessione, sì, lì davanti, certo, passando, anzi un piccolo cero accenderà.
0: Sarà la nuova Pompei l'appartamento di Leana Sbottina, con il ghiaccio
5: Pompei,
0: però.
5: Pompei, perché poi viene sempre da Bologna, questo va ricordato, signore e signori. Mi raccomando, il video, devono goderne tutti. Attenzione, signori, perché quello che state ascoltando è Radio Globo.

0: Ma in che situazione di indigenza estrema vive la Caselli? Ma quanto prende per stipendio sta povera ragazza? Bruno, dobbiamo aumentare lo stipendio alla Caselli. Ripara il frigorifero con lo scotch e ci infila la testa dentro perché c'è l'aria condizionata. C'è un piano tariffario del 1740. Per favore, aiutiamo sta ragazza. C'ha 20 anni, sembra di stare a qualcuno nel dopoguerra.
1: Ma peggio pure, ma manco 20, c'ha 30. Il 7 novembre. Vabbè, scusa, non è che non si dice. Sono pochi, non rompere, non va la faccia.
2: Infatti, che devo dire io? Che mo ne faccio 40.
1: E io che devo dire? Ne faccio 57.
2: Ti porti bene?
1: No, che in realtà sono 46, ma sembrano 57.
3: Ma sempre la pubblicità c'è sta. Ma che ha deciso Bruno se vuole comprare il Lussemburgo?
0: Messaggio di servizio per Bruno del Sorduca Conte. Se ti chiedono due spiccetti in più, marchetti daglieli perché sto programma spigne.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
5: Questo video lo devo fare subito perché mi sta venendo un'orticaria. Ho appena sentito nel bar dove vado a fare colazione un ragazzo di 30-35 anni che diceva all'altro: non mi sembra molto fair come richiesta. Capite? Fair. Cioè intendeva l'aggettivo fair, giusto, equo in inglese. Cari miei anglofili da strapazzo, è fair. Se proprio volete imbastardire la nostra lingua, inserendo parole straniere dall'inglese per apparire moderni e cool e alla moda, studiatela questa lingua. Fair, not fair. Capito la tristezza, il degrado? Da una parte si vuole apparire moderni, super cool, come dicono gli inglesi, alla moda, e dall'altra si fa la figura degli ignoranti meschini, non prendendosi nemmeno la briga di andare a vedere come si pronuncia la parola inglese che vuoi inserire nell'italiano. Che tristezza.
1: La tristezza, dice. Già comunque c'è un inquinamento, no? Di anglicismi, anzi in questo caso inglesismi.
2: Inglesismi,
1: che è peggio,
2: sì.
1: è peggio ancora, perché l'anglicismo è, che ne so, computer, noi diciamo computer. Invece questi sono gli inglesismi, quelli che vanno a sostituire, anche con un tono leggermente negativo, buttato dentro l'inglesismo, vanno a inquinare, dice, almeno dillo bene, ma poi fair play, si dice sempre.
2: Esatto,
1: dovresti
2: ci puoi
1: saperlo.
2: Vabbè, però uno tante volte li usa veramente solo per fare il film. Poi magari neanche si pone la domanda: lo sto dicendo bene o male? Io ad esempio proprio oggi, pensa, ho ricevuto un messaggio di una persona che deve darmi una risposta.
1: Sì.
2: Dopo riguardo? Un'altra richiesta. No, riguardo una. No, una cosa.
1: Adesso ti risponde in inglese con l'inglesismo.
2: No, mi ha detto: guarda, ho una call oggi con lei e poi ti faccio sapere. Una call. Allora io gli ho pensato: vabbè, una call, la devi chiamare. La chiami e mi fai sapere. Però, la chiamo e ti faccio sapere. No, ho una call con lei e ti faccio sapere.
1: Però, non era perché io ho sempre pensato che una call fosse riferito solamente anche nell'imbarbarimento del lessico delle imprese, quindi delle aziende, dove ci sono appunto tutti gli inglesismi in mezzo. Una call fosse necessariamente una riunione al telefono, che fosse una video call o una call, ma comunque di lavoro.
2: Sì, è una cosa legata al lavoro. Okay. Però comunque appunto, cioè, è una cosa molto semplice, non è che stiamo parlando di una cosa chissà quanto
1: grossa.
2: Ma poi
1: c'è una riunione, una chiamata, un impegno.
2: Parlava di una persona, quindi devi chiamarla e chiederle una cosa al posto mio. La chiamo e ti faccio sapere, no? C'ho una call.
1: Allora, sicuramente saremo circondati, saremo assediati dagli ascoltatori, da molti ascoltatori, a parte, non lo so, mi immagino Tecno Caldaia, no. Però mi immagino qualche quadro, oppure qualcuno che sta in qualche azienda o imprese, che appunto abbiano una sfilza di termini di lavoro in inglese.
2: Sì, soprattutto chi lavora nel marketing, nella comunicazione, ormai è sdoganatissimo.
1: Sì.
2: La schedule.

0: Sì, esatto, che pure lì si è capito perché ha scelto per forza schedule e non schedule, che se posso dire nei due modi. Ma poi c'era, stamattina leggevo una mail che veniva appunto da altri piani di Radio Globo, dal comparto appunto di marketing, sì, sulla pubblicità, quando dobbiamo registrare delle cose, mi raccomando, deflaggate, che ho detto che è una bomba, deflagra.
1: Chiamo gli artificieri.
0: Deflaggate, togliete la spunta, mamma mia, deflaggate, ma che deflag... Cosa vuoi deflagare? Cosa? Deflagare questo dolce mio mare, semmai.
1: È proprio più poetico.
0: Oppure c'era quelle storpiature c'erano una volta, adesso capirai, saranno pieni, mi immagino, i genitori moderni che saranno con i propri figli, tra ormai top qualcosa che usa giusto la Marchetti, però se no per il resto, oppure lo uso io all'inizio dell'ora, se no per il resto abbiamo sicuramente, l'abbiamo detto anche altre volte, i vari
1: nuovi inglesismi, sì,
0: tipo il come si dice quello,
1: c'è sharing. Che ne so, magari sei al ristorante, no? Ordini qualcosa, dici guarda, questo lo prendiamo in sharing, cioè lo dividiamo.
0: Ma che fai? Mangi con Joy.
1: Dai, sì, su.
0: No, ma poi c'è la ship.
1: La ship, certo. Vabbè, la ship è quella, è un po' di giovani. Non
0: quello stavo dicendo.
1: Sì.
0: Oppure, se no, invece tempo fa c'era il famoso fly down, che adesso si scopre che era un errore, perché fly down non esiste. Cioè, se tu lo dici in un paese anglofono, fly down, se lo dici a un uomo, quello potrebbe, cioè puoi immaginare che ha la zip abbassata, la pattuella abbassata dei pantaloni.
1: Ah, significa quello?
0: Perché fly è anche la pattuella. Ah, la pattuella, non la zip, la pattuella. La pattuella abbassata. Quindi fly down, oddio, davvero? Ah, no, non è vero. Ah, sei cascato. No, magari puoi banalmente sostituirlo con un
1: be quiet.
0: Lie low e vai sereno proprio. Comunque, forza, signori, è il momento giusto per sputtanare tutto il resto che ci circonda. Signori, qui siamo nel posto giusto.
2: Che l'hai sentito, Alessio? Se ha fatto quella pratica e si aspetta adesso lo pingo o lo chatto e ti faccio sapere ASAP. Ma vaffa.
0: Mamma mia, ASAP pure, vi prego, liberiamoci da questo, liberiamoci mettendo dentro tutto quello che vi assedia, tra figli, tra colleghi, tra amici. Vai!
3: Tutto bloccato, torna tra poco
4: su Radio Globo.
3: Il Morning Show
4: è live
3: on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
4: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
3: e entra direttamente
4: nel nostro studio.
3: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
4: Quello che ascolti in radio
3: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
4: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, poi gli informativi su finecobank.com.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
10: Mamma, io mi annoio!
11: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
12: Dentro la città, fuori dal mondo!
11: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
10: Mamma, io sono già in macchina!
11: Info e biglietti su luneurpark.it.
13: Tutto bloccato. Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magia Auto.
13: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove

0: Sì, esatto, che pure lì si è capito perché ha scelto per forza schedule e non schedule, che si può dire nei due modi. Ma poi c'era stamattina, leggevo una mail che veniva appunto da altri piani di Radio Globo, dal comparto appunto di marketing, sì, sulla pubblicità. Quando dobbiamo registrare delle cose, mi raccomando, deflaggate, che ho detto che è una bomba, deflagra,
1: chiamo gli artificieri,
0: deflaggate, togliete la spunta, mamma mia, deflaggate, ma che cosa vuoi deflagare? Cosa? Deflagare questo dolce mio mare.
2: A me ogni tanto ci provano questi inglesismi, questi francesismi, io gli dico parla come magni, che io un dialetto conosco, manco una lingua.
3: Facciamo diventare IPPP il più presto possibile.
4: Una volta mi chiama il capomino appena sono entrato al lavoro e mi fa: senti, ma in quella presentazione che hai fatto, ma perché non mi ci metti un altro ballet? Ho girato mezza azienda a cercare di capire che cazzo era sto ballet. Non era un altro punto, lo hanno a capo e mettere punto. Mannata, mori ammazzato voi l'inglese,
5: ma raga, io gioco al PC, quindi sono mezzo nerd, no? Ma te ne dico 3-4 così.
1: Vai.
5: Pusciamo, flenco, pressame, capite in cazzo così, eh?
1: No.
0: Zero.
1: Forse pusciamo all'inizio, sì.
0: Sì, spingiamo.
1: Spingiamo, esatto. Gli altri due no. Vuoto
0: push
1: totale.
0: Me. I'll stop me. So I can get my satisfaction.
6: Vogliamo parlare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
0: Anche quello, però quello già forse è più una locuzione che un anglicismo, perché ormai è entrato da tantissimi anni.
1: Ma sì, ormai il Made in Italy è una sorta di marchio proprio.
0: Come se fosse italiano, come se fosse ormai entrato nella nostra lingua. Vabbè.
7: Ma io c'ho i colleghi che li chiami la mattina: guarda, non ti posso rispondere, ho una call meeting con il CIO. Oh, star telefono col capo in italiano.
0: Oh, sempre sto CIO, le prime volte pensavo gran parente. Sto a riunione col CIO, dico, vabbè, finirà, ci avranno un'azienda di famiglia mandata a quel.
8: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
9: Ma è possibile guidare con le infradito?
10: Molti di voi mi avete fatto questa domanda.
9: Facciamo chiarezza. La legge che vietava alla guida l'uso dell'infradito è stata eliminata nel 1990.
10: Ma
9: l'articolo 140 e 141 del codice della strada dicono che il conducente deve avere sempre il pieno controllo del veicolo, altrimenti multa. Quindi ragazzi, è normale che le infradito non vi fanno avere il pieno controllo del veicolo.
0: Oh, allora questa questione annosa,
1: esatto,
0: dell'infradito alla guida.
1: Tant'è che io pensavo fino a quest'anno, pochi giorni fa,
0: sì,
1: che fosse ancora in vigore questa legge, perché io mi sono sempre posta il problema d'estate di non mettere le infradito, o comunque in generale i sandali o le scarpe aperte che non avessero una cintina dietro la caviglia, sì, che ti tiene il piede saldo.
0: Come io pensavo, per guidare con una scarpa aperta per uomo, l'infradito non va bene, dovrei avere quei sandali orribili da uomo, quelli
1: con la cosa tipo San Francesco.
0: Sì, ma no, San Francesco è un po' più aperto, però quelli che hanno pure la cintina dietro, una roba
1: orrendo,
0: orrendo.
1: No, pensa che io infatti fino a poco tempo fa d'estate mi portavo comunque la scarpa di ricambio da ginnastica, magari andavo al mare, quindi scarpa da ginnastica per guidare, poi la toglievo e mettevo l'infradito. Invece quando ho scoperto che non c'è più la legge in vigore, ho detto: senti, allora io vado con le ciabatte, non con l'infradito, perché effettivamente è scomodo guidare con l'infradito, però con la ciabatta normale, quella con la fibbia unica davanti, ma la cintina dietro la caviglia non ce l'ho e guido serenamente, non ho più l'ansia, oddio se mi fermano mi fanno la multa, perché se lo so guidare.
11: Ma infatti non si chiamano infradito quando le indossi per guidare, si chiamano infrociadito.
0: Perché ti fanno. Un amico mio ha spaccato tutto, cioè gli si è incastrato l'infradito dietro il pedale del freno e quindi non è riuscito a frenare.
1: Terribile.
0: E ha dato un missile contro un'altra macchina, ancora questo sta a cercare il collo.
1: Guarda, meglio scalzi,
0: sì.
1: Io una volta ci ho guidato scalza, al mare, ma pochi metri, una roba così.
0: Al mare? Sei andata giù.
1: No, nel mare, dallo stabilimento a 100 metri, cioè una cosa proprio veloce, e effettivamente è strano guidare scalzi, però molto meglio scalzi che con l'infradito.
0: Quindi non ho capito, allora si può guidare con l'infradito?
1: Per legge si può, perché dal 1990 non c'è più questa legge, non è più in vigore, però dice un altro decreto che devi avere il controllo dell'auto. Infatti, boh, va a capire, perché allora poi io devo dimostrarti che ho il controllo dell'auto.
0: Come
1: che fa le prove,
0: esatto,
1: fa le vigile con me, ti faccio vedere per mezz'oretta come guido.
0: Oppure no, ma infatti che c'entra? Cioè, non puoi prendere dopo caso per caso, cioè, pure io ti dimostro che anche con tre birre in corpo guido benissimo, eppure non si può. No, nel senso,
1: sì.
0: Non è che a discrezione, lì c'è un alcol test e qui c'è una legge.
1: Esatto, però l'alcol test è dimostrabile. Superi un certo livello di alcol, io dimostro che sei ubriaco. In caso delle scarpe è totalmente personale.
0: Allora, adesso, ubriaco è una parola grossa, sto sopra il limite consentito, sono due cose completamente diverse.
7: È semplice, basta che quando ti fermano le forze dell'ordine ti fai trovare scalzo. E infradito stanno appoggiate sul tappetino dell'altro sedile.
8: Tutto bloccato su Radio Globo. 1, 2, 3.

0: Entrando a casa con questa luna io ascolto voi e mi portate fortuna.
1: Durante il lavoro sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
2: Mamma mia, stasera c'è stata una luna che ti spaccherà il culo.
3: Voi riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorridere e ride. Ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
5: Oh, chissà se ci abbiamo all'ascolto anche gente che ha preso multe per zoccoli, ciabatte, macchina, roba del genere. No, perché abbiamo scoperto di no, che non è illegale. Oh.
6: Però prima del 90 sì.
5: Ah, beh sì. Sì,
6: quindi
5: certo.
6: Magari uno l'ha presa proprio nell'89.
5: Ecco.
6: Dicembre no, perché non ci vai con l'infradito a dicembre. Beh. Però settembre 89.
5: A parte che uno ci può pure uscire un attimo.
6: L'infradito a dicembre.
5: Sì, un attimo. Esci. Vabbè. Ma tu, che scherzi? Io quando giravo con quel. Madonna mia. Io giravo con un sandalo di pelle, un sandalo tipo romano, capito?
6: Ma su, quando?
5: Su disegno romano. Ma era tipo il 2002, 2003.
6: Beh, d'inverno e poi giravi col 2004. Sandalo?
5: No, d'estate.
6: Ah,
5: però era una cosa che sembrava che veramente avevo finito le riprese di Ben-Hur.
6: Immagino, guarda.
5: Sì, bello. Da quando organizzavo le feste di antica Roma.
7: L'unica problematica è in caso di incidente. Se se ne accorge il guidatore dell'altra macchina, potrebbe farti prendere un concorso di colpa, ma non te possono fare la multa se guidi in ciabatte.
6: Bene saperle queste cose.
5: Comunque
6: però,
5: da scalzi è impossibile, ci ho provato una volta e non c'hai lo stesso controllo.
6: È abitudine perché tu sei abituato ad avere comunque
5: un filtro
6: tra il piede e l'acceleratore, la frizione, quello che è. Però così a contatto diretto all'inizio ti stranisce un po', ma è abitudine, poi vai.
5: Ragazzi.

0: tornato il sottoprezzo. Giù il prezzo, sulla convenienza. Fino al 30 luglio, olio De Carolis extravergine di oliva un litro a 3,99 euro. E De Cecco, pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Global, Traffic News.
2: Andiamo a dare gli aggiornamenti su

0: carreggiata esterna tra la Pontina e la Romanina, code a tratti sul tratto urbano della Roma Teramo tra via Fiorentini e il raccordo anulare in questa direzione. Traffico intenso anche su via Pontina con rallentamenti e code tra Pomezia e Aprilia in direzione di Latina. Proseguono i lavori su via Salaria tra Antrodoco e Sigillo, si transita a senso unico alternato, possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Possibili rallentamenti per lavori anche sul raccordo Viterbo-Terni, dove c'è una deviazione di carreggiata tra Bomarzo e Soriano. Chiuso lo svincolo di Bagnaia, lavori di notte sul tratto della Roma-Napoli alla stazione di Anagni è chiusa dalle 22 alle 6 in entrata per Napoli, in alternativa si può utilizzare l'ingresso in autostrada di Ferentino. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
2: Buonasera signori Marchetti.
3: Buonasera.
2: Siete d'accordo? Carreggiata esterna, direzione nord. Io adesso che esco a uffici finanzieri, ma non c'è niente sul raccordo, tutto libero.
3: Oh, vedi? Tutto libero, tutto regolare.
0: Le vere segnalazioni, altro che quelle che do io, eccole. Oh,
3: questo sì, questo. Forza signori, ecco dai, sdraiate giù la Marchetti, forza.
0: Fatelo voi.
3: Come ha detto quello, non gli va.
0: No, me va a me, fatele voi, anche perché sono più realisti che state di fuori.
3: Infatti.
4: Io avevo il mio ex che guidava a piedi nudi, soprattutto dopo lavoro, e praticamente il suo bollicione prendeva tutto il pedale del freno, perché erano gli Hyundai, quindi aveva il freno piccolino e frenava solo col pollice, faceva troppo ridere.
3: Ma come frenava col pollice?
0: Stava con gigante,
3: con Bigfoot. Dai, ma che roba è? Ma con chi stavi? Bello, altro che branda.
0: Mazza,
3: lì
0: veramente, pensa che branda.
3: Sì, ma branda cioè nel senso i giganti di una volta, quelli di cui si trovano le impronte, ma la scienza le occulta.
5: Oh regà, ma dato che siamo sempre una bella comunione, no? A me mi servirebbe un furgoncino usato, ma qualcuno che solo sta bene? Namo treni, namo!
0: Dai,
3: allora,
0: dai.
3: Taki ha bisogno, Taki Pirino ha bisogno di un furgoncino usato, sentiamo che viene fuori, vai!
1: Tutto bloccato, torna tra poco
6: su Radio Globo. Radio Globo Promotion.
7: Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relais dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort and daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane, con servizi su misura, lodge confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relais.
1: Wait for me, I'll be back.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
12: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
11: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
12: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
11: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
13: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
14: Ma Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla!
16: Scialla, scialla!
14: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
17: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.it.
18: E te lo voglio di.
14: Cosa?
18: Te lo voglio di.
14: Che cosa?
18: Senti un po'.
19: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
1: Tutto bloccato.
20: Sponsored by.
21: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magia Auto.
21: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura.
22: Magia Auto. Auto.
21: Dove l'auto è magia.
1: Solo le migliori. In FM.
23: E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
3: Sono 3 minuti dopo le 18 di mercoledì 22 luglio 2026. Roberto Marchetti vi sta parlando. Di fronte a me Roberta Marchetti. Lo so, è incredibile.

0: rompe tutto. Allora ragazzi, Taki ha mandato questo messaggio poco fa,
1: Oh regà, ma dato che siamo sempre una bella community, no? A me mi servirebbe un furgoncino usato, ma qualcuno che se lo sta bene? Namo treni, namo!
0: Non lo deludete, mi raccomando, Dimostriamo che siamo effettivamente una comunità che cresce dopo giorno dopo giorno, anzi una comitiva d'amici.
2: Ma sto furgoncino che serve all'amichetto nostro, che ci deve fare una spaccata, un portavalori.
3: Ma dai.
2: Così almeno se regoliamo un doio viviamo.
3: Non fate cose losche, ci servirà per lavoro.
0: Sempre. Magari è un lavoro, a quanto pare si vede che è lavoro. Taki si allinea alla cronaca. Occhio però,
4: Se vuoi, frate, c'ho zia Marietta a Torvaiani che c'ha un cabinato blanco che è in amore. Ci faceva la trattate rumene da quando bevuto carcola, sta lì, non si muove più. Gli poi veni a dare un'occhiata.
0: La tratta delle rumene. Ma che è tipo il ratto delle Sabine. Magari è una stessa cosa, per impolpare giovani virgulti.
3: Conoscono zia Marietto.
0: Sì, Marietto. Io conosco zia Peppe a Fiano, che mi ha promesso, una lepre e un pezzo di cinghiale. Sì, Peppe.
3: Vabbè, ma vivi?
0: Così. No, che vivi? Che faccio? Allevo.
3: Che ne so.
0: Però potrebbe essere
3: la lepre, perché ne so, magari uno l'alleva.
0: No, l'ha levato
3: dal frigo, dal refrigeratore.
0: Esatto, me lo leva da lì, poi quando passo me lo leva.
5: Taki, io i furgoni li affitto, se vuoi.
3: Vedi? Anche tante volte conviene affittare una macchina a lungo termine, noleggio a lungo termine, che comprarla.
6: Che ti serve, refrigerato o normale?
0: Senti
3: quante ce n'hanno.
0: Ma che meraviglia, ragazzi, che siete fantastici, fa tutto bellissimo. Allora adesso sicuramente arriverà la risposta di Capirino o di Tachipirino. A sto punto, ragazzi, la butto in mezzo pure io. Se per caso ci avete, se qualcuno c'ha una Guzzi V7 Stone,
3: io cerchi la moto?
0: Sì, mi volevo fare questa, però quella lì proprio, mi sono innamorato della Guzzi V7.
3: Beh, bella moto.
0: Solo che
3: vintage.
0: Esatto, solo che il dramma mio è che non l'ho portata mai, quindi ci ho pure fa figuraccia, poi mi servirebbe qualcuno che me la viene a prendere.
3: Perché c'è tanta differenza rispetto al motorino, allo scooter.
0: Dallo scooter sì, però io ho pure la Vespa che a marce, quindi cioè su strada ci sto da tanto tempo, però sai, comunque è un'altra cosa proprio, anche con quel cambio sulla leva a sinistra sotto col piede. Insomma.
3: Poi anche la postura è diversa, se è basso.
0: Ma poi il peso, ci sono tante cose. Non so se sia comoda poi di ritorno dal pub.
3: Ma è un po' meno.
0: Forse quello un po'.
3: Io al posto tuo.
0: Dici, metti lo scooter. Tengo lo scooter.
3: Mi farei un abbonamento ATAC.
0: Ma adesso abbonamento ATAC.
3: No, per quando ritorni dal pub.
0: Ma no, ma lì ci vado a piede adesso.
3: Ecco,
0: ho preso casa vicino apposta.
3: E
0: Roma è tanto grande, è possibile che proprio.
3: Casa e bottega.
0: Oh,
3: giusto.
0: Allora, invece ragazzi, ne parlavamo ieri di centri anziani. Dice qualcuno che magari ieri ha saltato la puntata, dice ammazza che puntatona. Invece è stato un momento molto delicato e molto sensibile, mettiamola così. Quindi andate a risentire il podcast.
6: Oh, a me ne servono un par di milioni, se qualcuno ce l'ha. Telefonare ore pasti.
0: Sì, proprio ore pasti. Guarda, magna. Tu magna tranquillo a proposito di ore pasti.
3: Dice prova, dice si avanzano.
0: Oh, quindi parlavamo di centri anziani, dove mi proponevo anche come eventualmente operatore teatrale e regista con uno spettacolo con gli anziani. Ma qui in realtà invece rimaniamo sempre sul concetto anziani, ma andiamo su quella che non è proprio il centro anziani, ma è una casa di riposo, cioè dove stanno parcheggiati lì, a volte si dice brutalmente, no?
3: Brutalmente, perché poi alla fine le case di riposo negli ultimi anni, insomma, stanno facendo un grande lavoro e spesso sono anche divertenti per gli anziani che ci vanno. Io conosco persone anziane in casa di riposo che tranquillamente, insomma, stavano. Certo, è diverso che stare a casa, però si deve anche, secondo me, un po' sdoganare questa cosa, perché a volte non si può fare. Uno magari non c'ha una famiglia o i familiari non sono,
0: oppure ce l'ha ma qualcuno o non riesce proprio, non trova il tempo per stare dietro ai genitori, oppure ci sono a volte frizioni familiari, per cui no, per carità, io tua madre non ce la voglio dentro casa, quindi guarda, perché preferisco pagare metà della retta e la teniamo là. E poi purtroppo mi ci hanno portato, sono uscito in lacrime da una struttura che sta alla Camilluccia,
3: sì,
0: hanno portato lì, ci sono anziani che proprio non vedono da anni i figli.
3: Beh, quello è brutto,
0: perché all'inizio li vanno a trovare spesso e poi piano piano guarda, no, guarda, richiama, non posso tornare. Ma uscendo invece adesso da questo questo.
3: Sì, per carità, perché questo è proprio il dramma della solitudine. Come dicevo prima, ci sono invece tanti anziani belli arzilli in queste case di riposo. E soprattutto questa signora qua che ha 82 anni pretendeva di fare l'aperitivo nella casa di riposo.
0: Oh.
3: Ovviamente tutti glielo sconsigliavano perché dicevano, anzi, glielo negavano proprio, non se ne parla, l'alcol a 80 anni non se ne parla. Questa ha fatto quasi una denuncia perché ha detto, ma io sto qua, pago e neanche poco. La vita è mia, c'ho 80 anni, se voglio fare l'aperitivo faccio l'aperitivo.
0: Ma infatti.
3: E infatti poi alla fine le hanno dato il permesso e lì è diventata proprio una legge, perché è successa in Minnesota questa cosa, quindi è diventato legge. Per legge nelle case di riposo si può fare, se l'anziano lo vuole, l'aperitivo con l'alcol.
0: Chissà se devono comunque, cioè deve la struttura preoccuparsi di trovare i vari ingredienti da bere, oppure te lo possono portare da fuori. Questo
3: non lo
0: sappiamo.
3: Non lo so, però ci deve essere l'alcol, perché se l'anziano si vuole fare un gin tonic alla sera del pomeriggio se lo deve poter fare. È giusto.
0: Ma guarda un po', capirai, questa dici c'aveva 80 anni, sta 82.
3: 82.
0: Capirai, mi pare se fa 2 litri di vino al giorno, una pranzo, una cena e via, ce n'è 85. Voglio dire, qual è il problema? Ma soprattutto perché dice, se a me va, forse magari potrebbe essere la replica, sai, ti somministriamo anche, passano con il carrelletto delle medicine.
3: È quello.
0: E passa pure col carrello dei amari, come immagino. Matrimoni, no? Che te frega?
3: Limoncello, grappa.
0: Esatto, no? Limoncello, grappa, Fernet, che vi posso dare? È una cosa che è sacrosanta, secondo me. Sacrosanta. Non so in Italia se sia lecito, magari c'è qualcuno che ce l'ha, i propri genitori in qualche struttura, così la chiamiamo, e ci aggiorniamo anche con voi.

0: ci deve essere l'alcol, perché se l'anziano si vuole fare un gin tonic alla sera del pomeriggio se lo deve poter fare. È giusto, è giusto.
1: Ma giusto sì. Ma guarda un po', capirai, questa dici c'aveva 80 anni, stasera,
0: 82.
1: Capirai, mi pare se fa 2 litri di vino al giorno, una pranzo, una cena e via, ce n'è 85. Voglio dire, qual è il problema? Ma soprattutto perché dice, se a me va, forse magari potrebbe essere la replica, sai, ti somministriamo anche, passano con il carrelletto delle medicine.
0: È quello.
1: E passa pure col carrello dei amari, come matrimoni, no? Che te frega?
0: Limoncello, grappa.
1: Esatto, limoncello, grappa, fernet.

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Ma che ti te credo gli ingredienti da fuori, ma te immagini quella là dalla cucina che fa: scusate, una minestrina al tavolo 6, io ho mojito al tavolo 7.
2: Ma vi dico, guarda, le case di riposo dipende, perché il conto che parcheggi tu nonno da bastardo perché non c'ho in mezzo i coglioni che non si fa perché i nonnetti sono patrimonio dell'UNESCO. Ma invece mio nonno andava a casa di riposo, ci andava volentieri, perché andava lì, tirava due madonne, sbatteva qualche asso di briscola sul tavolo, no, colorito dalla bestemmia che rafforzativa, e si passava la giornata.
3: Ragazzi, la signora basta che viene da me, io non ho problemi, Aperol spritz tutti i santi giorni, tutte

0: da mo che lo fanno in Italia, Ruberti.
1: Ah sì?
0: L'altro giorno sono andato qua a trovare mia nonna a casa di riposo e lei mi fa: ma chi sei? Io ho detto: sono andato all'infermiera tutto preoccupato, gli ho detto: oh, a questa gli è venuto l'Alzheimer, non si ricorda manco di me. L'infermiera mi ha ancora detto: ma che navi che sta imbriaca come una cucuzza.
1: Fantastico, fantastico. Ma sì, ma ragazzi, ma che ve frega, ma tanto uno dice no, oggi magari ci sei, domani no, e buonanotte.
2: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
3: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto. Comprare, noleggiare o prenderti cura della tua auto non è mai stato così semplice. Da Magia Auto trovi auto nuove e usate, noleggio a lungo termine e assistenza completa, con soluzioni pensate per ogni esigenza di mobilità. Scopri tutti i servizi nelle sedi di Marino, Pavone e Pomezia o su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Te lo voglio di.
6: Cosa?
5: Te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
10: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
12: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
13: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
14: Magari!
13: Allora partiamo!
14: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
15: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
2: Tutto bloccato.
4: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
16: Scopri KGM da Magia Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
16: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
16: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
17: Ammazza che puntualità!
18: Quanto mi piace sto programma, perché?
2: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: Eccoci qua signori, le 6:20, le 18:20 e 12 secondi in questo momento di mercoledì 22 luglio 2026. Eccoci qua Roberto Marchetti, Roberta Marchetti in studio, allo studio 1 di Radio Globo. E allora 06 892 8996, andiamo così a recuperare Luca. Benvenuto a Radio Globo.
19: Ciao. Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno, anzi buonasera.
6: Sì. Mi sa più adatto. Vai Luca.
1: Che stai a beve?
19: No, inizio dopo. Appena mi scaricano dal furgone.
1: Meno male.
19: Ci vuole l'aperitivo dopo lavoro, no?
1: Quella birretta di scarico, no?
19: Più che altro acqua tonica con gin.
1: Ah, acqua tonica con gin.
19: È rinfrescante, no?
6: Certo, poi di sto periodo, questo caldo.
1: Mannaggia, dove stai Luca? Non te sentiamo più. Dove sei? Dove ti sei cacciato?
19: Sto lungo la mattina, mi sentite?
1: Poco, aspetta che proviamo a richiamarti, vai, fermo. Succia!
20: Eccola là, l'impallata da Bologna.
21: Poche parole chiare e mordenti.
22: Arrivo con lo ski lift.
23: Con lo ski fit. Sì.
20: Guarda, guarda, che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
24: Presidente!
20: Leona Caselli!
24: Ma che fa?
25: Ma subì, che ti do qua col cappuccio!
22: Io non ci ho capito più niente.
20: Ma si

0: Mi ha preso un colpo.
1: Vuoi ripetere?
2: Allora, sta combattendo la Caselli. Hai finito di combattere con le
0: leve?
2: Con le leve, esatto.
0: Faccio esplodere cose, non lo so. Miriana mi sta picchiando.
2: Ma giusto, lasciala in pace. Lavora bene, perché Miriana oggi sta sostituendo il buon Tommaso Di Vito. Quindi sta prendendo la Globo, sta davanti alla Globo WhatsApp. Non giocare con le riprese.
0: Ok.
2: Con le leve.
0: Con le leve, la leva 1, la leva 2, anche se fomenta, devo dire. Però vabbè, non è il mio.
2: Lo so. Vabbè, comunque, Caselli.
0: Allora, io ho messo un po' da parte degli spicci per fare un filmetto.
2: Addirittura.
3: Perché, detto così.
2: Ma infatti, sì, aspetta, che tipo di filmetto è?
0: Beh, un filmetto epico, posso dire. Uno di quelli.
2: Nel senso che gli hai dato giù proprio.
0: Di quelli che parlano di viaggi, dei grandi viaggi.
3: Ok, sì.
0: Dei grandi viaggi. E quindi ci ho messo tutti gli spiccetti che c'avevo, visto che adesso va sta Odissea, sta roba. Giù un trailerino così.
3: Te la sei sentita un po' Nolan, diciamo?
0: Sì,
3: hai voluto anche tu cimentarti.
0: Ma male,
3: nel
0: gli faccio
3: cinema.
0: Proprio le scarpe.
3: Sì,
0: sì, le birche sto.
3: Però la sento convinta.
2: L'ha già fatta.
3: È convinta, quindi secondo me è venuta fuori una cosa carina.
0: Infatti vorrei
2: farvelo
0: sentire.
2: Non è che c'è un'equazione che non torna, non è che se la crede lei, allora vuol dire che è carina.
3: No, però se uno è onesto intellettualmente.
2: Stiamo parlando della Caselli, Marchetti, su, forza!
0: Mannaggia. Sono onesta. Sì.
3: Vabbè, se per te è venuto bene.
2: Sentiamolo. Dai, andiamo con l'Odissea della Caselli.
0: Sì.
2: Andiamo.
4: L'uomo che sfidò il destino e tutti i suoi mostri.
5: Chi era con te?
6: Nessuno.
4: Un viaggio destinato a cambiare la storia. Il primo lungometraggio girato interamente in 77 mm di carta. Pellicola IMAX. Colui che sfuggì al richiamo delle sirene.
2: Ma no, ma che sirene?
4: Un solo grande desiderio.
7: Ma dell'erba! Qualcuno ha dell'erba! Ti prego! Ne ho bisogno!
0: Questo era un grande viaggiatore della Tiburtina.
2: Sì, immagino.
3: Mamma mia. Male.
2: Qui ecco, vedi il ritorno all'equazione di qui sopra. Perfetto.
0: L'ho sbagliato.
2: Perfetto. Però gli incassi potrebbero andare bene.
0: Vediamo.
3: Un pubblico ce l'ha, targetizzato, sì.
2: Tu ecco, io già immagino il tuo mostro preferito qual è? Polifumo. Sì.

0: raga, comunque va Roberta Marchetti, c'ha qui due bomboni che ferma il cielo, eh.
1: Ma come che c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
2: Vado a lavorare e ci sei tu. Torno da lavorare e ci sei tu a radio. Ma stai sempre là.
3: Ma fatteli c***o tu, no.
4: Tutto bloccato su Radio Globo.
5: Roberto, sì. Ecco perché non hai accettato il mio invito. Ho capito che non ti piace la pecora, ma bastava che me lo dicevi e ti compravo anche il cinghiale e il marito della pecora, anche il capriolo. Per te questo e l'altro.
6: Tutto fa, tutto.
7: Allora, intanto la pecora mi piace tantissimo, ma tanto proprio, vado matto, sono matto proprio di pecora.
6: La
7: preferisco pure all'abbacchio, all'agnello. E quindi non è quello il punto. Vabbè, ma si Peppe, se mi propone la pecora lui, mi fa un po' senso. Se invece la proponi tu, cara Elena, è diverso sicuramente, ma perché sai, cresciuta a Campo Ascolano. Allora 06 89 28 996, ragazzi, attenzione però, occhio, mi è venuta in mente una cosa.
6: Che te lo metti?
7: A inizio puntata ci aveva mandato quello, il messaggio che sarebbe andato a rimuovere i calabroni.
6: Ah, zero!
7: Non l'abbiamo più sentito. Quello è morto, ve lo dico io.
6: Sono passate, guarda, almeno 2 ore, eh. Erano le 4, all'inizio puntata, quasi 2 ore e mezza. Lo ricordiamo, lui si stava approcciando da neofita, perché non è un disinfestatore, a questo nido di calabroni con la fiamma ossidrica, la tuta, però non l'aveva mai fatto e aveva paura.
7: Esatto.
6: L'ha confessato che aveva paura. Dice: ci provo, però se non mi sentite.
7: Si era messo l'armatura d'Agamennone e il lanciafiamme di Giove tonante. E niente, non ce l'abbiamo più. Non so, gli abbiamo chiesto.
6: A Pietralata stava, quella zona là.
7: Ecco, se qualcuno vede qualche calabrone o qualcuno morto a terra pieno di calabroni,
6: o magari qualche fiamma, perché c'avevano ancora la fiamma ossidrica,
7: ma sarà finita, c'aveva due bombole, saranno finite,
6: o magari i calabroni, capito?
7: Queste sono brutte notizie. Allora, comunque, 06 89 28 996, ci riproviamo. Luca, bentornato.
8: Eccomi, se siamo potuti fermare.
7: Bravo,
6: adesso ti sentiamo meglio, Luca, vai, dici.
8: Insomma, io ho vissuto per 18 anni a Trieste, no? Sono arrivato lì che ero semio, sono tornato che mi bevo una cisterna.
6: Lì perché,
8: madonna, allucinante, lì si beve sport. Sì. Lì ci sta il bello dell'RSA là, no? Io ci lavoravo e facevo le manutenzioni.
7: Sì.
8: Là i vecchietti gli danno tutto quanto, cibo perfetto, è vero, gli lasciano la pensione, per carità.
6: Costa tanto.
8: Sì, costa tanto tutto, però devo ammetterlo, lì la mattina i vecchietti noi stanno lì e si mettono a bere stravecchia, caffè stravecchia.
6: Ma dalla mattina?
8: Dalla mattina si mettono al baretto della RSA, si mettono lì dentro, giocano a carte, dicono le loro monade, poi si mettono a fare l'aperitivo, lo sprizzetto, il campari con lo spritz.
7: Ho capito, ma poi collassano, perdonami Lu.
8: Ma che collassano? Quelli tengono più di 20 anni, io.
6: Perché loro sono abituati, essendo veneti.
8: E devi vedere che roba che sono lì, sono delle macchine da guerra con l'alcol.
7: Sì,
8: però se la vivono bene. Io poi ci ho fatto amicizia, ho fatto, guarda, ti giuro, le giornate migliori me le sono passate con quei vecchietti, perché sono proprio fenomenali.
6: Luca invece di andare al bar andava nell'RSA.
8: Ma mi offrivano tutto, poi oltretutto figurati. Ma il bello era che loro sono contenti, perché dicono: no, tanto noi stiamo in attesa del giudizio. Alla fine i figli non ci vengono mai. Ci siamo fatti un gruppo d'amici, almeno sapevano bene gli ultimi anni di vita, e stavano benissimo. Lì si vive bene, l'hanno sospensierati proprio.
7: Dov'è che eravate di preciso?
8: A Trieste, proprio Trieste città.
7: Ah, ok, no, pensavo Trieste, avessi detto per qualche paese lì vicino, invece no, proprio Trieste.
8: No, Trieste è una bella zona. Veramente lì si beve, da quando c'è 11 anni fino alla fine del giorno.
6: Sì, lo sappiamo, e quindi giustamente loro proseguono così fino alla fine. Però, vedi che comunque nell'RSA ci si può anche divertire.
8: Sì, rilassati, sì. Poi c'è una balera lì, si metteva, perché loro la chiamano ancora la balera.
7: È giusto. Figurati. È così.
8: Si mettono lì, si fanno il liscio. I vecchietti sono eccezionali, no? Ridono.
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
7: Alessio, vai!
9: Oh, ciao ragazzi, vi voglio tranquillizzare.
7: Chi sei?
9: Ok, che allora,
7: vuoi?
9: Sono il ragazzo delle vespe,
6: quello dei calabroni. Quello della disinfestazione.
9: Sono io, allora, sto per iniziare, sto aspettando che arrivi l'amico con il cannello da attaccare alle bombole del gas.
7: Sì.
9: per iniziare, perché ora fa un pochino più fresco rispetto alle 4 quando ci siamo sentiti, e siccome mi devo mettere il pantalone la maglia lunga sotto la tuta quella antivespa, ho preferito che ci fosse la temperatura un pochino più più consona.
7: Certo, certo, ma sei convinto, sei sicuro, Alessio?
9: Sì, ma hanno rotto i coglioni queste cose, li devo far fuori.
6: Ma no, ma su quello non ci sono dubbi, perché insomma è anche abbastanza pericoloso, però è pericoloso anche affrontarle, provare, no? A mandare via questo nido, a distruggerlo, sì, se non sei esperto.
9: Sì, questo sì. La cosa che mi dà tra virgolette coraggio e che mi fa stare, diciamo, un po' più tranquillo è che stando all'interno di un comignolo in disuso sono tutte là dentro,
6: quindi tu dici non hanno via d'uscita una volta che
9: ma non hanno la via d'uscita, quindi quando vanno verso, quando troveranno a uscire fuori, si bruceranno le ali, e pace all'anima loro, se spera solo alla loro.
6: Ma comunque c'è un tuo amico là con te, almeno non sei solo, però è comunque pericoloso, insomma. Ma perché non hai chiamato un esperto?
7: Per risparmiare.
9: Ma perché, guarda, sinceramente non credo che sia una cosa così tanto pericolosa, perché essendo tutta all'interno di un buco e buttandoci la fiamma sopra, no, non credo ci siano problemi.
6: Vabbè, tu ti senti sicuro, insomma?
9: Guarda, sinceramente non credo che sia una cosa così tanto pericolosa, perché essendo tutta all'interno di un buco e buttandoci la fiamma sopra, no, non credo ci siano problemi.
6: Vabbè, tu ti

0: esperti e fatelo cagare sotto. Tipo, lascia sta, anche se c'hai l'armatura, non te tiene. Mi raccomando, un amico mio ha cominciato così, ha durato due volte, ne ha fatte due, non ce la farei mai, per carità di Dio.
1: Alessio, i calabroni la sera, no adesso, ecco. Li fai la sera,
2: già arrivato,
1: li fai mo, è rischio e te ne scappano una marea.
0: Allora mi raccomando, inondate la Globo WhatsApp 393 777 7172, di consigli allarme, proprio lascia perdere, per carità, tutte le cose, tutte, mi raccomando, però da dietro devi prenderle per culo, tipo a calabrese.
3: Tutto bloccato on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
4: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. La giornata di domani si presenterà sostanzialmente stabile sul Lazio, con cielo sereno o al più poco nuvoloso solo sull'area del Reatino, le aree più interne montuose, qualche breve scrosciù di pioggia pomeridiano. Altrove sole con caldo sempre intenso, ma non più quei valori eccezionali delle ultime giornate. Tra l'altro, grazie a un po' di vento da nord, anche l'aria più asciutta, il caldo è meno opprimente, meno afoso. Comunque dobbiamo segnalare ancora delle punte fino a 33-34 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Radio Globo, il morning show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
5: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
3: e entra direttamente
5: nel nostro studio.
3: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
5: Quello che ascolti in radio
3: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
5: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
8: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tan fisso 5.99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
10: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. La 25.
11: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
8: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma! Leonori.
13: E te lo voglio di.
6: Cosa?
13: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
13: Senti un po'.
14: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
3: Tutto bloccato.
15: Sponsored by.
16: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magia Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
18: Stando all'interno di un comignolo in disuso, sono tutte là dentro.
2: Quindi tu dici non hanno via d'uscita davanti, una volta che.
18: Ma non hanno la via d'uscita, quindi quando vanno verso, quando troveranno a uscire fuori, si bruceranno le ali e pace all'anima loro. Se spera solo alla loro.
2: No, infatti... però. Ma comunque c'è un tuo amico là con te.

0: Only on Radio Globo.
1: Io dico, comignolo in disuso, copri sopra, copri sotto, hai finito. Cioè, ma che c***o dice la camoscia col cannello? Ma che te pensi che la ammazzi tutte?
2: No, no, non è pericoloso. Se gli fanno la foto adesso lo vedono vestito da palombaro.
3: Guarda Alessio che sta a fare un'enorme cazzata, io te lo dico. Te trovi un attimo e te trovi a San Giovanni.
4: Guarda, lascia perdere, perché i calabroni, c'ha ragione l'altro ascoltatore, la sera, perché il giorno a parte li trovi fuori, poi gli bruci l'alveare e si incazzano ancora di più.
5: Guarda che questo fa la fine dei patroclo fa, eh. Ah no, ma non ci vuole niente, mi mette l'attrezzatura, guardalo, eh.
6: Guarda, guarda che finaccia, eh. Oh, mi raccomando, mi raccomando. No, che poi tra l'altro non capisco, vedi come siamo tutti compatti e ridiamo e sorridiamo sulla morte di dei calabroni. Ora ritorna così come un'onda e una sua risacca ogni volta qua in onda e dappertutto questa distinzione tra un animale e l'altro. Non si capisce perché alcuni animali, così ci siamo tutti d'accordo, che vadano protetti ed altri animali che vadano sacrificati. Ma poi anche con gusto, eh. Cioè non è che dici, guarda, mi dispiace, lo faccio così per sicurezza e quindi niente, te do fuoco. No, no, ci ridiamo sopra.
7: Ma sicuramente gli animalisti saranno anche contro la caccia al calabrone.
6: Io sono contro.
7: Sicuramente. Uno che non è animalista dice, vabbè, il calabrone è pericoloso, mi fa paura, lo ammazzo, sti cavoli.
6: Io sono animalista e contrario alla caccia alle vespe o ai calabroni, perché poverine, fanno parte di un ecosistema, non l'ho create io.
7: È solo per la caccia alla pecora?
6: No, la caccia alla pecora.
7: Che poi.
6: Ma guarda, infatti, pure per la pecora dovrei rivedermi. Io sarei contro gli allevamenti e solamente caccia. Caccia libera, cioè nel senso, se vuoi mangiare la carne te la devi cacciare, no? Che la prendo col polistirolo e il nylon sopra. Allora andiamo da Luca, benvenuto a Radio Globo.
8: Eccolo, eccolo, ciao Radio Globo, ciao, sì. Ciao ragazzi.
6: Ciao.
8: Allora c'ho questo piccolo aneddoto da raccontarvi. Ero più piccolo, stavo lavorando in campagna e a casa del tipo nel quale stavamo lavorando stavo facendo la pietra sul portico, no? Cioè, il rivestimento di pietra.
7: Sì.
8: Questo tipo aveva un nido di calabroni, hai visto quelli di terra?
6: Sì.
8: Proprio grandi, che poi giorno per giorno crescono. E questo tipo dice, vabbè, prendo uno scalandrino, lo levo. Cioè, era fatto già
7: che
8: grande.
6: Prendo uno?
8: Uno scalandrino, scusate. E lo levo. Lo scalandrino è una scala. È salito con la scala, quindi è rimasto, diciamo, pure impossibilità da muoverci. Col cannello ha iniziato a sparare il fuoco sul tavolo.
6: Luca, non ride, che non capiamo. Se no, non capiamo. Non ride, te la conosci.
8: Ha iniziato a sparare il fuoco su questo nido e tutti i calabroni che uscivano ci cascavano addosso con le ali bruciate. Ma il pungiglione funzionava benissimo. Oh. Quindi, un consiglio che ti posso dare: allora, se lo fai da debitamente coperto, bene, se no, no. Non farlo, ma copriti bene, bene, bene, bene, perché se cascano le ali non battono. Ma tu, un giglione, infila, stai, attenzione.
7: Ma lui continua a ridere, ma c'è ancora l'amico tuo? È questo qui?
8: Non era un amico, era un signore abbastanza grande, sì, c'è ancora. Però si era gonfiato abbastanza, quindi ecco, insomma, attenzione ragazzi.
7: No, ma bravo cose, Luca, sì, non vi improvvisate a fare queste cose.
8: No, non si fa, no. Se c'hai coraggio, bene, però ecco, occhio, mi raccomando.
6: Occhio sì, occhio sì.
7: Se la ride,
6: che gli frega?
4: Comunque, stiamo attenti perché qua un attimo fa una manifestazione a Roma contro i calabroni che questi sta a ammazzare, occhio,
6: Ma contro, cioè o a favore, no, contro.
7: Piazza per i calabroni.
6: Beh, dopo che abbiamo fatto quella volta, cioè abbiamo, no, però a cui ho assistito al Pantheon, a Piazza Rotonda, Piazza del Pantheon, con tanto di striscioni, giustizia per i cinghiali, ora, e quindi siamo pronti anche
7: alla difesa del calabrone.
6: Giustizia per i calabroni. E poi Ileana Caselli è esperta dei calabroni perché su a Bologna ce ne sono molti fuori sede, no? Quelli chissà, a volte l'ho visti stesi a terra in Piazza Verdi, chissà se qualcuno con uno spray gigante li ha buttati a terra con il piercing e i capelli verdi.
9: Allora amico, io te lo dico, non tutti lo sanno, ma calabroni si chiamano così perché nati in Calabria, vengono da lì. Quindi la soluzione in questo caso tuo particolare è avere gli zampironi alla fragranza anduia. Facendo in questo modo tu ti allontani piano piano con questo zampirone acceso con la macchina, piano piano per a due all'ora, quelle ti vengono dietro fino a che tu poi acceleri e quelle non tornano più.
7: Sì.
6: Pareva, era partito serio.
7: E io infatti ci avevo creduto, più che altro mettiti la cinta.
6: Esatto, quella
10: No, ragazzi, poi i calabroni vanno proprio uccisi, perché loro se no uccidono le api. E le api sono importantissime, quindi a morte con i calabroni.
6: Ah, adesso vogliamo regolare la natura in tutto e per tutto.
0: Tutto bloccato. On Radio Globo.
6: A proposito di natura in tutto e per tutto,
11: ragazzi, a me dispiace dirvelo, ma se voi non siete magre, asciutte, slanciate, quei ragazzi non andrete mai da nessuna parte. Coi ragazzi, però, con l'uomini invece, perché a noi uomini ci piace la ciccia, le cuscette belle porpose, un po' di ciccetta qui sul costato, meglio, un po' di panzetta, meglio, due fianchi larghi che da dietro mi pare il portabagagli di NRS cuotto, meglio, due bombe che in confronto all'Iran e l'America si stanno a tirare i mortaletti, meglio, perché a noi uomini ci piace la ciccia, a noi ci piace la bistecca con la ciccia attaccata all'osso, perché lì senti il vero sapore, il succo della carne.
6: Madonna,
7: professore,
6: ha finito proprio molto, era molto evocativa questa descrizione,
7: raffinato,
6: ma devo dire una generalizzazione che magari non troverà sicuramente tutti d'accordo. Io ad esempio non sono perfettamente d'accordo con questo signore, per quanto rispetti i suoi gusti.
7: Anzi, piace la donna magra,
6: ma allora o secca secca proprio secca, perché proprio dici madonna pura ce la spezzo. Una volta mi è rimasto un braccio di una, ma poi dopo siamo riusciti a riattaccarlo,
7: meno male.
6: Sì un'altra lo stesso con le gambe, era secca, tanto secca, è rimasto, c'è presente il polletto di rosticceria, no, che ti rimane la zampetta da una parte, perché hanno una carne tenera, perché appunto hanno camminato poco nella loro vita, sono quelli un po' d'allevamento. Già ce fai con, che ne so, un bel tacchino ruspante, una tacchina ruspante, è diverso, però con quella ci viene buono il brodo.
7: Vabbè,
6: il brodo.
7: Anche gallina vecchia.
6: Sì, quelle vecchie. Poi
7: c'è anche questo, la vecchia è pure, no? Non solo un po' più in carne, ma anche un po' più flaccida. Ci sarà qualcuno a cui piace pure quella.
6: Certo, certo, a me piaceva una, si chiamava, era Carla, lei era Carla Flaccida. E ci siamo trovati proprio, c'è stato.
7: Benissimo.
6: Era tutta una danza proprio. Era.
7: Comunque tanti uomini la pensano questa cosa, eh. Io devo dire che credevo il contrario, perché invece noi donne siamo fissate con la linea e con la magrezza. Cioè siamo sempre lì a fare le diete o comunque a stare attente, perché devi essere sempre più magra, sempre più magra. Pensando che, ora non dico il grasso in eccesso, però qualche chiletto in più c'è a chi piace e sono in tanti ad apprezzare.
6: Sì, sì.
7: Però noi ci facciamo troppi problemi. Io avevo un collega che impazziva per le donne con qualche chiletto in più. Dice, io quella perfetta fisicamente, con l'addome scolpito, con tutte le, insomma, magra, longilinea, non mi piace. Preferisco addirittura anche un filo di cellulite. Perché fa
6: pure,
7: più donna.
6: Pure la cellulite.
7: Sì, dice fa più donna.
6: Sulla, vedi, su una chiappa sembra un po' una luna con i crateri. Dice, no, come bello.
7: Lui dice fa donna, è femminile.
6: Oppure vai lì con la grattugia.
7: No.
6: Dici, tipo il famoso effetto buccia d'arancia, devi fare un cocktail, una carezza fatta bene con le mani rugose. Ma com'è che noi verso finale di puntata siamo sempre altissimi? Sempre di più.
7: Così. Poi sempre. È luglio, fine luglio ormai, sempre. Quasi.
6: No, il mio modello ideale, devo dire, ultimamente è tipo il fisico di Ileana Caselli.
7: Sì, beh, molto elegante il fisico di Ileana Caselli.
6: Ma proprio il suo, eh? Adesso faccio così, questa confessione in onda. Proprio lei, proprio, anzi no, non il figlio, proprio Ileana Caselli.
7: Vedi?
6: Proprio così. Lo so, sono in una posizione scomoda, perché non solo sono straaffascinante, ma sono anche, diciamo, il responsabile di un po' del programma. Quindi capisci, potrebbe scattare quelle cose tipo mobbing.
7: Molestia.
6: Guarda come mi porta via lo stipendio, eh. Domani arriva la Caselli col macchinone qua fuori. E io sto lì con il frigo che non si chiude. Ah, per l'appunto, ragazzi, mi raccomando, andate sui nostri social.
7: Sì,
6: non credo...
7: andate sui nostri profili Instagram, perché abbiamo ricondiviso la storia, la trovate anche sul profilo Instagram di Ileana Caselli, che è Ile Casellus.
6: Casellus
7: e vedete questo frigo che funge da condizionatore a casa sua,
6: vedete,
7: per l'indigenza.
6: Ecco, vedete proprio la povertà assoluta e come si manifesti, che in realtà poi non è colpa sua, lì è colpa del proprietario di casa, che poteva anche investire nuovamente in un frigorifero, che invece, insomma, all'apertura ha detto che dentro era fracico proprio, quindi è venuto fuori anche della ruggine. Però insomma, mamma mia, Rimando questo invito agli ascoltatori per mettere con un SMS solidale. Appunto, tu immagina, poverina, si sta vestendo con le ante del frigorifero, no? Immaginatela con uno stipendio degno, capirai, con quel fisico là. Cioè, qui, ragazzi, non ce n'è più per nessuno. Ecco chi mi ricordava la Caselli. Eccolo! Lo sapevo io! Shakira!

0: sono d'accordissimo con quel ragazzo che ha chiamato prima. Le donne hanno bisogno di carne, di ciccia. Poi mettete uno schiaffo a una dietro al sedere secca e una con un po' di ciccia. Ma che rumore è con quella con un po' di ciccia? Fantastico.
1: Oh, secca, secca, proprio secca. Perché proprio dici, madonna, poraccio, la spezzo. Una volta mi è rimasto un braccio di una, ma poi dopo siamo riusciti a riattaccarlo.
2: Meno male.
1: Sì, sì. Un'altra lo stesso, con le gambe, era secca, tanto secca, è rimasto. Cioè, presente il polletto di rosticceria, no? Che ti rimane, no, ti rimane la zampetta da una parte, perché c'hanno una carne tenera, perché appunto hanno camminato poco nella loro vita. Sono quelli un po' d'allevamento. Già ce fai con, che ne so, un bel tacchino ruspante, una tacchina ruspante, è diverso. Però con quella ci, fai, ci viene buono il brodo.
2: Vabbè.
1: Il brodo.
2: Anche gallina vecchia.
1: Sì, anche quelle vecchie. Poi.
3: Ma Robè, ma meglio la torna in carne sì, che ci fai la stecca? Ci giochi a biliardo?
0: Quindi Robè, fammi capire, sono quelle uscite dal set praticamente a te.
4: State una vita a fare diete, poi vi separate e volete l'alimenti.
5: Robè, che stai facendo? Mo la Roberta te se magna!
2: C'ho pure fame.
1: Sì? Ma per quando? Traffic
6: News. Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click. Radio Globo
2: Traffic News. E aggiornamenti sul traffico, partiamo dal raccordo anulare, ci sono code in carreggiata interna tra Cassia Bis, Veientana e Salaria, più avanti tra Nomentana e Prenestina. Qui anche per incidente, code a tratti per traffico in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Altre code in uscita dalla città sul tratto urbano della Roma Teramo tra Portonaccio e via Fiorentini in direzione del raccordo anulare. Ci spostiamo su via del Foro Italico, tratto della tangenziale, ci sono code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni, rallentamenti e code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale da Monti Tiburtini a via Salaria. All'Appio Latino c'è un incidente in piazza di Porta Metroni all'altezza di largo dell'Ambaradam, inevitabili le ripercussioni per il traffico. Se volete altri aggiornamenti sulla viabilità potete andare sul sito di romaluceverde.it.

0: Buongiorno, ho avuto modo di vedere su Facebook un estratto in un post della vostra trasmissione, tutto, perdonatemi ma non la seguo perché non sono impegnato sul lavoro, quindi non seguo in generale le radio, tutto il titolo della vostra trasmissione completo non lo ricordo, con Roberto e Roberta.
1: Sono alle Maldive, sto prendendo la navetta per andare in spiaggia, stanno attraversando le tartarughe, tutto bloccato.
2: Ecco.
3: Anche là.
2: Allora, se volete possiamo raccogliere i vaffanculo e per farglieli sentire domani. Signore e signori.
3: A domani.
2: È stato un piacere suonare con voi.
4: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
5: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli correndo Torres Action in Rexton.
6: Benzina GPL full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
2: Radio Globo Promotion. Oggi siamo qui per parlare di un risultato molto speciale che il gruppo Romano Supermercati, Gross, è riuscito a conquistare grazie all'aiuto di tantissime persone. Per parlarne al meglio però abbiamo in studio con noi Francesco Buscaini, socio Gross, e Alessandra Delli Poggi, responsabile comunicazione e raccolte fondi dell'ospedale Bambino Gesù. Benvenuti.
7: Grazie.
2: Siete arrivati a raggiungere il traguardo di 540.000 euro, superando quello di 500.000 fissato in precedenza. Com'è stato possibile?
8: È stato possibile grazie ai nostri clienti, in primis, grazie al Bambin Gesù che ha una cassa di risonanza molto importante, e grazie alle aziende del territorio perché hanno creduto in quello che era il progetto, che partiva proprio dalla valorizzazione dei prodotti del territorio. Abbiamo in questo modo chiuso un cerchio, quindi i fondi sono passati dalle aziende del territorio alla grande distribuzione e poi al Bambin Gesù. Questo per noi è un grande traguardo.
2: L'intera somma verrà utilizzata per la realizzazione di una nuova terapia intensiva per il Bambino Gesù, giusto?
7: Sì, esattamente, grazie agli amici del gruppo Cedigros, a tutti quelli che hanno partecipato, saranno destinati appunto alla nuova terapia intensiva all'interno del nuovo pronto soccorso della sede del Gianicolo, che si amplia di posti letto, si amplia di nuove strutture che permettono chiaramente una gestione più adeguata dei flussi molto alti che arrivano ogni anno, quindi grazie perché il territorio restituisce al territorio.
2: Perfetto, grazie di essere stati con noi e grazie a Gross per aver raggiunto questo traguardo.
4: Wait for me, I'll be back.
9: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
10: Con l'arrivo dell'estate cresce il pericolo di incendi nelle aree verdi e rurali della nostra città. Comportamenti corretti e segnalazioni tempestive aiutano a proteggere persone, abitazioni e aree verdi. In presenza di fumo o fiamme è necessario chiamare subito il 112, numero unico di emergenza, oppure l'800 854 854, numero della sala operativa della Protezione Civile di Roma Capitale. Anche quest'anno per il giorno di Ferragosto Roma Capitale organizza un pranzo conviviale per arginare la solitudine e l'isolamento sociale. Il pranzo di Ferragosto viene allestito nelle sedi messe a disposizione dai municipi per un totale di 3.000 pasti. Parte oggi la prima edizione dell'Arena di Tormarancia nell'ottavo municipio in via di Grotta Perfetta 415. 10 giorni di proiezioni gratis ogni sera a partire dalle 21.15 fino a venerdì 31 luglio, promosse da Fondazione Cinema per Roma. Info su comune.roma.it.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
14: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
4: Solo le migliori in FM. Da Telegram e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Strano ma vero, tocca ancora a me, Roberto Greganti, con voi. Buona serata, bentornati su Globo. Dopo tutto bloccato, si sta insieme per 4 ore fino alle 23 e

Ne sentiamo un sacco di canzoni delle estati passate in questo periodo su Radio Globo, eh? Giustamente anche La Coda del Diavolo di Ircomi e Delodì. Ma torniamo al 2026, dai, godiamoci anche l'estate che stiamo vivendo in questi giorni. C'è Martin Garrix, guest star Ed Sheeran, questa è Repeat It. Stay.

ascoltati qui sulla radio che suona solo le migliori. Vi aspettavate Tommaso Di Vito? E invece no, stasera fino alle 23 ci sono io che sono Roberto Greganti. Però potete intervenire ugualmente in diretta, farvi sentire e raccontarci la vostra estate al 393-777-7172. Sempre che vi vada, io mica vi costringo, eh. Wait for me.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
2: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Jeep Avenger è da Stellantis NU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
6: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
7: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
8: Magari!
7: Allora partiamo!
8: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
9: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49€ al pezzo. Ipercarni.com.
10: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
11: Sì, facci sognare!
10: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
11: Ah, e questa è la vista dal finestrino
10: della macchina. Favolosa!
11: Sì, ma poi dove sei andato?
10: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
12: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Grano Salis.
14: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
13: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
14: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
13: Grano Salis, il gusto che emoziona.
14: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
15: Su Radio Globo non ne abbiamo mai abbastanza. Ne arriva un'altra che mette insieme il passato, il presente e il futuro. Tornano Madonna e Sabrina Carpenter. Questa è Bring Your Love.

0: Cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Sì, possiamo dirlo che è stato Avicii a sdoganare il sound western applicato alla dance, applicato alla pop music, no? Il grande mitico Avicii nel 2014 con questa The Nights conquistava il mondo, e riascoltarlo è il minimo che possiamo fare qui su Globo, ascoltando appunto le migliori del passato, delle estati passate. Torniamo al 2026, c'è Francesco Gabbani con Summer Funk.

Highland, California. Potete vedervi domani sera il concerto degli Imagine Dragons, l'ultimo programmato per il loro tour più recente. Riascoltati su Globo con Eyes Closed. E allora torniamo al presente, cantichiamola tutti insieme, la canzone nuova di Bob Sinclair.

0: qualche parte devo avere ancora il vinile originale, essendo un collezionista da decine di migliaia di dischi, ogni tanto me la tiro pure io, della canzone che abbiamo appena sentito, I Can Wait dei New Shoes, mitici anni 80. L'album, se non sbaglio, si intitolava Point on the Return. Non so se vi interessi, ma mi andava di sfoggiare un po' di competenza musicale. Siete su Globo, amici, Roberto Greganti con voi. Devo salutare Marco che mi ha dato un messaggio, visto che oggi è stato in piscina, si è bella abbronzato e si è anche goduto un po' di fresco, naturalmente, nella sua piscina di riferimento. Grazie per il messaggio alla Globo WhatsApp e adesso vi ricordiamo un po' di cose interessanti che ci riguardano molto da vicino.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me. I'll

0: piatto sa di felicità.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: 19.37 in questo momento, 19.38, puntuali come non mai su Globo, anche a proporvi un sacco di bei successi. Ora Sienna Spyro.

magari non ce la siamo vissuta nel modo migliore, magari è metà settimana, il weekend è ancora lontano, ma è estate, dai, ci sono le hit di Radio Globo che vi fanno stare meglio. Calvin Harris poco fa, Release the Pressure, e adesso invece torniamo a riascoltare anche Meek, che è una delle nostre amiche del 2026, Beautiful Freaks. Yeah.

0: un classicone dal 2003, era Rise and Fall. Traffic News.
1: Supermercati M.A. La convenienza abita qua.
2: Da M.A. è tornato il sottoprezzo. Giù il prezzo, su la convenienza. Fino al 30 luglio, olio De Carolis extravergine di oliva un litro a 3,99 euro. E De Cecco, pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi. M.A. Supermercati. Amici tutti i giorni. Radio Globo
0: Traffic News. E adesso è il momento di collegarci con la redazione di Luce Verde per le ultime sul traffico.
3: Bentrovati. Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale. Qualche problema lungo la carreggiata interna del raccordo anulare, dove per un incidente ci sono incolonnamenti tra la Romanina e via Ardiatina. L'incidente è avvenuto all'interno della galleria Appia. Coda tratti per traffico su via del Foro Italico, tratto dalla tangenziale tra viale di Tor di Quinto e via Salaria in direzione di San Giovanni. E al Circo Massimo prosegue la stagione estiva del Teatro dell'Opera. Questa sera appuntamento con l'Aida di Giuseppe Verdi. Modifiche alla viabilità su via del Circo Massimo, via della Ramassima di Ercole e su via dei Cerchi. E questa notte per lavori tra le 22 e le 6, chiusura del sottopasso di Piazza Pia in direzione del Lungotevere Gianni Colenzi di via Gregorio VII. Per quanto riguarda i trasporti, ricordiamo che sulla linea A della metropolitana per lavori la stazione di Lepanto resterà chiusa fino al 30 di agosto, per cui i treni transitano senza fermare. In alternativa si può utilizzare la stazione di Ottaviano San Pietro. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
6: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più, un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionariafiori.it.
7: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
8: Wake up!
9: Good morning, the morning show.
10: Buongiorno!
9: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
11: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
9: The morning show.
8: On Radio Globo.
9: Sponsored by
8: MB Arredamenti.
12: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
13: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
14: MB Arredamenti mi fa arredare.
15: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
13: Magari!
15: Allora partiamo!
13: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
16: Fino al 30 luglio, ananas 99 centesimi al chilo. Ipercarni.com.
17: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
18: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
19: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
20: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
19: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
20: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
19: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
20: ValentinoAutomobili.it.
9: Solo le migliori in FM. Telegram e sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV. È già passata un'ora, amici, da quando abbiamo iniziato questo spazio speciale di metà settimana senza Tommaso Di Vito, ma con me Roberto Greganti fino alle 23. Adesso, beh, cosa c'è? Another?

bello scoprire dove si esibiranno durante le prossime giornate estive o serate estive i protagonisti delle hits di Radio Globo. Per esempio, i Planet Funk saranno dopodomani 24 luglio a Napoli presso la mostra d'Oltremare. Un concerto da non perdere per la band di Dan Black e soci, riascoltata qui su Globo tra le migliori del mercoledì sera. Adesso c'è Shabuzi from USA. Questa è Born to Die.

0: finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: La nostra fantastica Mango, che ha cantato questa bellissima canzone, è riascoltata tra le nostre hits dell'estate. Beh, noi ce le godiamo tutte, eh. Come sapete, su Radio Globo abbiamo una selezione di hits che vi fa strabiliare. Ogni giorno ve le ascoltate 24 su 24, inserite strategicamente per migliorarvi la giornata dalle prime ore del mattino col Morning Show, poi arriva Roberta, poi arriva Jacopo, poi c'è tutto bloccato. Una gran bella programmazione quella dell'estate che ci stiamo godendo insieme e ci stiamo anche prodigando per prepararvi una gran bella programmazione. Indovinate un po'. Per quando? Ve lo dico io? Ve lo posso dire? Ve lo dico? Beh, per settembre, no?
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
5: Grano Salis.
6: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: Missione Minions, trovare una nuova squadra. E l'hanno trovata da Pewex. Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura. I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex.
10: Banana!
0: Poco fa Angelina Mango e Marco Mengoni, un'altra coppia in arrivo, un'altra coppia dell'estate 2026 che suoniamo da un bel po' di settimane. Tame Impala alias Kevin Baker e Ginny con Dracula.

Norwegian, l'ho detto in maniera strana, ma arrivano dalla Norvegia questi due ragazzi che hanno monopolizzato l'attenzione su di loro grazie appunto a un successo azzeccatissimo, Magnetic, che ascoltiamo da qualche tempo a questa parte e ci fa stare bene durante il corso dell'estate 2026 qui su Globo, la radio che suona solo le migliori, che ci porta indietro nel tempo all'estate 2015 con i Coldplay di Chris Martin, A Handful of Dreams.

0: It's so easy to fall in love. Summertime. Sarà facile innamorarsi anche con questo caldo, visto che secondo il mio smartwatch ci sono ancora 32 gradi fuori. Ieri ho avuto la malsana idea di andare a un gran bel concerto, ma no, in effetti mi sono divertito parecchio, ma c'erano sui 30 gradi a mezzanotte e con un'umidità equatoriale, dice, ho sudato tutte le sette camicie che non avevo dietro, quindi secondo me ascoltare le previsioni del tempo in questo momento è cosa buona e giusta.
1: Radio Globo Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. La giornata di domani si presenterà sostanzialmente stabile sul Lazio, con cielo sereno o al più poco nuvoloso solo sull'area del Reatino, le aree più interne montuose, qualche breve scroscio di pioggia pomeridiano. Altrove sole con caldo sempre intenso, ma non più coi valori eccezionali delle ultime giornate. Tra l'altro, grazie a un po' di vento da nord, anche l'aria più asciutta, il caldo è meno opprimente, meno afoso. Comunque dobbiamo segnalare ancora delle punte fino a 33-34 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori! Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
12: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: Amiche e amici, siete già a cena, magari

0: siamo tra le migliori del mercoledì sera 22 luglio. Roberto Greganti con voi. Beh, stiamo per appropinguarci alla nostra terza ora insieme. Ce la godiamo. Lo so, non c'è Tommaso Di Vito, ma torna domani, tranquilli. Per quanto ci riguarda, invece, torniamo tra poco perché ci sono tante altre hits da riascoltare insieme.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Sono da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
2: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
3: Due? Viene a pranzo da me?
2: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99€. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99€. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
5: Un disastro.
4: Ah, e le escursioni?
5: Abbiamo naufragato!
4: E tua moglie?
5: È scappata! Con uno del posto!
4: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
5: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Jeep Avenger è da Stellantis Enduro Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
8: Solo le migliori in FM.
9: E sul canale 91 del digitale terrestre.
10: Globo TV. È già ora di aprire le finestre. A casa mia, a quest'ora non le avremo ancora aperte. Vabbè, siete su Globo.

0: San Giorgio e la sua band che nel 2008 si facevano sentire con questa gran bella canzone. Torniamo al presente? Ma dai che lo facciamo questo stufo nel 2006. MGK e Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Lo sento. Achille Lauro, Amor, riascoltata qui su Radio Globo. E adesso arriva anche Katy Perry, che si vendica di un amore finito. Questa è la nuova canzone che si intitola Watch It Burn.

0: Che ore sono? 21:14. Bentornati sulla radio che suona solo le migliori. Facciamo stare bene anche in questa circostanza. Beh, davo uno sguardo, come al solito lo faccio spesso e poi ve lo comunico, a radioglobo.it. Perché? Perché ci sono cose interessanti che riguardano la parte musicale, strettamente musicale appunto, del nostro portale di riferimento. Per esempio, sta per arrivare il film tratto dal concerto evento di Tor Vergata di Ultimo, e su radioglobo.it ci sono tutte le notizie che riguardano appunto questo evento. Poi arriverà anche The Weeknd in concerto in Italia tra pochissimi giorni, il 24, 25, 26 luglio. Volete saperne di più? Radioglobo.it. Per avere ovviamente una panoramica anche per quanto riguarda la musica italiana, beh, sappiate che Claudio Baglioni sceglie Roma per il suo Grand Tour. Approfondimento anche sì, anche su Radioglobo, dovevo dirlo, anche su Radioglobo.it.
1: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
5: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
6: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Jeep Avenger è da Stellantis NDU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
9: Da Pewex arriva l'operazione fresco. Fino al 30 luglio, lombatine di vitella 14,90 € al chilo. Ananas battaglio a soli 79 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel volantino, sul sito o nel tuo punto vendita di fiducia. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: Chuck, motore, azione.
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
12: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
0: Ho ancora stampato nel cervello l'immagine di Madonna che se ne esce durante l'esibizione del Lifetime Show, appunto della finale dei mondiali, con Ronaldinho e Ronaldo. Ma è incredibile.

parla del dolore e della frustrazione per una relazione finita troppo presto. Va bene, l'amore è protagonista delle canzoni attuali. Mentre ce n'è una che sta per arrivare che, ai più anziani, almeno il suo titolo ricorderà un classico del passato dei Platters, ma anche di Freddie Mercury. Parlo di Great Pretender, che è un titolo iconico che ogni tanto ricorre anche nelle canzoni più attuali, come nel caso della prossima, che è dei Kasabian. Riascoltiamola su Globo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV. Can I-

0: qui su Globo. Tra l'altro di Harry Styles è appena uscita una notizia poche ore fa che riguarda il suo concerto di San Paolo del Brasile, annullato per problemi di salute, ma secondo me non c'è nulla di grave, anche perché evidentemente il buon Harry Styles si sta sottoponendo a un vero tour de force per portare naturalmente il suo tour nel tour de force tour, sì, non l'ho fatto apposta, giuro, per portare la sua tournée a termine, e sta toccando veramente un sacco di luoghi tutti insieme, quindi ci può stare che si prenda una pausa magari per ricaricarsi, giusto che sia così. Naturalmente su Globo abbiamo riascoltato la sua nuova canzone e adesso su Globo riascoltiamo una voce amica.
1: The Morning Show Reload on Radio Globo.
2: Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Bari, lo sapete, il Morning Show vi aspetta ogni mattina tra le 6 e le 10 su Radio Globo, anche per tenervi super aggiornati e super informati con la nostra redazione. Reload.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina di Repubblica. Maxi operazione della Guardia di Finanza. Sequestrati oltre 770 kg di cocaina nel porto di Vado Ligure. Erano nascosti in un carico di banane. Preoccupazione del popolo, di quelli che ne comprano sempre due. Per oggi evitiamo quella da mangiare. Taglio alto del giornale. Riaperta la gioielleria di Rogero. L'attività del negozio riprende lentamente. Sì. Le persone entrano, ma poi hanno paura a uscire. Sì. La spalla del tempo. Meteorologo annuncia che il 21 luglio è stata la giornata più calda dell'estate. Ascoltatore di Radio Globo lo aspetta fuori dalla redazione e lo gonfia gridando: è domani la giornata più calda. Taglio basso di Repubblica. La Consob approva l'offerta pubblica di acquisto di Poste Italiane su TIM. Se l'operazione dovesse andare in porto, arriverà il messaggio celere.
4: Sì.
3: Spunta blu dopo 3 giorni e 2 ore di fila con impiegato svogliato per ricaricare il credito del cellulare. E per oggi è tutto. Buona giornata.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: Ah, e allora scialla.
8: Scialla, scialla.
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000.

0: luglio con Skoda Summermill e Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
4: Dentro la città, fuori dal mondo.
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Una hit dietro l'altra qui su Globo, quella che suona solo le migliori, la radio che suona solo le migliori. Ora si è la Spyro Material Lover.

Benson Boone, Mr. Electric Blue, riascoltato su Globo tra le hit del mercoledì sera con me Roberto Greganti. Ancora per poco più di un'ora arriva anche Gaia from Brazil, bossa nostra.

0: posso capire, cara Gaia, eh? From Brazil, ho detto prima, visto che lei... Eh sì, ha la madre brasiliana e ha, appunto, in occasione di questa canzone di Bossa Nostra, dell'uscita della canzone, ha detto: mi mancano un sacco le feste di strada in Brasile, baile. Lo so, mi rendo conto, capisco profondamente tutti i tuoi sentimenti. Riascoltata Gaia qui su Globo, tra le nostre migliori del mercoledì sera. State qui, ce ne sono tante altre.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
7: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
8: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
10: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. Gnola 25.
11: Wake up!
12: Good morning!
13: The morning show.
14: Buongiorno!
13: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
15: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
13: The morning show.
16: On Radio Globo.
13: Sponsored by
17: MB Arredamenti.
18: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
19: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9 a Cecchina.
20: MB Arredamenti mi fa arredare.
21: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
22: Sì, facci sognare.
21: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
22: Ah, e questa è la vista dal finestrino
21: della macchina. Favolosa.
22: Sì, ma poi dove sei andato?
21: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
23: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
24: Solo le migliori in FM
25: e sul canale 91 del digitale terrestre
26: Globo TV.
0: Bisogno di vacanze, amici e amiche di Radio Globo, oppure siete già in vacanza? Sappiate che le nostre hits vi migliorano l'estate. Arriva Tommaso Paradiso.

0: Live. Quello che ascolti in radio.
1: Ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: sapete che ora si è fatta? Sono già le 10:11 di sera e siamo ancora belli carichi e belli vispi da queste parti. Questa è Radio Globo, noi suoniamo solo le migliori, dovreste saperlo se ci ascoltate. In qualsiasi circostanza vi troviate, però, se volete anche descriverci la vostra serata, sapete bene che c'è la Globo WhatsApp che vi è utile durante i programmi appunto del mattino e del pomeriggio, come Morning Show e Tutto Bloccato, ma anche durante i momenti di flusso, cioè quelli in cui la musica è preponderante. Quindi fatevi sentire se vi va di descriverci la vostra estate. Eh beh, 393-777-7172.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma, leonori.it.
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: E sono le 22:13, ce la godiamo questa serata insieme questo mercoledì 22 luglio anche con Hugel, Iman Angel e Ultranate Movie.

Focus, Beyoncé, Hello, estate 2009, riascoltata su Globo nell'estate del 2026. Ma torniamo al presente, dai, che ci sono Adam Levine e i suoi Maroon 5 con Heroin.

0: 22:27, non c'è che dire, mi sto facendo una cultura su radioglobo.it, perché ci sono già buone nuove che riguardano il Festival di Sanremo 2027, visto che prende forma il cast, si fanno i nomi di Mahmood ed Elodie, e poi ci sono delle buone nuove invece per i fans del Blasco, perché sono allo studio nuovi biglietti per la Residency 2027 allo Stadio Olimpico, visto che quando sono stati messi fuori quelli appunto che sono andati via come il pane, un po' di delusione c'è stata tra i fans storici e non solo. Siete su Globo e allora andate anche su radioglobo.it e approfittatene, che adesso vi aggiorniamo anche con le previsioni del tempo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. La giornata di domani si presenterà sostanzialmente stabile sul Lazio, con cielo sereno o al più poco nuvoloso solo sull'area del Reatino, le aree più interne montuose, qualche breve scrosso di pioggia pomeridiano. Altrove sole con caldo sempre intenso, ma non più coi valori eccezionali delle ultime giornate. Tra l'altro, grazie a un po' di vento da nord, anche l'aria più asciutta, il caldo è meno opprimente, meno afoso. Comunque dobbiamo segnalare ancora delle punte fino a 33-34 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
3: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
3: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
3: Canale 91 del digitale terrestre.
4: Morning Show live on Globo TV.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Ah, davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: Ah, e allora scialla.
8: Scialla, scialla.
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
9: Scopri Skoda Fabia e Skoda Kamiq da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Skoda a Roma. Leonori.it.
10: Wake up! Good morning!
11: The Morning Show.
12: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
13: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show.
3: On Radio Globo.
1: Sponsored by
3: MB Arredamenti.
14: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
15: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9, a Cecchina.
16: MB Arredamenti mi fa arredare.
0: Ci vuole un po' di latineggiamento. Latineggiamento. Posso coniare un termine nuovo, un neologismo? Vai, vai.

Ecco, l'avrei visto bene uno come Ed Sheeran durante la cerimonia dei mondiali, la cerimonia finale. Invece no, invece non c'era. C'era Justin Bieber, vabbè. Sarà stato impegnato, ma comunque ce ne sono di artisti che possono prendere il suo posto, vabbè. A livello di esibizione ci mancherebbe altro. Era Repeated con Martin Garrix, ancora Sophie and the Giants dal passato, questa è Paradise.

Jack per cantare la loro canzone. Scusate se poco. Awake Tonight, riascoltata su Globo. E adesso arriva la canzone dei mondiali. Chissà quanto durerà nella nostra mente, se durerà quanto Waka Waka. Lo dubito.

0: riascoltato su Globo. Dobbiamo salutarci, amici, siamo alla fine del nostro appuntamento di oggi. Lo so che non sono Tommaso Di Vito, sono Roberto Greganti e ci risentiamo, guarda caso, durante il corso di questa settimana, ancora venerdì, dalle 14 alle 16. Stranamente ci sono degli orari un po' strambi durante il corso di questa fantastica estate di Radio Globo. Quindi mi raccomando, rimaneteci su Globo perché adesso arrivano tutti i nostri successi della notte e ci avviciniamo anche alla sveglia del mattino con quelli del Morning Show. Ciao da Greg, a venerdì.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Jeep Avenger è da Stellantis NU Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
4: Dopo il successo delle ultime due edizioni, Radio Globo e Blanco Beach Club tornano con il Ferragosto d'Italia. Sabato 15 agosto dalle 18 a mezzanotte, 6 ore di musica con i DJ resident del Blanco e special guest da Radio Globo, Riccardo Di Lazzaro. Ti aspettiamo il 15 agosto al Blanco Beach Club, lungomare di Levante, a Fregene. Ingresso gratuito accreditandosi su www.blancobeachclub.it.
5: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
7: Magari!
6: Allora partiamo!
7: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
8: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
5: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
9: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
11: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
12: Un disastro!
11: Ah, e le escursioni?
12: Abbiamo naufragato!
11: E tua moglie?
12: È scappata! Con uno del posto!
11: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
12: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
11: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Roberto Marchetti, Roberta Marchetti qui in studio. Iliana Caselli.
3: Ma Roberto, ma la smetti di guardarmi così? Roberta, guardo te che mi fa ridere.
4: Guarda la frangina.
2: No, perché qualcuno pensava che fossi tu. Risentiamo quello.
5: Ma questi tossi.
2: Ah no, aspetta, era un altro, era questo, era questo.
6: Ma raga, a me mi pare che la signora Laura voce mi pare proprio che la Caselli. Ma Eliana Caselli, sei tu, sono sicura.
2: Eliana Caselli.
3: Eliana lo dici a qualcun altro?
2: Bellissimo, guarda, proprio ti ci metto pure questa. Bentornata la fake Pranzetti Lombardini.
3: Oh, ciao a tutti.
7: Eliana giustamente penserà potessi avere anche il conto in banca della Pranzetti Lombardini, sarebbe infatti proprio il massimo.
3: Ma se vado in banca e faccio sta voce, però magari
7: secondo me ci puoi provare. Ile, ci puoi provare.
2: Vogliono vedere i gioielli però.
7: Sono qui per chiedere la chiave della cassetta di sicurezza.
2: Sì, dai. Manco lo sa da avercela.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
8: Are you ready?
1: I migliori live.
0: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
0: Dal 27 luglio.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
9: Gioca con me
0: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato. Aperti anche il lunedì.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.

0: musica più energica.
1: Semplicemente
0: più bella.
2: Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.

0: Radio Globo e Leonori, vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back. Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAEG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
4: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.

0: The summer is here. Radio Globo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
2: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Jeep Avenger è da Stellantis Enduro Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
10: Dentro la città, fuori dal mondo!
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
8: Mamma! Io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: qualcosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Ci deve essere l'alcol, perché se l'anziano si vuole fare un gin tonic alla sera del pomeriggio se lo deve poter fare. È giusto, è
3: giusto. Ma giusto sì. Ma guarda un po', capirai, questa dici c'aveva 80 anni sta 82.
2: 82.
3: Capirai, mi pare se fa 2 litri di vino al giorno, una pranzo, una cena e via, ce n'è 85. Voglio dire, qual è il problema? Ma soprattutto perché dice se a me va, forse magari potrebbe essere la replica, sai, ti somministriamo anche, passano con il carrelletto delle medicine.
2: È quello.
3: E passa pure col carrello dei amari, come matrimoni, no? Che te frega?
2: Limoncello, grappa.
3: Esatto, limoncello, grappa, Fernet, che vi posso dare? Radio Globo.
4: Manchetti, te credo gli ingredienti da fuori, ma te immagini quella là dalla cucina che fa: scusate, una minestrina al tavolo 6, io ho mojito al tavolo 7.
5: Ma vi dico, guarda, le case di riposo dipende, perché il conto che parcheggi tuo nonno da bastardo perché non c'ho in mezzo i coglioni che non si fa perché i nonnetti sono patrimonio dell'UNESCO. Ma invece mio nonno andava a casa di riposo, ci andava volentieri, perché andava lì, tirava due madonne, sbatteva qualche asso di briscola sul tavolo, no, colorito dalla bestemmia che è rafforzativa, e si passava la giornata.
6: Ragazzi, la signora basta che viene da me, io non ho problemi, Aperol Spritz tutti i santi giorni, tutte sante le ore.
3: E via!
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su Radio Globo.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che a oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sei presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con il metallico, no? I bottoni, sì. Qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da magna. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
3: Ma
0: a morning show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.